venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

addio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta. La musica grande.

Herman Holde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Herman Holde, Quello che deve

0: musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:01.
0: Spot, spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.

Nuovi suoni. Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Radio Alta.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Il weekend è tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

Fly Yesterday. Gli anni 80. Alta Play Yesterday. La musica grande.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: La musica grande, Radio Alta.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Bonjour, pardon.
5: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
6: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 9:01. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

0: Spot. Spot.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. I successi di

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

Tabla Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Today, nuovi suoni.
3: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

Radio Alta. Radio Alta. Sono le 9:59.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Rolling Stones pubblicarono in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
0: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 03573 4979. Sabato orario continuato.

0: spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta.
1: Spot, spot. Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: La musica grande, Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 11:58 minuti. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
3: Radio Alta.
4: La musica grande.
3: Alta Play.
5: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

Radio Alta. Radio Alta. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Le italiane sono belle.
2: Carina!
1: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 13.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.
2: Rock style. Rock style.
0: Radio Alta. Musica grande.
1: It's time of rock classics.
0: Rock style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot. Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: la musica grande.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best.
2: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.

0: Spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
5: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il weekend è tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta. Radio Alta.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto.
1: Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
0: Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Spot Spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: la tua ora house con la musica grande di Radio Alpha.
1: Spot, spot.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
5: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Il weekend è tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te. Perché noi non vogliamo

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Hits. Alta Play, Alta Play, i dischi preferiti di Radio Alta, a rotazione massima, Maximum Power.

0: spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: Club Daily. House come piace a te. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love.

la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. One Station. Hits. Alta Play. I dischi preferiti di Radio Alta. A rotazione massima. Maximum Power.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
3: Il weekend è tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde. Quello che

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
3: Alta Play Yesterday.
0: Suono 70.

0: Pimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Spot. Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: musica grande.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta Sport.
3: Buonasera Massimo, lo possiamo dire? Buonasera, me lo lasci dire, io ti ringrazio Massimo Effendi, regia Fabrizio Pirola, che vi auguro una buona serata, c'è tanta adrenalina nell'aria perché c'è la partita. Beh, Massimo, io stavo seguendo anche cosa succede al Meazza, è veramente una partita pazzesca, Inter 2, Napoli 2, con il Napoli in vantaggio per 2-0, è arrivato il gol del pareggio qualche istante fa di Thuram, un perentorio colpo di testa, per cui è una serata veramente pazzesca da un punto di vista calcistico. Alle 20.45 la partita, tutto maiuscolo, la partita Roma contro l'Atalanta. Ingrid la ringrazio perché mi ha già inviato la formazione ufficiale che scenderà in campo. Carnesecchi, Bellanova, Costoruz, Calvini, Kolasinac, poi Samardžić, Gaetano, Ederson, CDK, Scamacca, Elmas, per cui Bellanova a destra, Kolas a sinistra, coppia centrale difensiva confermata Costoruz e Scalvini. Parte non Pasalic dal primo minuto ma bensì Samardžić con Gaetano, Ederson, poi CDK, Scamacca, Elmas. Brava Ingrid, segui anche la pallavolo femminile con l'Italia che stava vincendo 2-1, tienimi aggiornato ovviamente con i tuoi messaggi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Alta, tra poco inizieremo con i collegamenti, intanto c'è questa partita veramente che ci riconcilia con il calcio, quello vero, tra Napoli in completa divisa rossa con i pantaloncini bianchi e l'Inter che ora va vicinissima al gol del 3-2 all'87esimo minuto di gioco. Marcus Thuram all'interno dell'area di rigore scaglia un bolide in curva, ma era una clamorosa occasione e quando si dice pazza Inter ci sono tutte le caratteristiche in questo finale di gara. Intanto sul canale 15 di Bergamo OTV c'è il TG in onda, per cui potete anche abbinare se vogliamo. È collegato in questo momento Carlo Canavesi per le anticipazioni.

0: Ah, ci sei, ci sei, ci sei. Vai avanti, no, vai avanti, Gigi, scusa.
1: Sono un evangelizzatore in sinfidelibus, quindi ho creato una sorta di curva nerazzurra in questo locale che abbiamo sequestrato per noi, la vedremo lì, dove spiegherò agli infedeli la religione nerazzurra. Spiegherò chi sono i santi, eccetera, eccetera.
0: Una veramente una missione laica. Intanto il Napoli ha fallito un gol clamoroso con Anghissà, cioè praticamente a zero metri ha calciato fuori una deviazione che non era forse facile. E adesso vediamo la replica dell'Inter con Barella. Veramente queste partite all'inglese, grande parata del portiere del Napoli, Gigi, non lo so. Il calcio è anche questo, ecco, voglio dire, per fortuna c'è il calcio dell'Atalanta, quello della Roma, del tuo benamato figlio che se ne sta a Buenos Aires, e poi c'è questa partita pazzesca al Meazza.
1: Quello ha creato la curva giallorossa a Buenos Aires, pensate a come è messo. Pronto?
0: Allora io ti sto sentendo, Gigi, ci sto sentendo perfettamente. Sì. No, è che Massimo Effendi mi ha aggiornato una bella notizia. L'Italia del volley di Velasco ha battuto la Polonia 3-1, per cui sarà in finale a Istanbul. Ed è veramente una serata di
1: contro
0: sport.
1: Contro la Turchia che ha battuto la Serbia 3-2.
0: Gol dell'Inter intanto. L'Inter l'ha ribaltata con Lautaro che praticamente è andato in curva a esultare.
1: Ti credo.
0: Lautaro è andato in curva ad esultare. Un istante prima il Napoli aveva fallito il 3-2 e poi è arrivato il gol di Lautaro, il toro che è praticamente in piedi con tutta la curva che sta quasi scendendo in campo, e al 90esimo l'Inter la ribalta da 0-2 a 3-2. Tu sei uno scrittore, Gigi. Non posso che lasciare a te il commento.
1: No, il problema del calcio, cioè alla fine poi sai qual è il problema? Che succede di tutto, ci sono gli scandali delle scommesse, ci sono i calciatori che vendono le partite, ci sono i miliardi che si spendono e capiamo tutti che è una follia, eccetera, eccetera. Dopodiché il problema vero del calcio è lo sport che alla fine è in grado di provocare più colpi di scena. Cioè negli altri sport non è così. Negli altri sport al massimo c'è la suspense, ma non c'è il colpo di scena. Nel calcio il colpo di scena è possibile, proprio perché si gioca su numeri minimi, quindi tu puoi dominare la partita e poi non fare nessun gol e uno al 96esimo tira un tiro da 40 metri e vince la partita, così come o viceversa. E quindi è il motivo per cui anche se va in campo, che ne so io, l'Atalanta contro la Nembrese, tu sei di Nembro e tifi la Nembrese, poi può persino essere che una volta su 100 succede quell'evento lì. E allora il fatto di mantenere accesa sempre la fiammella della speranza, cioè l'Inter ha pareggiato l'Ottal che era ormai quasi la fine della partita, quegli altri hanno rischiato il 3-2, adesso fanno gol al 91esimo, esattamente come è successo a noi l'altro giorno, che senza meritare abbiamo esultato come dei pazzi perché Samardžić ha fatto quel gol con la complicità del portiere al 96esimo. Cioè, quindi il motivo per quando apriamo la televisione o andiamo allo stadio per vedere una partita di calcio, comunque sia, il pronostico è incerto, a prescindere.
0: Sono pienamente d'accordo con te. Gigi, allora vai a organizzare la tua curva. Il pronostico qual è? Qual è il tuo pronostico?
1: Guarda, cioè, devo dirti quello della testa o quello del cuore?
0: No, quello del cuore, ovviamente.
1: Vabbè, quello del cuore, guarda, nonostante il cuore abbia sofferto tanto e nonostante spesso e volentieri abbia lanciato il cuore oltre l'ostacolo, io non riesco ad andare oltre un 1-1 oggi.
0: Vabbè, 1-1, tanta roba,
1: Ed è meglio che non ti dica quello della testa, perché
0: difatti,
1: mi provocherei le ire di tutti.
0: Vedi che sono andato leggero. Ci sentiamo poi nell'intervallo. Ciao Gigi, un abbraccio a Gigi Riva, sempre disponibile. Tra poco avremo il nostro direttore per eccellenza che

0: ha scritto Zaviglia Cobelli, è a nostra disposizione. Intanto 93esimo, 5 minuti di recupero al Meazza, Inter, lo ricordiamo, Inter 3 Napoli 2. Quando si dice pazza Inter, effettivamente poi il campo lo conferma sicuramente, però vediamo il Napoli che si butta generosamente all'attacco dopo aver fallito con Anguissà una clamorosa palla gol. Ora è sotto immeritatamente, lo possiamo ricordare. Intanto ricordiamo invece, non è un gioco di parole, agli amici che sono con noi, ma dando il benvenuto a Zaviglia Cobelli, che parte Bellanova sulla destra, Cola a sinistra e c'è Samardžić nel trio di centrocampo e non Pasalic. Benvenuto direttore, 3-2 al Meazza.
1: Buonasera a te e buonasera agli ascoltatori. Direi una partita molto interessante al Meazza, secondo le aspettative.
0: E l'Atalanta cosa ti dice questa scelta di Maurizio Sarri? Quali sono le tue considerazioni praticamente a 45 minuti dal calcio d'inizio?
1: Qual è lo schieramento d'attacco ufficiale?
0: Allora, quello classico, quello migliore, dai. Lo faccio scegliere a te, secondo te chi può partire? Dai, lo so che...
1: No, la curiosità è se, la mia curiosità è se Rowe parta oppure subentri nel processo.
0: No, c'è Elmas con Scamacca e CDK, Elmas con Scamacca e CDK.
1: Potrebbe, ma sai, io credo che ce l'avevamo detto oggi in sede di presentazione su Bergamo TV della partita, è molto significativo per l'Atalanta, perché da un lato c'è una Roma che scoppia di salute, due partite, 8 gol, 0 subiti, il vento in poppa, l'assimilazione dopo un anno del gioco di Gasperini, dall'altro c'è un'Atalanta che, come sappiamo, è in costruzione dopo 56 giorni di lavoro di Sarri, ma che al tempo stesso è sostenuta e confortata dai risultati, la qualificazione alla Conference League, il punteggio pieno nelle prime due partite, e questa sera la Roma parte favorita in virtù di una condizione, di una capacità di gioco rodata ormai da un anno a questa parte, ma l'Atalanta venderà sicuramente cara la pelle.
0: Allora, sei fiducioso malgrado quelle che sono le considerazioni della vigilia, perché poi questa Roma è sembra un tritasassi, questa squadra che Gasperini ha veramente rilanciato da un punto di vista fisico, perché voglio spendere una considerazione con te, cioè le squadre di Gasperini sembra che vadano il doppio delle altre.
1: Beh, questa è sempre stata una costante delle formazioni allenate da Gasperini, ma c'è anche, secondo me, il fattore qualità. E c'è la presenza di Malen, Malen che piazza sulla media siderale, 20 gol delle 21 gare ufficiali disputate da quando nel gennaio scorso ha indossato la maglia giallorossa, e poi ovviamente è supportato dalla qualità di Dybala, di Sulé, di Mora, da un centrocampo molto forte. Hai notato come Gasperini si è opposto alla partenza, nonostante 60 milioni di sterline offerti dal Chelsea proprio nelle ultime ore di mercato. È una signora squadra, ma le stesse parole di Gasperini di ammirazione e di rispetto nei confronti dell'Atalanta, che ha definito una formazione da Champions League, la dicono lunga sul fatto che questa sia una partita dall'esito sulla carta favorevole alla Roma, ma tutta da giocare. E sono molto curioso di verificare il comportamento dell'Atalanta, anche se dobbiamo ricordarlo, è la quinta gara in 15 giorni, nessun'altra formazione della Serie A ha sostenuto un tour de force di questa portata.
0: Ecco, a beneficio dei legionari romani che ci stanno seguendo in questo momento, non ci siamo dimenticati di loro: Svilar, Mancini, Ndicka, che è stato recuperato, Hermoso, poi abbiamo Lulli, Coné, Cristante, Wesley, e in attacco è recuperato anche Paulo Dybala con Mora e Malen, per cui penso la formazione migliore che Gasperini potesse utilizzare: recuperato Dybala, recuperato Ndicka in difesa, c'è Coné che non è stato ceduto malgrado i 60 milioni offerti dal Chelsea.
1: Beh, certamente la migliore Roma, l'abbiamo vista in azione nelle prime due partite di campionato, e presumo che punterà a confermare questo trend così positivo. Dall'altra parte c'è un'Atalanta, a mio avviso, sono molto curioso di verificare anche la velocità di esecuzione degli schemi di Sarri, perché ricordiamo come la partita con il Bologna decisa all'ultimo respiro da quel tiro di Samardzic avesse registrato ovviamente gambe pesanti, ma non poteva essere altrimenti. Sai, quando in questa fase iniziale della stagione sono di 5, cioè la quinta partita in 15 giorni, per fortuna di Sarri, e lo ha rimarcato anche l'allenatore, la panchina lunga e le 5 sostituzioni gli consentono di intervenire in corso d'opera.
0: Io ti ringrazio, ci sentiamo poi nell'intervallo, direttore, grazie mille per la disponibilità. Grazie mille a Xavier Iacobelli. Abbiamo anticipato Elisa Cucchi, perché lo sai, durante gli appuntamenti con la diretta stadio, tutto Atalanta, Carlo Canavesi, Elisa a condurre il salotto, ospite della generosità, della bontà di quel signore che si chiama Diego Zanchi al ristorante Le Stagioni a Orio. E ce l'abbiamo fatta, Massimo, ma hai detto che è collegato con noi? È possibile. Diego, ci sei o non ci sei? Se ci sei, batti un colpo.
2: Ciao a tutti, buonasera. Come posso non presentarmi al tuo cospetto?
0: Grazie, certo, Diego, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Innanzitutto brindiamo all'Italia del volley che ha battuto 3-1 la Polonia. Grazie Ingrid per la tempestiva notizia che è mai dato. Però senti un po', Diego, poi noi ti vedremo sul canale 15 di Bergamo TV. In settimana ci siamo visti, avrai incontrato tifosi e magari anche qualche calciatore che tradizionalmente ti viene a trovare. Raccontami un po' l'umore, perché il tuo ristorante pizzeria offre degli spunti sempre molto intriganti, molto interessanti.
2: Caro Fabrizio, allora i ragazzi sono rimasti sempre in ritiro, è una fase molto, molto delicata, insomma, no? C'è tante partite una dietro l'altra, per cui da buon professionisti spesso non stanno a casa, ovviamente. Il tifoso è sulla fase della depressione, perché ovviamente vede un gioco totalmente diverso rispetto al quale era abituato, e per cui c'è un po' di depressione ultimamente.
0: Ecco, però non si bruciano le magliette dal mio punto di vista, soprattutto quelle acquistate in beneficenza, scusami questa piccola parentesi. Però Diego, affrontiamo una Roma che manda in campo Dybala, Mora e Malen come trio offensivo, praticamente la Roma migliore, perché anche lì sanno bluffare bene, ma giocano, non giocano. Invece alla fin fine il Gasp manda in campo i suoi 11 migliori e noi facciamo debuttare Elmas dal primo minuto, abbiamo Samardzic nel trio di centrocampo e Bellanova preferito a Zappacosta sulla fascia destra.
2: Allora, sulla carta noi siamo forti, ma noi siamo forti per le prime 14 del campionato. Loro sono molto più forti di noi e loro fanno un altro campionato, loro stanno tra i primi 6. Per cui la questione è molto semplice. Faccio l'invito a tutti i tifosi che stanno raggiungendo lo stadio, parcheggiate davanti alla porta, magari qualche gol vi chiamo.
0: No, è tutta settimana, lo sai che mi manda dei messaggi inquietanti, mi dice Diego, mi dice: hai parcheggiato il pullman davanti a casa? Io ancora non l'ho acquistato il pullman, magari questa sera posso fare un'eccezione, però proprio ti aspetti una partita così sofferente, non ci dai qualche speranza, qualche lumicino almeno?
2: Allora, ti dico che ormai ho raggiunto un livello di follia che penso pure che possa vincere l'Atalanta. Per cui se fanno una buona fase difensiva, la Roma si sbilancia, potrebbero anche perdere, però sono molto più forti di me.
0: Allora, Gigi Riva ha detto 1-1, lo sai che c'è questo concorso dove prima o poi mangeremo in compagnia la pizza da te? Io non te la offro, te lo dico subito, anche se azzecchi non te la offro, devo essere molto chiaro caro Diego, però il tuo pronostico lo voglio sentire, perché almeno poi ti sbeffeggio.
2: Allora,
0: pubblicamente.
2: Ce ne darò 2 allora a questo punto, perché se sono sicuro che forse uno lo prendo. Allora potremmo vincere noi 1-0 o loro 1-0.
0: 1-0, 1-0, cioè l'accettiamo, vabbè dai, è il padrone di casa, per cui dobbiamo obiettivamente dirgli di sì. Diego, ci vediamo tra poco, anzi ti vedrò tra poco a Bergamo TV, salutami Elisa e i tuoi ospiti. Grazie, a più tardi.
2: Buona partita a tutti, ciao.
0: Grazie mille a Diego Zanchi. Andiamo in pubblicità ricordando che l'Inter ha vinto 3-2 contro il Napoli.
3: Radio Alta Sport. Spot, spot.
4: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
5: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
4: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
6: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
3: Radio Alta Sport.
0: Molto bene, allora ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio. La Polonia battuta dall'Italia che andrà in finale a Istanbul di pallavolo, sempre grande Velasco. Intanto a Sky vedo Giuntoli intervistato ovviamente dai colleghi dell'emittente, con le immagini che vanno in onda con Marco Carnesecchi con le cuffiette che saluta, poi c'è Gaetano e c'è Marilena Galli.
7: Ciao.
0: Preside in pensione,
7: ciao.
0: Non sei a Milano Marittima però, spero.
7: No, sono a casa e ho appena finito di vedere la partita del Napoli contro l'Inter, l'Inter contro il Napoli. E adesso, girando un po' così i canali, mi è capitato di arrivare su un sacco bello. Quindi stavo andando a prendermi Now o DAZN, non lo so, e mi sono bloccata un attimo qui, ecco.
0: Brava. Intanto, senti un po', Marilena. Sì. Abbiamo le ultime notizie dal nostro inviato dall'Olimpico, Alessandro Lissa Pezzotta. Ci puoi...
8: Buonasera.
0: Ciao caro Lissa.
7: Ciao.
0: Innanzitutto, come è andata il viaggio? Dove sei? Qual è l'atmosfera?
8: Ma allora, il viaggio molto bene. Siamo dentro lo stadio, ci hanno spostato nella parte alta della tribuna Monte Mario per meri motivi commerciali, perché è chiaro che è così. E comunque tutto bene.
0: In quanti siete? Elisa Persico ieri tempestivamente mi ha dato la cifra esatta, 156, li hai contati tra l'altro?
8: È stato detto 158, ma comunque poco cambia, insomma.
0: Insomma, cambia di due, come la matematica ci
8: obbliga. Può essere che l'informazione giusta sia quella di Elisa, può essere che sia quella che ha dato a me, comunque cambia gran poco.
0: Cambia veramente molto, molto poco, tutto tranquillo sul piano dell'ordine pubblico.
8: Anche... almeno finora sì, siamo molto vicini ai tifosi della Roma della tribuna e nulla, siamo molto vicini anche a quello che avrebbe dovuto essere il nostro settore.
0: Quello che avrebbe dovuto essere il vostro settore. Poi di solito eravate nella parte bassa della curva, giusto?
8: Allora ti danno uno spicchio intero dall'alto verso il basso. Il discorso è che per loro hanno, secondo me, parere mio personale, hanno detto gli diamo 200 posti invenduti delle tribune, nel frattempo quei 4-5 mila posti che possiamo provare a vendere li vendiamo ai nostri, così fanno cassa, contentano i loro tifosi, comunque noi, cioè si cambia poco.
7: Ma
8: perché siamo comunque pochi.
7: Scusa Lisa, l'hanno riempito lo stadio?
8: Al momento manca ancora un sacco di gente in tutto lo stadio, ma comunque conoscendo i romanisti credo che siano un po' un frapastrada, ecco.
0: Ecco, ho letto di tutto esaurito, tra l'altro hai perfettamente ragione tu, perché ho recuperato il messaggio di Elisa Persico ed il numero esatto è 158, per cui faccio pubblica ammenda, faccio pubblica ammenda, 158 qualcuno li ha definiti degli eroi. Io ti ringrazio perché sai cosa ha fatto Marilena ultimamente?
7: Sì.
0: Tra l'altro
7: sì.
0: Demetrio Tasca come sta? Avete notizie sue? Sta bene?
7: Bene, è tornato a casa.
8: Quello che mi è stato detto sta bene, insomma.
0: Ma sì. Lo possiamo contattare secondo voi? Gli possiamo fare una telefonata?
8: Ma io penso che piacere gli farà.
0: Allora proviamo a chiamarlo subito, Massimo Effendi, gentilmente, così lo coinvolgiamo.
7: Al limite ti risponde la moglie e ti dice no.
0: Indubbiamente, no. Però questo è il bello della, questo è il bello della diretta. Allora io ti ringrazio, Lisa, perché non m'hai mandato il solito baccanale durante il viaggio, perché questi buon temponi si divertono, si fermano,
7: sempre.
0: Fanno il video e me lo mandano, hai capito?
8: È vero. Sì, ma questa volta sono stato magnanimo, dai.
0: grazie mille.
8: Grazie
0: intanto. Allora vi leggo le formazioni, rimanete un attimo ancora con noi. Allora Atalanta, Carnesecchi, Bellanova, Cossonou, Scalvini, Kolasinac, poi Samardžić, Gaetano e Ederson, in attacco CDK, Scamacca e c'è il debutto di Elmas, per cui Rowe parte dalla panchina. La formazione è purtroppo migliore per Gasperini, vale a dire Svilar, Mancini, Indica, Hermoso, Lulli, Cone, Cristante, Wesley e poi viene recuperato anche Paolo Dybala nel trio terribile offensivo con Mora e Malen.
7: Eccoli. Ci mancava recuperare anche Dybala, vabbè.
8: Giochiamocela.
0: Allora, ladies and gentlemen, fategli un applauso virtuale, dai, facciamogli un applauso virtuale. Ladies and gentlemen, è con noi, è di nuovo con noi Demetrio Tasca, una tigre da parre.
8: Grande Demetrio.
7: Demi.
9: Ciao.
0: Ti sentiamo sofferente, però.
7: Facciamolo parlare poco.
0: Ti facciamo parlare poco, Demi. Mandaci un saluto e poi ti vogliamo talmente bene che vogliamo farti i migliori auguri di pronta guarigione.
9: Grazie.
0: Spero
9: di riuscire a guarire più presto possibile.
0: È la cosa più importante, è la cosa più importante. Ciao Demetrio, un abbraccio veramente virtuale, in bocca al lupo.
8: Ciao Demi.
0: Da tutti gli amici,
7: caro,
0: che ti vogliono tanto tanto bene. Avete sentito un po' di sofferenza ovviamente nella sua voce, però l'importante è questa tua testimonianza della tua grande umanità che ti è riconosciuta da tutti i pensionati, anche di Zingonia, Demi, mi raccomando. Mola mia. Ciao Demi.
7: Ciao Demi.
0: Lo sentiamo anche un po' commosso, Marilena. Hai colto questa commozione della sua voce?
7: Anche perché, guarda, con tanta gioia ho trovato tanti messaggi di vicinanza anche su Atalantini, anche su tanti siti. Ho trovato tanti bei messaggi nei confronti di Demetrio e questo mi ha fatto molto piacere, perché Demetrio è una presenza silenziosa. Però quando deve dire qualcosa lo dice, non lo manda a dire a costo di non essere popolarissimo. Però è veramente una bella persona.
0: Non abbiamo dubbi.
7: Mi ha fatto piacere che abbia ricevuto tanti attestati di solidarietà.
0: Lisa, sareste stati sicuramente in 159 su Lui Poteva e non è mai mancato.
7: Sicuramente.
8: Assolutamente sì.
0: Non è mai mancato ad una. C'è anche il mitico Zanotti con te?
8: Marco è qualche fila più giù.
0: Ecco, mi piace anche un po' citarli, perché poi sono 158, che rappresentanze ci sono, tu li conosci praticamente tutti, siete veramente una grande famiglia che seguite l'Atalanta ovunque, dall'Ungheria, e ho letto che siete in partenza per Amsterdam.
8: Stiamo lavorando, abbiamo diciamo posto in essere anche l'organizzazione per Riga, per Torino con la Juve, insomma di tutto un po'.
0: Beh, veramente complimenti, perché gestire poi tutte queste situazioni non è sicuramente facile. Allora Marilena, sbilanciati in attesa del farmacista, perché poi ci deve essere la medicina. C'è il farmacista? Adesso lo contattiamo. Intanto
7: 2-2.
0: Gigi Riva ha fatto il pronostico del cuore, ha detto 1-1. Alessandro Lissa Pizzotto, qual era l'umore sui pullman che hanno raggiunto Roma?
8: Ah, diciamo che l'umore è quello di chi sa che l'avversario che hai contro è da rispettare, però comunque giochiamocela, come ho detto prima, e comunque giochiamocela per vincere. Anche se non siamo brillantissimi, però cresciamo man mano, passiamo anche da queste partite per crescere, per cui
0: 1-1 e 2-2 ti va benissimo a questo punto, giusto?
8: Ma a me a questo punto mi va bene anche 1-0 per noi, perché no?
0: Anche 2-1, insomma. C'è una certa filosofia, invece non ti senti, insomma, nell'arena da sbranare quasi ai tempi dei romani. Ma sentiamo un antidoto, il nostro Nando. Nando.
10: Ciao Fabrizio, ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, uno è al Colosseo, Lissa. La nostra cara Marilena è comodamente invece
7: sul divano.
0: Tu
10: Io
0: dove sei?
10: Sono a casa.
0: Con Alice.
10: Sono a casa, esattamente. Siamo al lago, a dirla tutta, a casa nostra al lago, arriva di solito. Prepariamo da mangiare e siamo pronti a vedere la partita.
0: Ah, vabbè, cosa vuoi di più dalla vita, scusami?
10: Assolutamente, guarda.
0: Ci sarebbe un famoso amaro, però non posso fare pubblicità. Allora, senti un po', io tra l'altro mi complimento, perché seguitelo su Instagram, è veramente un cabarettista il nostro Nando.
10: Certo.
0: Ne racconta di tutti i colori, chi ha dei problemi, cioè risolve tutti i problemi su Instagram.
10: Esatto.
0: Marilena, qualsiasi problema hai, colesterolo, diabete, glicemia, forse...
7: Nando, dimmi il cognome.
10: Nando... Peschiulli. Esatto, farmacia Canonica Dadda.
0: Facciamogli anche la pubblicità, io vengo a prendere qualche pastiglia gratis a questo punto.
10: Va bene, ti aspetto.
0: Mi serve la cardiospirina, visti i miei problemi di cuore, va bene. Senti Peschiulli.
10: Dimmi tutto.
0: Allora, 1-1, 2-2, Lissa ha detto anche 1-0, tu dove ti schieri?
10: 0-1.
8: Allora è dal mio partito.
0: È del tuo partito.
10: 0-1.
0: Allora, se vuoi chiedergli anche qualche medicina, fai pure. Un Toradol, non lo so, qualcosa. Qualcosa contro il mal di pancia. Vedete voi, ecco, lui è...
10: qualcosa per l'ansia in questa occasione ci vorrebbe prima della partita, però...
0: Vedi che sono diventato esperto anch'io, a furia di seguirti. Nanda, salutami Alice, ci sentiamo
10: grazie
0: poi.
10: Mille, grazie, buona partita a tutti, a dopo.
0: Nel corso della serata.
7: Ciao
0: Marilena.
7: Ciao
0: Marilena, grazie, ci sentiamo più tardi.
7: Ciao.
0: No, Alice, l'ultima è la tua considerazione, perché tu sei all'interno di questo Colosseo moderno, laico, che è naturalmente lo Stadio Olimpico. Mancano, non lo so, sono le 20:18. Dici tutto, cioè questo stadio ha un supporto, anche se c'è la pista, veramente i tifosi giallorossi sono pazzeschi, perché non vedono magari la partita, però sostengono la squadra con un calore che forse è unico in Italia.
7: Ma
8: carta importante, pertanto c'è poco da fare presentazioni, sono sempre stati legati, pur vivendo magari annate non brillantissime, pertanto figuriamoci adesso che hanno una squadra forte.
0: Grazie a tutti e due, a più tardi ovviamente.
7: Ciao Marilena.
0: Intanto fammi salutare anche Alvaro Martino Gamba. Roma 2 Atalanta 1, questo è il pronostico di Alvaro Martino Gamba. Salutami tuo fratello, il grande chef Mario Gamba dall'acquarello Monaco di Baviera. Ciao Alvaro, pubblicità.
3: Radio Alta Sport. Spot.
4: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi. Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
5: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
4: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
3: Radio Alta Sport.
0: Sono le ore 20:20, tra poco cederemo la linea a coloro che ci racconteranno la gara. Intanto uno dei due, Matteo De Santis, è inquadrato in questo momento sul canale 15 di Bergamo OTV per commentare, per presentare questa partita. L'Inter che ha vinto 3-2 ed è balzata momentaneamente sola al comando con 9 punti. Inter che, lo ricordiamo, perdeva 2-0 dopo praticamente 7 minuti nel secondo tempo, poi ha vinto al 91esimo con un gol di Lautaro Martinez. Una partita veramente folle. Vedo anche Carlo Canavesi, vedo Andrea, vedo Lazzari, chiedo scusa, ci sono tante comunicazioni che poi sento Andrea, sento Eugenio, non ci capisco più nulla, però lo introduciamo con il suono maestoso dell'organo, Eugenio Maria Fagiani. Eugenio, come stai? Benvenuto.
11: Allora, io sono intanto in Spagna perché ho un concerto tra 20 minuti e
0: Hola.
11: Sono molto contento di essere qui con voi.
0: Hola, hola, dove sei esattamente?
11: Vicino a Avila.
0: Vicino ad Avila.
11: Che è un'ora e mezza di treno da Madrid.
0: Allora, mentre tu ti esibirai all'organo, dove sei un'autorità, avrai magari, non sbagliare nessuna nota, mi raccomando. Mentre pensi a Dybala, pensi a Scamacca, eccetera, eccetera. Rimani sul pezzo, rimani concentrato, Eugenio, mi raccomando.
11: Tranquillo, no, non ci sono dubbi, anche perché è una partita particolare emozionalmente parlando, e quindi se riesco a non vederla, meglio, insomma, tra virgolette.
0: Sì, questo è davvero tifoso, anzi da super tifoso, perché anch'io ho tanti amici che poi dicono: ma io il padre di Antonio Gavazzeni non vede una partita da decenni, praticamente cerca di cogliere l'umore del figlio Antonio per capire come va. Allora ti lascio concentrato, salutami Avila, caro Eugenio Maria Fagiani, però il pronostico te lo chiedo, dai. Pronostico.
11: A me piacerebbe tanto un pareggio stasera.
0: Ah, ti accontenti, bravo. 1-1 o 2-2?
11: Benissimo, 1-1 mi andrebbe benone.
0: Come Gigi Riva. Eugenio, buon concerto ad Avila. Grazie per
11: la
0: tua disponibilità. Sempre presente il nostro grandissimo maestro, che è un'autorità del mondo dell'organo, suona praticamente in tutto il mondo. Adesso l'abbiamo disturbato a 20 minuti dal concerto in quel di Avila in Spagna. Ricordiamo la formazione dell'Atalanta a beneficio di coloro che da poco si fossero sintonizzati sulle frequenze di Radio Alta: Carnesecchi, Bellanova, Cossolù, Scalvini, Kolasinac. Poi c'è Samardžić e non Pasalic dal primo minuto, Gaetano, Ederson. Poi abbiamo CDK, Scamacca, e debutta Elmas, ex Napoli, ex Lipsia. Dal primo minuto viene preferito a Raspadori e viene preferito anche a Zelensky. Enrico Mazza con noi. Non facciamo i conti, Enrico, Il pronostico te lo chiedo alla fine. Stai tranquillo, te lo chiedo alla fine. Rilassati. Io mi complimento con te perché ti seguo sempre per i tuoi raffinati, educati contributi sulla pagina di Corner. Olimpico esaurito, ultimamente stai sottolineando come qualcuno ha perso l'abitudine di andare alla New Balance Arena. L'hai sottolineato, ed è giusto, sì, sottolinearlo.
12: Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, diciamo che frequentando anche ogni domenica lo stadio, si nota forse qualche seggiolino in più vuoto, soprattutto in quei settori che già dalla ristrutturazione non hanno probabilmente raccolto le simpatie del pubblico. C'è questa tribuna ovest che forse soffre un po' anche la vicinanza coi tifosi ospiti, che spesso è desolatamente più vuota che mezza vuota, e poi magari anche la tribuna, diciamo, VIP ha qualche vuoto di troppo. L'invito sarebbe sempre quello di tenere i prezzi più calmierati possibili, perché è forse la risposta migliore per portare la gente allo stadio, perché ci sono poi tante altre difficoltà, te le posso testimoniare io dal vivo, soprattutto queste due domeniche serali o sabati che fossero, comunque queste due serate estive, molto traffico in città, pochi mezzi pubblici, quindi tante difficoltà, e non parlo per me che sono relativamente vicino, ma per chi si muove dalle valli o dai laghi, insomma.
0: Anche perché dovremmo farci quasi l'abitudine, scusami se ti ho interrotto intanto, prego, che si giocherà di lunedì sera, sai, disputiamo la conference, visto che il calendario tra virgolette ci penalizza, perché la partita lunedì sera alle 20:45, quando poi le temperature, io me lo auguro, caleranno un pochino, non è una scelta forse facile da fare.
12: Certo, è uno dei prezzi che bisogna pagare per non essere in Champions League, no? Quindi giocando il giovedì diventiamo tra le squadre più papabili a giocare questo benedetto posticipo del lunedì sera, che è forse lo slot, l'orario meno apprezzato. Io ricordo che in Germania addirittura i tifosi erano scesi in sciopero quando le televisioni private tedesche avevano ventilato di far giocare il lunedì sera, perché vanno bene gli anticipi al
0: sabato. Però scusami, adesso non voglio allargare la ferita. I tifosi in Inghilterra sono ascoltati, i tifosi in Germania
12: ancora di più,
0: perché mi ricordo manifestazioni folli, addirittura avevano strappato le reti dalle porte su un campo. Cioè, in Italia manco si sa quando si giocherà la finale di Supercoppa. Cioè, noi stiamo andando indietro, siamo come il gambero in tutti i settori, cioè non si sa mai nulla e tutto viene improvvisato. Ieri ho pubblicato sulla mia pagina Facebook una notizia che quasi non mi ha fatto dormire di notte, cioè si vuole rivoluzionare il calcio italiano con Malagò che non ne ha l'autorità, cioè non lo so Enrico, io mi sembra di impazzire parlando della realtà del calcio italiano, per cui i tifosi li considero veramente tutti degli eroi.
12: Non si vedono quei miglioramenti organizzativi che sarebbero auspicabili. Un altro aspetto che dobbiamo sottolineare, Fabrizio, è che oggi a Roma ci sono 153 tifosi atalantini.
0: 158, dai, 158. 158.
12: Però, ecco, è un numero assolutamente esiguo. Mi sembra, e questa è una bellissima notizia, che a livello europeo ci si stia muovendo contro il divieto delle trasferte, cioè è il momento di punire, come è giusto che sia, con le normative di ogni paese, il singolo, ma non penalizzare sempre.
0: Voglio dire, si scopre l'acqua calda dopo anni, però scusami, adesso non voglio fare delle polemiche inutili, io sto guardando, ho una simpatia, lo ammetto pubblicamente, per una squadra genovese che ha vissuto delle stagioni indecorose.
12: Sì.
0: Ecco, una squadra con la maglia blu cerchiata.
12: Cioè, questi, una delle maglie più belle peraltro,
0: ho capito, ma questi sono andati a Cesena a prescindere, erano in 3.000, cioè io adesso non so le motivazioni che ci sono, i costi dei biglietti, gli impegni personali, però 158 contro la Roma di Gasperini mi sembra, fai un post, cioè chiedilo tu, se lo chiedo io poi si scatena la bufera. Tu, da persona educata e civile, devi chiedere su corner, ma perché siamo soli in 158? Non voglio disturbare un famoso avvocato bergamasco, però qualcuno deve dare delle spiegazioni. Non è più di moda andare in trasferta? Non fa chic? Non lo so, la butto lì.
12: Sì, diciamo che c'è un'assenza pesantissima che è un po' quella della curva nord, che sappiamo che per motivi di tessera del tifoso, organizzazioni, scelte, volontà, sta un po' mancando. Manca un po' anche l'entusiasmo. Ci siamo fatti la bocca buona, siamo reduci da annate in cui tra l'altro con l'Atalanta di Gasperini si andava quasi con la certezza di tornare a casa con la vittoria.
0: comoda la vita.
12: Voglio pensare, Fabrizio, in positivo, che magari si stia anche tenendo via o qualche giorno di ferie o qualche soldino per magari, mi sembra che la prima trasferta sia Amsterdam,
0: sì.
12: In Europa, prestigio, bella città, bella capitale, quindi speriamo di vedere una folta curva nero-azzurra nello stadio dell'Ajax.
0: Qualcuno addirittura mi ha detto: ma io le snobbo perché ho già prenotato Istanbul, cioè, ho chiamato la Croce Rossa, però ho detto: ma non lo so se tu sei convinto, però lui mi ha detto: guarda Fabrizio, che in realtà tutti i più grandi opinionisti delle varie televisioni regionali, e dati di fatto alla mano, hanno detto bene, noi siamo i primi nella classifica, allora, conference.
12: Sì, molti pareri ci vedono ovviamente favoriti con questa Europa League che abbiamo in bacheca da poco tempo. Ti dirò che ogni tanto consulto dei siti che fanno un po' delle simulazioni statistiche e a livello internazionale di ranking, e a fianco dell'Atalanta stanno mettendo il Brighton. È anche abbastanza ovvio e scontato, perché sappiamo quanto lo stradominio delle squadre inglesi si senta poi a livello europeo. Quindi quanto sarebbe bello una finale Atalanta-Brighton.
0: Una finale a prescindere, la sottoscrivo subito. Qual è il tuo pronostico, Enrico?
12: Fabrizio non farà audience, ma il mio pronostico oggi è purtroppo per una vittoria della Roma, che non dovrà assolutamente mandare in depressione l'ambiente atalantino, ci può stare. Vedo una squadra più pronta all'evento. Ovviamente sarò il primo a gioire per aver sbagliato questo pronostico.
0: E non sarà il solo, devo dire che il pronostico, il tuo, della sconfitta è abbastanza condiviso da tantissimi, forse dalla maggioranza della tifoseria atalantina. Qualcuno poi come Gigi Riva si è rifugiato in un 1-1, qualcuno 2-2, però non c'è un grande ottimismo. Enrico, io ti ringrazio.
12: Grazie a te, Fabrizio.
0: E spero di leggere il tuo prossimo post sulla pagina di Corner.
12: Grazie, buona partita a tutti.
0: Buona partita anche a te, lo ricordiamo a beneficio di coloro che da poco si sono sintonizzati, coloro che fanno zapping: Carnesecchi, Bellanova, Cossonou, Scalvini, Kolasinac, Samardžić, Gaetano, Ederson, De Ketelaar, Scamacca, Elmas. Questa è la formazione che manderà in campo il nostro Maurizio Sarri. Gasperini risponde con Svilar, Mancini, Dicà, Hermoso, Lulli, Coné, Cristante, Wesley. Poi abbiamo Dybala, Mora e Malen. Praticamente la formazione migliore a disposizione del nostro ex allenatore, che ha veramente un attacco con il recupero di Dybala che potremmo definire stellare. Tra poco cederemo la linea ad Andrea Salvati, RTL 102.5, e a Matteo De Santis, che in questo momento è inquadrato in collegamento, sta parlando con una abbronzatissima Simona Marchetti sul canale 15 di Bergamo TV, nel salotto condotto da Carlo Canavesi. Vedo anche Giorgio Lazzari e vedo anche Massimo Ruggeri. I tre ospiti si collegheranno tra poco anche con Elisa Cucchi dal ristorante Le Stagioni e con ovviamente Diego Zianchi. Leggo anche qualche messaggio che sta scorrendo nella sottopancia di Bergamo TV. Temo il loro attaccante stasera, che ci farà molto male. Ci sono anche queste rime baciate. Complimenti ai tifosi. Atalantini, il ragioniere, ha ancora la voce il ragioniere, ha la voce il ragioniere.
13: Buonasera a tutti, sono appena uscito dal Meazza, senza voce, l'ultimo filo di voce ve lo dono a voi, poi basta, fino a domani non parlo più.
0: Poi ti ricoverano al manicomio e ti tranquillizzi.
13: Quello che ho visto stasera non so se, se è reale.
0: Cioè, risorride, no? Che cosa c'hai da ridere? Cioè, ci sono...
13: No, beh, cioè, sono felice. Dal zero... Eravamo lì allo stadio tutti depressi sullo 0-2 e invece ha visto solo una grande squadra fa un'impresa così comunque.
0: Ma sarà il compleanno di Matteo che lo rende felice, oppure sapere che tra pochi giorni ritorna a... anche Teo Mangione con colazione con Radio Alta, ma non ti ho mai sentito così euforico, cara ragione.
13: Io comunque sul 0-2 avevo in parte due signori, gli ho detto non preoccupati, diciamo tra due, mi hanno guardato come fossi un pazzo e infatti poi alla fine li ho abbracciati e via.
0: Hai capito, si sono anche abbracciati e noi nel frattempo stiamo sempre attendendo non solo il tuo pronostico che ci interessa relativamente, ma bensì qualche delizia gastronomica, perché sta arrivando Andrea, vieni, ecco.
13: Stasera tre babà abbiamo offerto ai nostri
0: tre babà. Vattene, ragioniere Lodetti, buon viaggio. Comunque, arrivederci, dimmi caro.
13: Grazie, dimmi
0: caro, l'ultima battuta te la lascio, poi voglio parlare un attimo anche con Andrea.
13: Siccome che io li sbaglio sempre i pronostici, allora vi dico che stasera purtroppo vince la Roma.
0: Tre babà, ha detto tre babà.
13: Io li sbaglio i pronostici.
0: Cioè, io voglio dire, è un tifoso interista, Andrea, è un tifoso interista e Andrea non è proprio... amico dei tifosi interisti, giusto?
13: Dilla
0: tu.
13: Faremo una ragione.
0: In più, scusami, il babà, a me non risulta che sia una specialità capitolina, non lo so.
13: Allora abbiamo fatto i tre osbus. Va bene.
0: Vattene, ragioniere, vattene. Buona serata, un abbraccio anche di cuore. Senti, Andrea, tu sei in partenza, te ne vai in giro per l'Europa.
14: Si fa quel che si può.
0: Benvenuto ancora qui con noi a Radio Alta.
14: Grazie a voi per l'ospitalità, come sempre.
0: È sempre un piacere. Ti chiedo, cosa ti aspetti da questa gara? Tu ne hai viste di tutti i colori, come pure ti ho sentito un attimo dire per bacco al gol di un toro.
14: Non l'avevo detto per bacco, però va bene uguale. Credo che sarà una partita molto difficile, perché la Roma nelle prime due uscite è vero che ha giocato contro due squadre insomma non di altissimo, credo che mi devo collegare con l'altro sistema, però poi vado in onda dall'altro lato, quindi ecco, vieni qui, grazie.
0: Allora fai così.
14: Dicevo, la Roma insomma ha giocato molto bene, non ha affrontato sicuramente nei primi due match due avversari impossibili, però ha dimostrato grandissimo gioco, trascinata da Dybala e soprattutto da Malen con 5 gol in due partite, insomma è insieme al Como e l'Inter, quella vista oggi, le squadre più in forma in questo momento. Credo che sarà un bel banco test d'esame per l'Atalanta. Tra l'altro Sarri nelle ultime ore ha messo un po' le mani avanti, ha detto questa è la nostra quinta partita in 16 giorni, sì, se non ricordo male, siamo l'unica squadra ad avere già questo ritmo, siamo a un buon punto di partenza, ma abbiamo ancora tanto da dimostrare, quindi insomma questa stasera sarà sicuramente un banco di prova molto difficile, ma potrebbe già essere significativo.
0: Allora Andrea, ci sono delle certezze per quanto riguarda la sponda capitolina, che tra l'altro recupera Dybala, sai che poi c'è la pretattica, Dybala non gioca invece.
14: Vabbè, ci sono... Indica si può anche fare a meno, ma forse Dybala è...
0: insomma Dybala, ecco, poi voglio dire c'è questo personaggio che si chiama Gasperini, che riesce a ricostruire quasi la condizione atletica dei calciatori, perché Dybala lo ricordiamo,
14: è rimasto soprattutto per lui, sapete,
0: bravo, è rimasto per lui, però ha detto Gasperini, ha detto bah, io Dybala al 90° lo vedo ancora fresco, ma io lo vedevo nelle precedenti stagioni, l'ho visto anche a Bergamo che camminava addirittura.
14: È vero, beh sai, Gasperini Hanno avuto pazienza alla Roma, perché l'anno scorso era stato sicuramente un anno positivo, ma forse un anno ancora di adattamento, soprattutto per Gasperini. I risultati sono arrivati, aveva portato la squadra in Champions League dopo tanti anni. Quest'anno comincia, secondo me, a raccogliere i frutti grassi, ricchi. A Bergamo ne sappiamo qualcosa, insomma sono stati anni veramente di cavalcate incredibili, forse al di là di ogni pronostico, al di là di ogni immaginazione, culminati con la vittoria della Coppa. Poi quello è stato un po' l'apice, poi dopo ovviamente insomma con anche poi la partenza di giocatori chiave, insomma è un po' cambiata l'inerzia dell'Atalanta, però ha veramente insomma dimostrato di essere un grande allenatore a Bergamo, e credo lo stia facendo anche a Roma.
0: Allora io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, Andrea Salvati, RTL 102.5. Tra poco il commento della partita con lui e con Matteo De Santis.
3: Spot. Da oltre 50 anni Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
15: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
16: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
3: Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
17: Buona serata e bentrovati amiche e amici all'ascolto per una nuova radiocronaca del campionato di calcio di Serie A, terza giornata, con l'Atalanta in trasferta a Roma. Buonasera e bentrovati da Matteo De Sanctis
14: ed Andrea Salvati, buonasera a tutti.
17: Eccoci qui allora in diretta su RTL 102.5, su Radio Alta, per la prima trasferta del campionato dell'Atalanta, trasferta difficilissima onestamente sul campo della Roma di Gasperini, con le squadre che stanno uscendo in campo in questo istante. Non perderei tempo e andrei subito, Andrea, io leggo la formazione Atalanta.
14: Giustamente,
17: giustamente. Allora, Carnesecchi tra i pali, la linea difensiva con Cossonou e Scalvini nel mezzo, a destra gioca Bellanova, a sinistra gioca Kolasinac, in mezzo al campo Ederson con Samardzic e Gaetano, quindi Gaetano nel mezzo tra Ederson e Samardzic, in avanti il tridente composto dalla sorpresa Elmas, De Ketelare e Scamacca. In panchina ci sono i due portieri Pompei, nuovo terzo portiere d'Atalanta, e Sportiello, poi Raspadori, Obrich, Bernasconi, Zaleski, Zappacosta, Kurstovic e i tre nuovi acquisti di quest'anno, vale a dire Christensen, Kessié e Jonathan Rowe, che parte dalla panchina.
14: Roma che risponde invece con Svilar fra i pali, Mancini, Indica, Hermoso in difesa, Lulli, Cristante, con Wesley, Mora, e davanti la coppia che insomma tanto ha fatto bene nelle prime due partite di campionato, Malen e Dybala. Sulla panchina sorvolerei, se sei d'accordo, perché credo che pochi interessi agli amici tifosi dell'Atalanta. Invece da sottolineare come ancora una volta lo Stadio Olimpico sia completamente sold out, atmosfera meravigliosa, quella che regala sempre durante le partite della Roma. Non si può dire lo stesso della Lazio. Parlavi prima di prima trasferta per l'Atalanta, sì. Sicuramente non è uno dei campi più semplici in questo inizio di campionato, perché, come dicevo già prima, la Roma insieme al Como e anche all'Inter, visto oggi, è una delle squadre più in forma in questo inizio di campionato. Vero è che viene da due vittorie roboanti, pesanti, contro però due squadre insomma che hanno prodotto poco
17: L'Atalanta invece viene da due vittorie, raccogliendo più di quello che ha meritato, esatto, contro Sassuolo e Bologna. Stasera l'avversario di tutt'altra caratura, e quindi per uscire indenni dall'Olimpico servirà la migliore Atalanta. Non so quanto potrà aver svoltato nel giro di 5 giorni, da quella che abbiamo visto campo contro il Bologna a quella di stasera contro la Roma. Ecco, se devo dare una notizia sulla panchina della Roma, è un po' un colpo al cuore, ma c'è l'ex capitano dell'Atalanta, Martin De Ron, che è regolarmente nella panchina della Roma, quindi stasera non è titolare, ma parte lì accanto a Giampiero Gasperini. Ma è la partita di tanti ex, perché ci sono Gasperini in panchina, D'Amico come direttore sportivo, poi in campo Cristante e Mancini, mentre in panchina ci sono Gollini e De Ron, quindi è un po' la gara di tanti ex nerazzurri. Si salutano in mezzo al campo i due capitani, Cristante ed Ederson. È tutto pronto ormai, arbitra Colombo di Como questa partita, è tutto pronto per il calcio d'inizio, insomma, Olimpico pieno, sono circa 150 i tifosi dell'Atalanta presenti, invece pochi, ma con le restrizioni sono purtroppo numeri a cui ormai siamo abbastanza abituati.
14: Purtroppo sì, hai detto bene, tanti gli ex atalantini alla corte di Gasperini o comunque nella Roma. Io volevo prendermi qualche secondo per parlare di De Ron, so che insomma l'addio inaspettato ha creato anche un po' di polemica in città. Lui però ha risposto con un messaggio negli scorsi giorni, io credo che sia molto bello, bisogna apprezzare anche le sue parole. Ha detto: io ero fuori dal progetto, mi hanno detto chiaramente che non entravo più nel progetto, sentivo di avere ancora tanto da dare e sono voluto andare non a Roma perché Roma, ma a Roma perché c'è Gasperini che è l'allenatore che mi ha dato una seconda vita.
17: E forse professionalmente la scelta più logica, esatto, che potesse esserci da questo punto di vista. Tutto pronto per il calcio d'inizio della partita, sarà la Roma a batterlo con... insomma, diciamo, sorprese nell'Atalanta, due scelte abbastanza difensive, Kolasinac a sinistra preferito a Bernasconi e davanti Elmas che è stato preferito sia a Raspadori che a Rowe. Non sappiamo se Rowe che si fossero già pronti di iniziare dal primo minuto, però ecco, diciamo, le scelte sono un po' più conservative, giustamente tenuto conto dell'attacco della Roma. Partiti
14: con la Roma che a battere il calcio d'inizio con Dybala subito indietro per Svilari, il lancio lungo, bello il controllo, attenzione però che l'era stato per Malen, il tacco dentro per Dybala in scivolata e c'è subito un corner, vediamo l'arbitro, no, fuorigioco, posizione di fuorigioco di Dybala su Scalvini.
17: Non sì, so che era andato a chiudere su di lui. Sì, ha commesso forse fallo Dybala entrando su Scalvini che aveva allontanato, non è d'accordo Giampiero Gasperini in panchina. Atalanta che è una banalità, prima trasferta della stagione, prima volta della maglietta da trasferta, completo bianco nuovo di quest'anno per i nerazzurri, con il rinvio da parte di Carnesecchi lungo a cercare Scamacca.
14: Affrontato da Ndicka, prova Ndicka a portarli via e riesce poi con la porta di Manucone, ma è fallo, sarà quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta all'altezza del cerchio di centrocampo.
17: Sono molto curioso di vedere i due 2007 della Roma, Lulli prodotto del vivaio giallorosso e Rodrigo Mora che è stato super pagato dai giallorossi per arrivare alla corte di Gasperini. Ora il calcio di punizione nel cerchio di centrocampo con Gaetano all'indietro per Scalvini, da questi per Cossonou, quindi per Bellanova, sì, dovrebbe essere lui, e poi il pallone che termina direttamente in fallo laterale.
14: E quindi rimesso in gioco per la Roma con le mani, con Hermoso e indietro per Ndicka e appoggia nuovamente per Svilar, 1:30, 0-0 all'Olimpico, la parte dal basso, la Roma sulla sinistra con Hermoso affrontato da De Ketelaere, lo scambio con prova allora ad andare dall'altro lato con Cristante per Dybala, appena scavalcata la linea di metà campo, preferiscono però arretrare i giocatori della Roma con Mora a centrocampo. Sì. Ora il lancio in avanti sulla sinistra per Wesley
17: che va a puntare Bellanova, poi prova a tagliare dentro per il cross di Rodrigo Mora in area di rigore, tentativo di colpo di testa, poi palla allontanata da Samardzic, prova ancora Scamacca, la palla però è al limite dell'area di rigore, serie di colpi di testa, il pallone resta lì, si lotta, tentativo di conclusione da parte di Dybala con palla sul fondo, ma come dice giustamente Andrea Salvati, l'azione è interrotta per un fallo su Kolasinac che era andato a saltare, poi sulla palla che era rimbalzata si era avventato Dybala a tentare la conclusione appena dentro l'area di rigore, palla sul fondo, ma
14: bello il controllo di destro, no, tutto di sinistra,
17: mentre Ndicka affossava, esatto, Kolasinac, però si coordinava Dybala.
14: La Roma è partita forte, ha già fatto capire in questi due minuti quale vuole essere, insomma, l'idea di partita di Gasperini. press alto e provare subito a sbloccare il match.
17: Sì, diciamo che comunque ci aspettiamo una partita di questo tipo, cioè la Roma a fare la partita e un Atalanta che difenda e riparta. Ora vediamo Koné che prova a sfruttare la sua potenza, non riesce a superare Gaetano che gli mette il pallone in fallo laterale, la rimessa proprio sulla linea della metà campo, mentre c'è già in piedi Maurizio Sarri con la plomba che lo contraddistingue.
14: Sì, anche con gli occhiali sulla fronte.
17: Sì, esatto.
14: Con gli occhiali alto, chissà cosa sta pensando. Intanto palla persa dalla Roma, può quindi subito ripartire l'Atalanta.
17: Ora vediamo Ederson nel cerchio di centrocampo per Gaetano. Gaetano tocca per Samardzic, di prima per Ederson che finta il colpo di tacco, poi allarga sulla destra per Charles De Ketelaere. CDK che allarga per Bellanova che può andare a puntare lo scambio con un compagno ancora Bellanova.
14: Siamo al limite esterno dell'area di rigore, palla dentro ancora, insomma non trovano spazio i giocatori dell'Atalanta, tutta chiusa dietro la Roma che ora riconquista il pallone, prova a ripartire subito con Malen sulla faccia sinistra affrontato da

0: per Mancini.
1: Riparte quindi la Roma con Mancini che appoggia sulla destra proprio per Lulli, restituisce il pallone al numero 23 giallorosso, non ci sono spazi, si torna indietro con Dica che prende il pallone davanti alla propria area di rigore, un po' lento il gioco in questi minuti, tra l'altro sarà curioso vedere se questo posticipo, sì, ovvero giocato in sera, sarà un match diverso rispetto alle due partite di oggi, dove abbiamo visto due primi tempi in cui è successo praticamente nulla, soprattutto nella partita del pomeriggio di Firenze, poi tre gol nella...
0: E anche quella tra Napoli e Inter si è accesa soltanto alla fine, intanto Ndicka anticipa anche il proprio portiere Svilara per andare a far ripartire l'azione della Roma, sì, anche la partita tra Napoli e Inter ha regalato fuochi d'artificio dal cinquantesimo in avanti.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: c'era molto caldo nel pomeriggio, tra l'altro nel match proprio delle 15, quello fra Fiorentina e Torino, c'è stato un primo tempo con quasi praticamente due cooling break, anche uno per l'infortunio, con giocatori che cercavano di rimanere a terra il più possibile. Sì. C'è stata anche un'immagine curiosa col portiere, se ricordo male, del Torino, che sulle rimesse dal fondo chiedeva al raccattapalle di rallentare la restituzione del pallone
0: sì,
1: per cercare di guadagnare qualche
0: secondo. Vabbè, la ricerca del gioco effettivo sarà un po' la pietra filosofale di quest'anno. Intanto la rimessa laterale di Kolasinac per l'Atalanta in fase difensiva, anche qui l'arbitro che va al conteggio per accelerare i tempi, lo scambio con Ederson che però sbaglia il passaggio di ritorno, si inserisce Dybala per la Roma che riconquista palla in fase offensiva, il cross in area di rigore direttamente tra i pugni di Carnesecchi, era un cross ma è diventato quasi un tiro cross con Carnesecchi che ha allontanato con i pugni, e ora De Ketelaere che prova a pulire questo disimpegno difensivo, subisce fallo, calcio di punizione.
1: Ma non si è fidato Carnesecchi nella trattenuta, ha preferito andare con i pugni,
0: anche perché più che un cross era una sassata, mi sembra stata quella dalla...
1: forse non se l'aspettava, no? Se l'aspettava più alto, invece si era trovato in faccia praticamente, allora distinto è andato coi pugni. Intanto che andiamo a rivedere il fallo di Mancini su De Ketelaere, calcio di punizione battuto indietro verso Carnesecchi.
0: Carnesecchi che appoggia per Cossonou, l'ivoriano che restituisce palla al portiere nero-azzurro che parte dal basso, accenno di pressing di Malen, allora rinvio lungo a cercare il centravanti che è Scamacca che non riesce ad agganciare, sulla seconda palla c'è Mancini che tocca all'indietro per Svilarda, questi per Hermoso.
1: Allora riparte la Roma sulla fascia sinistra con Wesley, 1-2 con Hermoso, non vuole affondare in questo inizio di partita la Roma, va per passaggi orizzontali, tutta schierata intanto l'Atalanta, prova ora a ripartire ancora la Roma con Koné qui sulla sinistra per Wesley, in avanti per Moro.
0: Mora che prova l'azione personale, l'apertura con l'esterno, il pallone intercettato con il petto da Kolasinac che lo smorza all'indietro per il controllo da parte di Carnesecchi. Beh, insomma, riconosciamo facilmente Mora e Koné dalla capigliatura,
1: sì, sì,
0: direi che
1: Koné è un po' più semplice, Mora queste mesh anni 80. Tra l'altro ricordo Paquetà, non so,
0: sì,
1: se
0: sì, esatto,
1: assomiglia
0: sì,
1: molto a Paquetà, il giocatore che insomma sì, è passato al Milan,
0: che poi ha fatto meglio altrove, sì, che non al Milan. Intanto l'Atalanta gioca un pallone a centrocampo, l'apertura di Gaetano, palla verso De Ketelaere che era terminato in posizione di fuorigioco, l'apertura era stata di Gaetano per il giocatore belga, poi scatto in posizione fuorigioco anche se era arrivato in scivolata Ndicka a recuperare il pallone, ora Cristante che batte subito per Mancini che allarga sulla fascia laterale per Lulli
1: non si fida, allora palla ancora indietro, prova a ripartire la Roma, il lancio lungo di Mancini a tagliare tutto il campo dall'altro lato per Wesley, bello lo stop di petto del giocatore della Roma, prova a servire la corrente di Dybala, prende male il pallone, quindi può recuperare il pallone l'Atalanta.
0: Con Bellanova all'indietro per Cossonou che spazza via più lontano possibile nella zona di Scamacca che stavolta controlla bene, poi c'è la possibilità forse con Samardzic di aprire sia a sinistra in direzione di Elmas che mette giù il pallone su Lulli, lo tocca all'indietro e quindi consente alla Roma di piazzarsi in fase difensiva, l'Atalanta che va a impostare nella metà campo avversaria senza fretta con Kolasinac per Ederson, quindi Gaetano di nuovo per Ederson, l'Atalanta mantiene i ritmi bassi in questo senso, poi Ederson si va a infilare in un imbutto, perde palla in mezzo a due, può ripartire la Roma con Cristante.
1: Va veloce Cristante sulla destra, spazio affrontato, forse subisce anche fallo, no, per l'arbitro è tutto regolare, quindi palla che torna sui piedi dell'Atalanta che può quindi ripartire.
0: Diciamo che comunque abbiamo visto qualche giocatore rialzarsi con un po' più di fretta in queste tre partite, quanto, sì, da quel punto di vista
1: vediamo
0: dopo
1: quanto
0: i
1: dura
0: contatti,
1: perché ho un po' paura che sia un po' come i primi giorni di scuola dove sì, tutti filano le dritti, poi attenzione al
0: tanto
1: lancio,
0: palla lunga per Scamacca che è in posizione regolare, poi prova l'apertura in mezzo all'area di rigore, ma credo che si sia alzata la bandierina,
1: spero,
0: dell'assistente,
1: sì,
0: si alza, era in posizione nettamente di fuorigioco Scamacca.

0: Scamacca, l'arbitro, anzi l'assistente lì per lì, aveva lasciato giocare, poi Scamacca aveva completamente
1: Netto, però
0: ci ha messo un po',
1: è vero che Io mi auguro che Scamacca sapesse di essere in fuorigioco, perché se invece era in fuorigioco andava preso in aeroporto quando tornavano domani.
0: Intanto attenzione alle velocità da parte di Lulli, chiuso da Kolasinac, che tocca all'indietro per Carnesecchi. Da questi per Kolasinac siamo arrivati al decimo minuto di questo primo tempo, il risultato non si sblocca, Roma 0 Atalanta 0.
2: Spot, spot. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
1: Lungo in avanti e intercetta la Roma con Hermoso, palla al proprio portiere.
0: E allora può ripartire la Roma con Svilar, che esce dalla propria area di rigore sul passaggio del compagno. 11 minuti senza particolari occasioni da una parte e dall'altra, senza particolari emozioni, con la Roma in possesso di palla. Intanto un fallo a palla lontana su Dybala, che ha preso un bel pestone sul piede d'appoggio dopo che aveva appena scaricato la palla. Dybala che era già viene richiamato. Scalvini, che era uscito su di lui, ha commesso fallo, viene richiamato solo verbalmente. È finito. Sì, non l'ha neanche fatto apposta, credo.
1: Sì, ma neanche poi così violento. Tra l'altro, come spesso accade, gli tocca col tacchetto leggermente il collo del piede, sì, verso le dita, ma Dybala si tocca poi la caviglia.
0: Sì, ecco.
1: Fanno in tanti questa cosa. Se tu fai caso, quando prendono il famoso step on foot, come viene chiamato, sì, che spesso volentieri sono solo strisciate, poi si toccano tutti la caviglia, forse per simulare.
0: Deve essere collegato il tutto. Qualcosa che
1: una strategia.
0: A livello fisico è difficile da spiegare. Intanto c'è un contrasto tra Ederson e Cristante, con Cristante che va a puntare,
1: puntare
0: il dito in faccia all'arbitro Colombo. Non è un bel gesto, comunque. Cosa di puntare il dito non mi piace da parte di,
1: ad andare a prenderlo,
0: di Cristante. Io ammonirei, perché non credo che sia bello vedere l'immagine di un, anche se la fascia di capitano, puntare il dito al viso dell'arbitro a pochi centimetri.
1: Allora,
0: non mi sembra.
1: Ha detto
0: un bel
1: una cosa:
0: gesto.
1: Adesso abbiamo riguardato il rallenti, è più Ederson che va contro Cristante. Poi Cristante da due passi si gira, se lo vede arrivare addosso, e distinto mette le mani per cercare di pararlo. Non so cosa abbia potuto dire all'arbitro, però insomma sono falli che vengono fischiati sempre.
0: Intanto vediamo De Ketelaere che appoggia per Ederson che prova l'apertura. Si è aperto uno spazio per Elmas, ma il passaggio è lunghissimo e termina direttamente dalle parti di Svilar. Buona l'idea un po' meno, sì, come è stato effettuato questo passaggio. Roma che riparte
1: 99 contro 99, sì, perché Svilar al 99, Elmas il 99, ormai queste numerazioni. Intanto c'è
0: che
1: un fallo,
0: è l'anno di nascita di Elmas, il 99. Ho scoperto
1: vedere se è anche quello di Svilar. Adesso poi andremo,
0: mi sembra un'informazione fondamentale quello che abbiamo dato ai nostri radioascoltatori.
1: Sono tanti
0: che se lo chiedono,
1: che mettono il numero dell'anno di nascita. Attenzione però ora alla Roma, in avanti con Wesley, il controllo dentro per Dybala, affrontato da due, non è Dybala, è Mora, lancio lungo, il colpo
0: Mamma
1: di testa
0: mia.
1: Grandissima parata ancora una volta di Carnesecchi,
0: che
1: sull'incornata,
0: salva Mancini a colpo sicuro.
1: Esatto, e Svilar veramente da un metro e mezzo distinto, a mani piene, intercetta il tiro, salva un gol già fatto. Attenzione
0: che
1: però ancora alla Roma
0: per l'Atalanta
1: con Wesley, bello lo stop, limite dell'area, provano a far uscire i giocatori dell'Atalanta gli avversari con Bellanova che contrasta Wesley. Attenzione a non far fallo, ci riesce, palla fuori ancora per la Roma con il 14esimo, ma prima grande
0: parata della serata di Carnesecchi sul colpo di testa, botta sicura del liberissimo Mancini sul cross di Mora. Si è trovato Mancini da braccetto, come piace a Giampiero Gasperini, si è trovato lì in avanti, ha colpito di testa tutto solo e Carnesecchi ha spinto in tuffo sulla linea. E immagino ci sia stato subito anche il controllo del check, perché era proprio con palla a mezza altezza, evidentemente la palla non aveva superato tutta la linea, lui ha spinto forte a mezza altezza per tirar fuori il pallone dalla porta. Attacca ancora la Roma, però
1: con la Roma sulla fascia destra, palla dentro per Dybala, ne salta uno, prova a metterlo in mezzo, finisce il pallone su Scalvini, sarà quindi calcio d'angolo per la Roma. Un applauso ancora una volta a Carnesecchi, che insomma sono tre partite che sta salvando Baracca e Burattini.
0: Tra l'altro non avevo ancora visto nel monitor di servizio il rallenti della parata, mi era sembrata una gran bella parata. Mi sarebbe piaciuto vedere anche con qualche angolatura diversa, ma stiamo sull'attualità che ci dice che calcio d'angolo per la Roma al quarto d'ora del primo tempo sul risultato di 0-0. E vediamo la battuta, credo, di Dybala.
1: Sì, credo di Dybala, sempre dal corner, battuto corto, fuori, raso terra, l'1-2 con Lulli, ora la palla messa dentro, lo spiovente, ancora una volta Carnesecchi, anche in questo caso non si fida, non si della presa, è uscito di pugni, restituendo il pallone ai giocatori della Roma, ora con Mala in vertice corto, l'area di rigore, salta un giocatore, prova il destro, ribattuto, palla che resta lì, e poi Kossounou libera e in fallo laterale.
0: È un po' di sofferenza adesso per la difesa dell'Atalanta in questa fase, dopo lo spavento per il colpo di testa da parte di Mancini, adesso la Roma preme più forte, tanto è vero che c'è solo Scamacca in questo momento nella metà campo avversaria, con adesso la Roma che prova ancora a impostare un'azione d'attacco.
1: Con Lulli, lancio lungo a cercare il compagno, palla intercettata dal difensore dell'Atalanta, rimessa in gioco con le mani per la Roma, già effettuata, palla dentro, bella per Mora, il cross al centro del rigore, Malen anticipato veramente.
0: Bellanova, grande diagonale, grande diagonale difensiva di Bellanova, ma ancora la Roma che spinge in avanti con Hermoso.
1: Palla dentro, morbida per Malen, ancora una volta Kossounou a intercettare il pallone di testa, se no la palla sarebbe finita sui piedi di Malen a 1,5 metri.
0: Sì, però l'Atalanta su questa fase di spinta della Roma adesso deve tenere qualche palla di più in avanti, cercando di far insomma di non far soffrire la fase difensiva, tutta la difesa nero-azzurra, perché adesso è sotto pressione, sì. Quindi serve dagli attaccanti qualche sacrificio in più. Attenzione, ancora libero Wesley, che può andare all'uno contro uno.
1: Tutto solo Wesley, palla dentro per Morra, messa fuori, ma non è ostacolato dall'arbitro, poi il destro non è centrato fuori. Guardavo prima lo schieramento, sta giocando con un 5-4-1. Sì. L'Atalanta 5 in difesa, 4 poco davanti la difesa, solo Scamacca là davanti. Tanto qua andiamo a rivedere il colpo di testa di Mancini. È grandissima parata,
0: grande parata, anche se forse un po' scolastico il colpo di testa, un po' centrale,
1: ostacolato però da Colasina che
0: gli ha saltato davanti e
1: non l'ha presa di testa, forse
0: è forse un bene, perché rischiava anche l'autogol. Però era la Roma ancora stranamente in possesso di palla con Malen
1: davanti all'area di rigore. Malen, palla dentro per Dybala che la fa scorrere verso il fondo, la intercetta, palla che stava uscendo, non ha affrontato però che in questo caso Dybala ha lasciato andare a riprendersi il pallone sul fondo. Ora ancora una volta Scalvini a contrastarlo, e credo che sia calcio d'angolo,
0: sì.
1: All'ennesimo calcio d'angolo per la Roma. Andiamo a rivedere qua da un'altra angolazione, vedi qui però poi Dybala è corso da solo a prendersi il pallone, nessuno è andato a contrastarlo, ha avuto il tempo di provare a crossare, poi Scalvini doppio intervento e corner per la Roma al 18esimo, 0-0.
0: E adesso l'Atalanta soffre, la Roma in questo, dopo i primi 10 minuti di studio, ha premuto sull'acceleratore, ecco il corner,
1: lo spiovente dentro, un po' troppo lungo, credo ancora Scalvini di testa a prolungare, se non ho visto male, però palla però che finisce ancora sui piedi di Mora.
0: Il cross. Kossounou di testa ad allontanare, ma la palla è ancora giallo-rossa con il tentativo di Indica per Malen.
1: Malen la finta, riesce a trovare spazio per il tiro contrastato da Bellanova, credo che
0: vediamo.
1: Sia calcio d'angolo, ma forse dalle
0: forse l'ha toccata lui per ultimo,
1: vediamo. Rivedere.
0: Vediamo, ha saltato Kossounou, poi c'è stato il secondo rientro del giocatore, mi sa che
1: mi
0: ha fatto tutto lui.
1: Non lo so.
0: Ha fatto tutto lui, però vedo che gioco già ripreso con la Roma che ha riconquistato palla, e dunque l'Atalanta resta in fase difensiva in questo momento sul tentativo da parte di Wesley con Koné.
1: Ancora la Roma, palla restituita ancora una volta a Wesley, tanti spazi però per la squadra di Gasperini, non presta alto l'Atalanta. Anche
0: sì, questo gioca sempre molto con baricentro basso, abbiamo visto, sì. In queste prime due giornate, tre giornate insomma di campionato, molto bassa, un po' passiva, ecco, diciamo.
1: Non lascia giocare tanto, vedi, hanno tanti spazi adesso anche dall'altro lato con Lulli.
0: Che tu dici avrebbe senso se poi magari ripartissero in contropiede, voglio dire, fatto in maniera fatta bene, invece è un po' più complicato.
1: Li aspettano, comunque la Roma che torna indietro con Dicà, altezza del cerchio di centrocampo, campo sulla destra per Mancini, lancio lungo a tagliare tutto dall'altro lato, ancora una volta anticipa Carnesecchi, bello l'intervento del portiere dell'Atalanta che riparte ora.
0: con Scamacca che prova a difendere il pallone da Andicà, che lo trattiene ripetutamente. L'arbitro aspetta qualche secondo, poi fischia il calcio di punizione quando Scamacca aveva praticamente perso palla dopo le trattenute ripetute da parte di Andicà. Quindi sarà calcio di punizione, questo quello che deve fare Scamacca. Non so quante volte lo vedremo in area di rigore a calciare, però stasera sicuramente dovrà cercare di prendere tanti falli e tante punizioni per far respirare la sua squadra. E speriamo che anche il contributo di De Ketelaere e di Elmas col passare di minuti si faccia un po' sentire. Atalanta in possesso di palla con retropassaggio per Carnesecchi.
1: È Atalanta che in questi primi 20 minuti sta solo incassando, perché sta giocando praticamente solo
0: di rimessa.
1: La Roma
0: una volta si diceva di rimessa, dicevano, di rimessa.
1: Di rimessa e
0: di difesa,
1: difesa perché non è che riprova a rimettere tanto, insomma sta cercando di controllare la squadra giallorossa, padrona del campo va detto, perché insomma le azioni sono arrivate sia dalla sinistra che dalla destra. Ora Scamacca
0: messo giù, però l'arbitro dice che calcio di punizione per la Roma, che è già stato battuto con Mora, che può andare a puntare con Sonu.
1: Ancora per Wesley, palla indietro per Coné. Coné cerca lo spazio, De Ketelaere lo anticipa, porta via il pallone che però resta sui piedi dei giocatori della Roma, con Hermoso sulla destra per Dybala. Cross un po' lungo,
0: meno male,
1: un po' lungo dall'altro lato, però ancora da solo Wesley che ha tutto il tempo per rimetterla dentro. E altra grande parata ancora una volta di Mancini, ancora una volta colpo di testa, questa
0: credo
1: volta
0: Cristante, credo Cristante, sì, che Cristante, sia andato esatto. Di testa stavolta, anche marcato a saltare più alto di tutti, e Carnesecchi si tuffa nell'angolino e mette la palla in calcio d'angolo. Seguiamo il corner.
1: Battuto ancora una volta corto, 1-2 a uscire, palla ora per Coné al limite del rigore, Moer sta dentro, attenzione il controllo, c'è il vantaggio della Roma, forse in fuorigioco.
0: Andiamo sì, a in posizione di fuorigioco di Ndicka dopo che c'era stata una deviazione su una prima sì. conclusione, un giocatore della Roma che era diventato un assist per il difensore giallorosso, che mette la palla in rete, si alza la bandierina, gol annullato. Adesso aspettiamo qualche secondo per la conferma della posizione irregolare del difensore della Roma. La rivediamo qui.
1: Direi era uno schema, però uno schema molto bello, molto ben costruito con l'Atalanta, però se sei d'accordo, insomma, anche in questa occasione sono stati tutti a guardare.
0: Sì, intanto la rivediamo anche la bella parata di Carnesecchi su Cristante, che aveva anticipato Kolasinac, e questa è una bella parata. Questa lungo com'è, il fatto che lui arrivi a tirarla fuori
1: anche più difficile, perché l'ha schiacciata per terra, gli è rimbalzata davanti e insomma poteva fuorigioco.
0: Tanto confermato il fuorigioco, quindi evidente. Siamo arrivati al 21:30 all'Olimpico, il risultato non si sblocca. Roma 0 Atalanta 0.
2: Spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
1: Va a ripartire dall'altro lato la Roma con Ndicka ancora per Svilar.
0: Svilar che va a costruire l'azione della squadra di Gasperini con il pallone adesso per Mancini fuori dalla propria area di rigore. Cristante che viene da vertice basso a toccare di nuovo all'indietro per il proprio portiere. Siamo alla metà del primo tempo. Risultato è di 0-0, ma per la Roma un gol annullato e soprattutto due grandi parate di Carnesecchi su Mancini e Cristante. Due colpi di testa abbastanza simili, due grandi parate del portiere nerazzurro. Roma che attacca.
1: Roma che all'attacca prova a ripartire con il capitano Cristante, 1-2 con il compagno Coné, pressing flebile dell'Atalanta con Scamacca, 2-3 metri dal portatore di palla. Ora il lancio lungo a cercare Malen, stop di petto, palla in avanti per Wesley, 1-2, ancora rimessa dentro, non ci arriva Malen, è quasi Kolasinac, fa autogol, intercetta il pallone non so quanto volontariamente, ma so che fortunatamente la palla intercettata dal giocatore dell'Atalanta finisce un metro e mezzo alla sinistra del palo della porta difesa da Carnesecchi.
0: Il pallone era, il cross era di Wesley, con la deviazione di Kolasinac rientrante che apre il piattone e di corsa mette la palla fuori per evitare guai peggiori, pericoli peggiori, e dunque la possibilità credo di calcio d'angolo per la Roma, anche se forse c'era anche una possibilità di fuorigioco da parte di Wesley quando c'era stata quella deviazione. Dunque l'azione d'attacco della Roma viene annullata, così anche il salvataggio di Kolasinac, posizione di fuorigioco di Wesley, e quindi la punizione è già stata battuta e la Roma di nuovo in possesso di palla con Mora.
1: Mora che apre sulla destra per Dybala, sempre distanti e i giocatori dell'Atalanta a prestare palla fuori per Mora, il destro deviato, palla che finisce di un nulla alla destra di Carnesecchi. Bello il colpo di Mora, raso terra, secco, violento, forse una puntata, andiamo a rivederlo, sì, una bella puntata. No, non è deviato,
0: no,
1: non
0: aveva fuori, direttamente fuori,
1: centrato l'obiettivo, va detto, però Matteo
0: si è avuto un buon impatto Mora. Comunque Mora, se l'Atalanta sta così bassa in questi, come in questi primi 24 minuti, si espone ai pericoli. Per adesso ha retto abbastanza bene, però siamo un po' troppo passivi, sì. C'è qualche palla in più tenuta a centrocampo e qualcosa in attacco va fatto. L'espressione dell'amministratore delegato Luca Percassi in tribuna, ovviamente un po' preoccupato.
1: Una considerazione con te, c'è Wesley che non è Cristiano Ronaldo, non è Lionel Messi, ma sulla fascia sinistra della Roma, ovvero sulla
0: parliamo solo di Wesley e non di lui.
1: Esatto, sta facendo più o meno quello che vuole. Forse andrebbe un po' rivista la marcatura di Samardžić e di Bellanova su quell'lato.
0: Ora vediamo l'Atalanta che prova a fare qualcosa, costruire qualcosa con il dominante in mezzo al campo, poi recupera palla Samardžić su di lui, bene, e poi guadagna il fallo laterale. Una delle prime volte in cui vediamo Samardžić in questa partita, molto poco Gaetano, ma perché c'è pochissimo possesso palla dell'Atalanta e quindi veramente per adesso poco chiamato in causa. Bellanova per i nero-azzurri che adesso cercano di uscire dal guscio al 25esimo.
1: Palla per Costunuine, dietro per Carnesecchi, sempre 0-0, ma Roma che si è vista annullare un gol per fuorigioco, due grandi parate di Carnesecchi su Mancini e Cristante. Ora Carnesecchi attende
0: il surplus,
1: non so se dalla sua posizione non vedeva giocatori liberi, fatto sta che poi
0: sarà un nuovo schema,
1: sì,
0: di Sarri,
1: va rivisto perché la palla poi finisce sui piedi dei giocatori della Roma,
0: sì, perché ha perso il contrasto De Ketelare, che mi sembra uno dei più in difficoltà in questo momento sulla fase proprio difensiva.
1: Wesley,
0: intanto c'è una autostrada per Wesley
1: tutto solo sulla sinistra, ha affrontato la Bellanova 1-2 con Mora che gli restituisce il pallone, anticipa però un difensore dell'Atalanta e sarà ancora corner per la Roma, credo che
0: allarga le braccia Bellanova che dice va bene tutto, ma siamo sempre in uno contro uno con Wesley, come dicevi giustamente tu, c'è poca copertura da quella parte del centrocampo nero-azzurro e ovviamente anche le lamentele di Kolasinac, probabilmente con i suoi centrocampisti, i suoi attaccanti. Ora il calcio d'angolo per la Roma.
1: Ma tutto dentro questa volta, palla che resta lì, il destro di Kone sbagliato, palla alta sopra la traversa della porta di Carnesecchi, quindi sarà rimessa dal fondo, si resta sullo 0-0, vediamo se l'arbitro, credo che forse c'è
0: 26:30 intanto sul cronometro, il tentativo fortunatamente di Kone è completamente sballato.
1: Se il primo finisce sulle gambe di
0: mentre stiamo di rivedendo la posizione di fuori gioco da parte di Ndicka, che il cui gol era stato annullato per posizione irregolare che c'era, ma l'avevamo vista quasi anche a velocità normale, direi. Ora vediamo Mancini.
1: Prova a ripartire alla Roma, c'è un fallo forse su Dybala, l'arbitro concede il vantaggio. Roma che riparte sempre con la fascia sinistra con Hermoso.
0: Atalanta che gioca solo esclusivamente in fase difensiva in questo primo tempo, anche se adesso è bravo Samardžić a riconquistare momentaneamente palla, poi ci riprova su Kone che però lo aggira e non
1: va via.
0: E l'appoggia per Malen, ma c'è la chiusura di Costanova, all'indietro per Carnesecchi.
1: Sai, guardavo al di là della prestazione di Wesley, perdono anche tutti i contrasti, non è la prima volta in cui vanno a contrastare e i giocatori dell'Atalanta escono senza il pallone.
0: Ora Scamacca prova a far proseguire per Samardžić che però si infila in un buco sbagliato, attenzione alla Roma che respinge con Malen che prova a passare, lo chiude però Cossonou, vola per terra Malen ma gli taglia la strada in maniera del tutto regolare Cossonou, non ci sono,
1: ha chiesto troppo Malen qui credo, perché prende il pallone, prova ad andare
0: se l'ha un po' allungata sul primo
1: ha provato ad andare in mezzo a Cossonou e Bellanova in anticipo, Bellanova
0: si vede che è in fiducia però sì, perché comunque cerca sempre la cosa più difficile,
1: certo, 5 gol in due partite, insomma
0: il fatto che finisca a zero primo tempo sarebbe già un'impresa,
1: certo, esatto. Tra l'altro dopo un'estate non semplice per Malen che è nazionale, insomma
0: non è stato lo stesso Malen della Roma, insomma.
1: Esatto.
0: Ora vediamo Kone che va a impostare per la squadra di Gasperini, poi l'apertura a sinistra per il solito Wesley,
1: esatto, che ha ancora una volta grande spazio, gli si sovrappone Hermoso, c'è il pallone, preferisce arretrare, cambia per Kone, anche in questo caso vedi non contrastato, non pressato,
0: speriamo che con l'arrivo di Kessié il centrocampo dell'Atalanta prende un po' più forza, soprattutto in situazioni come queste, un po' più di muscoli.
1: Di grinta, sai, più che muscoli, secondo me ci vuole grinta. Avendo una squadra che al momento non ha grande grinta nell'andare a cercare di riprendere il pallone, anche qui liscio, clamoroso di Dybala, sarebbe stata veramente un'occasione.
0: E poi Samardzic si complica la vita in mezzo a due, regala palla a Rodrigo Mora, la cui conclusione dalla distanza, fortunatamente larga, però Samardzic un paio di volte a cercare la cosa più difficile in mezzo a due, palla persa e Roma subito pericolosa.
1: Anche lì Mora, guarda, aveva tutto lo spazio, ne aveva tre intorno, ma nessuno a contrastarlo. Scalvini, Samardzic e credo Gaetano, riuscito a dare al tiro, per fortuna dell'Atalanta, non c'entra lo specchio della porta, palla sul fondo, si tuffa ancora una volta Carnesecchi, più impegnato dei giocatori dell'Atalanta questa sera.
0: Migliore in campo per adesso, in campo, con le due parate su Cristante e Mancini.
1: Carnesecchi nell'Atalanta al momento Wesley, anche perché ha veramente grandi spazi, però insomma nonostante gli spazi
0: d'accordo.
1: Si è sempre proposto molto bene, ha sempre trovato poi soluzioni con l'ultimo passaggio sempre a bersaglio.
0: E meno male che Dybala non sta benissimo, perché
1: male,
0: invece mi è sembrato molto pimpante stasera. Insomma, ora Hermoso all'indietro per Indicada, questi per Svilar.
1: Riparte la Roma con Svilar che appoggia per Mancini, gli restituisce il pallone, c'è libero Hermoso davanti, preferisce invece servire Koné che restituisce il pallone. Siamo arrivati alla mezz'ora all'Olimpico, ancora 0-0 fra Roma e Atalanta, mezz'ora di grande intensità da parte della Roma, mezz'ora di sofferenza finora per l'Atalanta. Hermoso sulla sinistra, pressato flebilmente da Scamacca che trottarella lì all'interno della difesa della Roma, ma senza particolare. Intanto qui c'è il primo errore forse della partita di Koné, sbaglia il passaggio, può ripartire in contropiede dell'Atalanta.
0: Attenzione che si inserisce Bellanova sulla destra, che può andare al cross, però aspetta troppo, adesso sono due su di lui, l'effetto è questo istante, ma la difesa della Roma è piazzatissima e tra l'altro tutti i giocatori nero-azzurri erano praticamente sulla linea dell'area di rigore. Non c'è fallo di Kossounou su Malen che scivola, quindi Atalanta che resta in possesso di palla nella metà campo avversaria, ed è già una notizia. Ederson prova a farla passare per Scamacca, poi arriva De Ketelaere, mantiene palla De Ketelaere nella tre quarti avversaria, è pronto a ricevere Bellanova, la palla per Scamacca, il tiro, la conclusione bloccata in due tempi da Svilar, primo squillo dell'Atalanta, tutto merito di Gianluca Scamacca che controlla spalle alla porta, si gira con il destro, però il diagonale centrale bloccato in due tempi.
1: Credo che la sfortuna di Scamacca in questa occasione sia stata quella di averla colpita troppo bene, troppo pulita, dritta per dritta, è finita esattamente nelle mani di Svilar.
0: Se l'è ritrovata lì,
1: credo, non so neanche quanto lo tremente, però insomma si sta accendendo l'Atalanta, ci vuole forse anche un po' di innesco, perché finora insomma è attendista. Vediamo magari che poi invece la tecnica di Sarri fa sfogare, cercare di far sfogare la Roma, di farla stancare nei primi scampoli di partita per poi
0: cercando poi vincere al 90esimo.
1: Come è successo col Bologna, insomma il Bologna è andato un po' così, la partita col Bologna ha sofferto veramente parecchio.
0: Dato un fallo di Koné su Scamacca, calcio di punizione, invece ecco tra i nerazzurri dopo Carnesecchi metterei Scamacca che ha conquistato un bel numero di punizioni, numero di falli,
1: colpi.
0: Una partita di sacrificio assoluto, però mi sembra che stia facendo decisamente bene, mentre purtroppo abbiamo poche notizie per adesso di De Ketelaere, di Elmas, che da quelle parti lì dovrebbero fare qualcosina in più.
1: Beh, anche hanno preso pochi palloni, il pallone è arrivato poco lì, Scamacca insomma,
0: il lancio lungo a cercare Scamacca mi sembra lo schema migliore della serata.
1: Esatto,
0: per il momento
1: al momento sì, lancio lungo ancora invece che questa volta viene intercettato dai giocatori della Roma con Koné qui sulla sinistra per ovviamente Wesley, ancora grande spazio per Wesley che accelera, punta Bellanova, cerca di entrare in area di rigore, su Bellanova il cross, che è un mezzo cross, un mezzo tiro per Dybala, sul fondo il colpo di tacco a rimettere il pallone.
0: Magia.
1: A rimettere il pallone al centro dell'area di rigore, libera.
0: Questo merita di essere rivisto, è il cross di Wesley con Dybala su una palla persa che finiva sul fondo, la rimessa all'indietro.
1: Al volo di tacco.
0: Sì, magia.
1: Beh, già battuto il corner corto per Mora indietro per Dybala, ora il cross, lo spiavente dentro, Mancini prova di testa, la liscia, libera ancora una volta l'Atalanta, ma grande sofferenza quando la Roma attacca.
0: Siamo tutti dentro l'area di rigore in questo caso, adesso è De Ketelaere che tocca il pallone solo per un istante, non ha fatto male De Ketelaere, però dalle sue parti Wesley ha troppo spazio per attaccare Bellanova. E quindi Samardzic e De Ketelaere, ripeto, sulla parte destra dell'Atalanta, troppo spazio a Wesley, però la Roma adesso va invece dalla parte opposta con Cristante.
1: La destra ancora per Lulli, dietro ancora una volta per Cristante. Nessun giocatore dell'Atalanta va a pressare, tutti bassi, tutti schierati.
0: Credo sia una scelta.
1: Credo a questo punto, credo sia, anche perché sono perfettamente in linea. 5 dietro, 4 poi davanti, 1-2 ancora con Dybala, il destro a tagliare tutta la rigore dall'altro lato per Malen, intercetta il cross dentro, libera di testa Bellanova, palla che però resta su Wesley, grande stop. Il sinistro di Hermoso, il colpo di testa di Dybala,
0: che non è la specialità morta della casa, diventa un passaggio, una telefonata a carne secchi, soprattutto perché è un cross molto morbido, quindi difficile dargli potenza.
1: Però insomma, l'espressione di carne secchi rivolta ai compagni credo che sia abbastanza eloquente. Mi spiace che non si possa trasmettere visivamente agli amici che ci ascoltano in radio.
0: Non riesco neanche a dirlo senza parolacce.
1: Tra stupore,
0: diciamo,
1: esatto,
0: dove la passo?
1: Tra
0: era
1: stupore
0: un po'.
1: E anche forse disperazione nei confronti dei compagni.
0: Non la trova compagni liberi, però intanto, come dicevi tu, gioca ancora in surplus col pallone. Quasi al limite dell'area viene incontro Ederson che allarga per Cossonou, però insomma troviamo molto poco Gaetano, che dovrebbe essere un po' la fonte del gioco nero-azzurro questa sera, e si sposta anche un po' quasi più Ederson, viene basso per conquistare il pallone ora Bellanova per Cossonou. Tra l'altro il confronto è tra Gaetano e Mora, che giocano uno contro uno nella stessa zona. Per il momento sta avendo la meglio il giocatore della Roma, sicuramente. Ora vediamo Ederson all'indietro per Carnesecchi. 35esimo 0-0.
1: 35esimo 0-0 con direi due grandissime occasioni per la Roma, una rete annullata per la Roma e un tiro
0: mezza
1: occasione per l'Atalanta, con quel tiro raso terra di Scamacca, che è finito proprio nelle mani di,
0: mentre non oso pensare al possesso palla, al dato del possesso palla, che credo sia 70-30 sostanzialmente a naso, per quello che si è visto fino adesso.
1: Intanto 63 a 37,
0: meno peggio di quel che pensassi. Intanto a livello di chilometri percorsi, Samardzic ed Ederson sono in testa davanti a tutti con quasi 5 chilometri, sia Samardzic che Ederson. Interessante il dato di Samardzic, che gioca tra un centrocampista, ma che insomma
1: ma
0: sta
1: credo
0: dimostrando
1: che siano quasi 5 chilometri a correre indietro verso
0: a rincorrere gli altri
1: verso la propria porta a difendere. Ancora
0: con Malagò in tribuna a osservare la partita, ovviamente
1: certamente.
0: Di casa
1: c'è un corner, ancora un corner conquistato dalla Roma, anche qui credo sia il settimo, l'ottavo in questo.
0: Vediamo Dybala, l'ultimo tocco il suo, no?
1: l'ultimo tocco il suo,
0: quindi sarà rinvio dal fondo. L'arbitro guarda che indica già il rinvio dal fondo al portiere Carnesecchi, quindi anche Dybala se n'è accorto e dunque può andare a rinvio. Carnesecchi lo fa con un rinvio lungo, ovviamente a cercare la sponda di Scamacca, troppo alta però la parabola, e poi alle sue spalle De Ketelaere non si è inserito sulla seconda palla, e dunque la sfera è stata riconquistata dai giallorossi. Ora Elmas abbatte un giocatore della Roma per interrompere l'azione, si trattava di Lulli. Che non si è visto mai, diciamo che tra Lulli e Elmas.
1: Ma perché sai, giocano tanto dall'altra fascia, perché comunque di qua Hermoso, Wesley e Mora insomma trovano grandi spazi, quindi insiste da quel lato Gasperini. Anche ora guarda, lancio lungo ancora una volta a cercare Wesley, che era completamente solo. Fortunatamente però per noi il lancio è fuori misura, troppo alto, e finisce in
0: 37 minuti, e speriamo che col passare dei minuti insomma si alleggerisca un po' la pressione della Roma, si vede un po' più di Atalanta in fase di costruzione del gioco. Sta facendo discretamente bene in fase difensiva la squadra nero-azzurra, vista la pressione della Roma, però in fase offensiva non si riesce a tenere un pallone che sia uno. Ora Wesley ancora.
1: Lancio lungo per Wesley, ottimo lo stop, il controllo del 43, palla dentro per Mora, resta lì il destro, fuori bersaglio per fortuna, anche perché stava arrivando di testa Lulli su questo cross di Mora. Bel giocatore, bella scoperta.
0: Sì, fortunatamente questo non è ancora molto preciso, però qui però, aveva la possibilità di girare palla.
1: Però la palla non gli ha girato, era un po' troppo
0: alta. Però non può
1: alta.
0: Toccare il pallone 84 volte dentro l'area di rigore, problema, questo
1: esatto,
0: è sicuro.
1: Cioè, ripeto, non pressano, non vanno a cercare di contrastare e portare via il pallone. E le volte che vanno a contrastare non escono mai palla al piede.
0: No. Ora siamo al 38 con Carnesecchi che va al rinvio, ci avviciniamo alla parte finale di questo primo tempo di sofferenza dell'Atalanta, invece con una Roma che è dominante come ci si aspettava dalle prime due giornate di campionato a fare la partita. Arrivo di Carnesecchi a cercare Scamacca, la meglio Hermoso, però il pallone torna dalle nostre parti con Cossonou, da questi per Bellanova.
1: Prova allora Bellanova, il lancio in avanti per Samardzic,
0: che allarga sulla sinistra per Elmas, stop non facile, infatti perde palla, la meglio Lulli che in qualche modo se la cava, poi il passaggio di ritorno di Mancini non era semplice da controllare, quindi rimessa laterale regalata all'Atalanta con Ederson che fa passare i secondi aspettando un compagno per andare alla rimessa, l'arbitro comincia il conteggio di 5 secondi, la rimessa laterale di Kolasinac con battuta proprio all'ultimo secondo per Scamacca che riesce a smistarla all'indietro per Samardzic, libero, riceve Bellanova
1: sulla destra, spazio, l'1-2 con De Ketelaere, bello il dettaglio dentro per Scamacca, forse era in fuorigioco, si gira Scamacca, prova a metterla dentro, non c'è nessuno, si era in fuorigioco.
0: Era in fuorigioco, ma nessuno aveva seguito l'azione del compagno, colpevoli perché Scamacca
1: manca
0: si è...
1: Manca grinta secondo me.
0: Si è defilato.
1: Atalanta, guarda, mi spiace dirlo.
0: Manca coraggio, proprio
1: manca
0: qua,
1: grinta,
0: proprio
1: coraggio,
0: non si è mosso nessuno dentro l'area di rigore.
1: Come volete, ma... anche nei contrasti, nelle difese.
0: Ammonito intanto Gasperini che è andato a protestare con l'arbitro Colombo, è arrivato a quasi metà campo tra l'altro.
1: Non
0: l'hai
1: so
0: detto?
1: Perché cosa, perché non mi sembra di aver visto nulla per cui...
0: È arrivato quasi fuori dalla propria area tecnica, è uscito dall'area tecnica per andare a protestare con l'arbitro.
1: È entrato in campo, era proprio entrato in campo.
0: Sì, sì, ammonito Gasperini per proteste nei confronti dell'arbitro Colombo.
1: Ma non riesco a capire su che cosa protestasse perché non mi sembra di aver visto nulla, forse... Da qua non avevo potuto vedere.
0: Non mi ricordo il fallo eventuale.
1: Riparte la Roma ancora un lancio lungo dall'altro lato per Wesley. Ottimo lo stop del 43. Si accentra 1-2 con Malen. Va Malen sul fondo, mette a sedere Bellanova. L'incrocio ancora Carnesecchi. Palla che resta lì. Va giù un giocatore della Roma. L'arbitro dice che è tutto regolare. Palla che resta ancora il cross. E ancora una sforbiciata, credo, di Mancini.
0: Forse a cui forse il compagno ha tolto la possibilità di concludere in rete. Grande parata ancora di Carnesecchi con Wesley che ha servito Malen, sul quale è andato male in scivolata Bellanova, ha respinto Carnesecchi, se l'è cavata con mestiere Gaetano, poi l'ultimo tentativo di arpionare il pallone.
1: No, gli ha messo la gamba davanti a Mora.
0: Mi sa che gli ha rimbalzato male il pallone davanti.
1: Non Mora pesa 20 kg bagnato con la gamba davanti. È bastato mettergli la
0: anche
1: gamba.
0: Anche Gaetano non è che sì, sia proprio
1: certo,
0: peso massimo.
1: Ha un 15-20 cm in più che l'hanno aiutato nel rimanere alto. Siamo intanto al 41esimo. La notizia,
0: a chi l'avrebbe mai detto? Che è 0-0.
1: Esatto, è la prima volta in questi campionati in cui la Roma non ha segnato profusione nella prima frazione di gioco. Speriamo che,
0: sembra poco.
1: Che possa essere di buon auspicio per
0: la ripresa. Certo, anche per le coronarie di chi ci ascolta, del tifoso dell'Atalanta.
1: Non dimentichiamo che la Roma ha un impegno importantissimo. Giovedì a Istanbul contro il Fenerbahce.
0: Ci sarebbe piaciuto affrontarla dopo, invece la affrontiamo prima.
1: Esatto, però anche così, se comunque la testa è arrivata a un certo momento, potrebbe anche andare all'impegno.
0: In Turchia, speriamo. Intanto vediamo Malen che viene affrontato irregolarmente da Kostunuk, che commette fallo, rischia anche il cartellino giallo con palla c'è, palla non c'è, Malen gliela porta via e Kostunuk commette fallo proprio nei pressi della linea laterale del campo con la sterzata di Malen su cui arriva poi il piede di Kostunuk a commettere fallo. Punizione già battuta, 41-30 con Cristante, palla verso Lulli, attacca la Roma sulla destra.
1: Portano prova a portare via il pallone ma resta ancora sui piedi dei giocatori della Roma, qua forse lui li chiede un po' troppo. Dybala al volo, palla per dentro per Malen che stop al volo, cerca di liberarsi, di trovare spazio, non lo trova, fuori per Kone, il destro ribattuto, palla che però resta ancora lì in un groviglio di gambe dell'Atalanta. L'Atalanta sono in 9 all'interno dell'area di rigore
0: con la Roma che va ancora al cross in area. Bellanova in qualche modo di testa su Mora si è trovato in 2-1 tra Mora e Malen, credo, se non dico male, e devo dire che è un grande salvataggio, ma non è il primo che ha fatto in fase difensiva, si è trovato di testa in mezzo a due uomini giallorossi. Corner per la Roma.
1: Però sei 9 dentro la tua area di rigore e non riesci a portare via il pallone ai giocatori della Roma. Ancora il cross dentro, Mancini
0: che allontana di testa, ma di nuovo Malen per la pressione giallorossa. Il movimento di Wesley, il tentativo di cross, deviazione con la Sinak, sarà ancora calcio d'angolo.
1: Esatto, sono incluso andare a vedere
0: i dati dei calci d'angolo guadagnati dalla Roma. Vediamo. Siamo quasi, secondo me, alla doppia cifra, non saremo lontanissimi.
1: Questo credo sia il settimo.
0: Non siamo lontani comunque.
1: Però, insomma.
0: Dybala dalla bandierina.
1: Dybala che dibatte tutti sia da destra che da sinistra. Questo
0: che sta facendo una gran partita.
1: Gran partita anche questa sera Dybala. Fa accenno ai compagni, no, forse...
0: È un pallone che lo disturba sulla linea di fondo, sono due palloni, quindi lo va a sistemare. Scocca il 43esimo del primo tempo intanto, prima che Dybala dalla bandierina batta questo calcio d'angolo per la Roma.
1: Siamo sempre sullo 0-0, chiude in avanti la Roma un po' così come ha condotto tutto il primo tempo. Il corner lungo, il colpo di testa di Indica che però finisce sul fondo. fortunatamente per
0: nulla di fatto, però insomma siamo lontani insomma dall'Atalanta che andava a Roma e imponeva il proprio gioco, siamo decisamente lontani.
1: Era un'altra Atalanta però, era sì, un'altra Atalanta questa, con altri interpreti.
0: Questa deve ancora nascere, diciamo la verità, perché mancano 5 partite in 16 giorni disputate, insomma mancano alcuni attesi protagonisti come Cassiero che dovrebbero aiutare a cambiare marcia. Vedremo, tanto di testa Scamacca che prolunga, ma sulla seconda palla, come al solito, alla meglio la difesa giallorossa.
1: Io credo che sarà più determinato Rowe che sì, perché che sì.
0: Però magari un po' di peso.
1: Un po' più romantico, un po' più peso, sì, però non so, viene da 2-3 anni in Arabia, non so che livelli e a che ritmi possa aver giocato. Rowe invece l'ho visto parecchie volte l'anno scorso al Bologna, è un giocatore che fa
0: bene.
1: La differenza, fa veramente, può essere veramente...
0: Il Lookman 2.0.
1: Sarebbe molto bello. Per l'Atalanta. Intanto manca un minuto alla fine dei 45 regolamentari, vedremo poi contro recupero. Non credo tantissimo, perché se non ricordo non c'è stato neanche il cooling break.
0: Mi sembra che anche non sia mai entrato nessun intervento di staff sanitari,
1: esatto,
0: medici, né nulla.
1: Credo quindi... un par di minuti, forse 1, 2, 3 minuti al massimo, non di più.
0: Ora vediamo la Roma che va a impostare con Svilar per Ndicka, poi Mancini per Lulli, da questi per Cristante.
1: Ancora la Roma col controllo, in questo momento sembra non avere intenzione di affondare in questo finale del primo tempo. Ermoso, forse mi contraddice, davanti per Malen, riesce a portargli via il pallone in qualche modo alla difesa dell'Atalanta, ma la sfera finisce ancora una volta sui giocatori della Roma. Ora vanno dall'altro lato con Dybala, sceso a prendersi il pallone. Palla dentro per Cristante, il
0: deviazione angolo.
1: Mi sa, un solo minuto di recupero, non gli dà neanche il corner, credo.
0: Mi sembrava forse è finito il primo tempo, perché mi sembrava calcio d'angolo tutta la vita, però la rivediamo nel...
1: L'ha toccata
0: Cristante per ultimo, involontariamente sulla ribattuta, l'ha toccata lui, quindi un minuto soltanto di recupero, aveva ragione Andrea Salvati sul fatto che tutto sommato non ci fia tanti minuti da recuperare, uno solo, il colpo di testa di De Ketelaere, anticipato Scamacca, c'è Bellanova all'indietro ad alleggerire per Carnese, che l'Atalanta cerca di far chiudere questo primo tempo con il pallone tra i piedi.
1: Con il portiere dell'Atalanta che non ha fretta a rinviare, arriva ora il rinvio lungo, ancora una volta a cercare Scamacca, questa volta ci arriva, prova a servire De Ketelaere, attenzione che perde il pallone la difesa della Roma con Elmas che apre sulla sinistra.
0: L'appoggio per Ederson, prova ad andare per Scamacca con il tacco all'indietro per Samardžić, da questi per Gaetano, ma finisce qui il primo tempo sul risultato di 0-0. Per ora è un punto guadagnato dall'Atalanta, Roma con oltre il 60% di possesso palla, un gol annullato a Ndicka e soprattutto due grandissime parate di Carnesecchi su due colpi di... anzi tre parate di Carnesecchi, due colpi di testa di Cristante e di Mancini, poi l'ultimo su Malen. Roma che ai punti meriterebbe nettamente il vantaggio.
1: Allora io direi calcisticamente un gran bel primo tempo, una bella partita da guardare, un gran brutto primo tempo invece da parte
0: ma che direi che purtroppo conferma più o meno quello che si era visto con Sassuolo e Bologna, un Atalanta sulla difensiva che difende anche abbastanza bene, però veramente nella metà campo avversaria secondo me si è vista molto poco,
1: molto
0: una mezza
1: poco.
0: Occasione di Scamacca, ma soprattutto non c'è arrivata proprio a livello numerico, cioè non siamo...
1: vediamo se nella ripresa
0: se no aspettiamo la zona Samardžić, cioè,
1: esatto, ultimi minuti. Un gran gol l'altra sera col Bologna, l'ho fatta io quella partita dall'altro lato, butto fuori,
0: ma questo mi fa molto piacere,
1: veramente un gran
0: questo
1: gol.
0: Mi fa molto piacere.
1: Un gran gol, bello, cercato, voluto, al termine di un lungo intervallo di sofferenza, perché l'Atalanta
0: sì,
1: in Bologna
0: sì, Bologna meritava la vittoria come la Roma stasera,
1: vittoria,
0: per
1: esatto,
0: adesso
1: avrebbe, Bologna è uscito con la ossa rotta da Bergamo immediatamente, però insomma a volte le partite si vincono anche così.
0: E allora vediamo cosa succederà nel secondo tempo, noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra 10 minuti, un quarto d'ora circa, di nuovo per la radiocronaca del secondo tempo. A dopo.
2: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
3: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
3: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it.

0: Abbonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Radio Alta Sport.
2: Beh, Massimo, non lo dovrei dire, però alla fin fine il concetto che ha espresso il nostro regista è molto intrigante. Giochiamo così male che potremo anche vincere la partita, come è successo contro il Bologna. Obiettivamente non è stato un grande primo tempo per l'Atalanta, che ha sofferto, come era un po' nelle aspettative, questo dominio territoriale tecnico della formazione di Gasperini, come sempre una carne secchi che ci tiene in partita. Un tiro in porta dopo il trentesimo centrale da parte di Scamacca, praticamente palle gol zero. Vedo sul canale 15 Elisa Cucchi con il patron del ristorante delle stagioni, Diego Zanchi, con Oscar Magoni che stanno commentando la gara. C'è anche Carlo Canavesi ovviamente in studio qui a Bergamo OTV. Tra poco sentiremo l'autorevole commento del nostro direttore Xavier Iacobelli, poi sentiremo anche Gigi Riva che ha organizzato una curva atalantina, se non sbaglio in quel di Rimini, poi avremo la conferma. Però è stato un primo tempo di sofferenza. La cosa positiva è sicuramente il risultato, perché il primo tempo è terminato sullo 0-0 con parecchie occasioni per la formazione romana, i soliti tradizionali interventi salva risultato dell'uomo in giallo, carne secchi. Tra l'altro c'è stato un episodio che Sky ha riportato: su un colpo di testa di Mancini il pallone sembrava veramente destinato in porta, miracolo di carne secchi, e Gasperini ha avuto un gesto come per dire: bah, cosa ci possiamo fare? Battere questo portiere è praticamente una cosa impossibile. Sinora non ce l'abbiamo ancora fatta. Cosa dice la curva romagnola in quel di Rimini? Ciao Gigi, come andiamo?
3: Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Come andiamo? Cioè, allora, naturalmente parlando di cose serie, ma volgendole in faceto, mi sembra di essere Moro nel covo delle Brigate Rosse ed essere sotto un dominio, come lui scrisse, pieno e incontrollato.
2: Hai detto tutto, hai fatto una sintesi perfetta di questi primi 46 minuti di gioco. Non so cosa ne pensano anche i tuoi ospiti. Innanzitutto mi incuriosisce sapere dove sei, perché noi siamo qui in studio a Bergamo, fa molto caldo, tu magari sei in riva al mare e la cosa mi farebbe un po' star male.
3: Sono non so, non voglio fare pubblicità al locale, quindi non dirò il nome. Comunque sono in un locale in riva al mare dove hanno messo 4 maxi schermi perché tutte le persone del locale possano vedere la partita.
2: Ma sei a Rimini? Dove sei?
3: A Rimini, esattamente a San Giuliano di Rimini. Questo è questo locale che ha 4 maxi schermi, uno per ogni lato, in modo tale che...
2: Allora, tutti... solo amici tuoi li possiamo andare a trovare a San Giuliano a Rimini?
3: Sì, esattamente. E c'è alcuni amici miei sono venuti a fare il tifo per l'Atalanta, però c'è dall'altra parte di questo locale anche una curva romanista.
2: Ah!
3: Sì, perché li vedo là che si agitano, hanno le magliette, hanno... E quindi però siamo molto ben separati, siamo come di uno stadio.
2: Siete nella vostra zona di pertinenza.
3: Allora, posso dire una cosa: io negli ultimi 10 anni non ho nemmeno con il Paris Saint-Germain, nemmeno con il Real Madrid, nemmeno con il Barcellona, ovviamente nemmeno con il Liverpool, dove abbiamo anche vinto 2 volte, eccetera, eccetera, ho visto un Atalanta così sotto scacco, cioè è imbarazzante, cioè è una partita imbarazzante.
2: Allora, possesso palla, scusami se ti interrompo, proprio a conferma, 67% Roma. Noi non riusciamo a sviluppare un'azione che una, l'abbiamo fatto una sola volta con Scamacca, un tiro centrale parato da Svilar.
3: Centrale debole a fronte di due parate importanti e un miracolo di Carnesecchi. Guarda, il problema è che rispetto al volume di gioco, loro hanno avuto tre occasioni, due molto importanti e una davvero clamorosa, che se vuoi, rispetto al volume di gioco, sono anche pochissime.
2: Sì, sono d'accordo. La nostra difesa, tutto sommato, ha tenuto bene.
3: Però sono sempre lì, e noi non riusciamo a fare tre passaggi di fila, cioè non... Cioè, è veramente imbarazzante.
2: Ci sono delle presenze, veramente difficilmente giustificabili, perché non me ne vogliono i sostenitori di CDK e nemmeno quelli di Elmas, del tanto invocato Elmas. Ma voglio dire, CDK non ha giocato un pallone praticamente, no. Elmas non l'ho visto in campo, cioè non lo so, ecco, non voglio essere troppo critico, lascio a te il commento.
3: No, ma hai totalmente ragione, però io purtroppo, magari fossero solo loro due, cioè, ci sono anche a centrocampo, non teniamo un pallone, cioè, ha retto la difesa e teniamoci buona questa cosa. Se vuoi posso concludere con una battuta, o concludere, o se vuoi andiamo avanti a chiacchierare, non so.
2: Certo.
3: Però la battuta è che io sì, ho visto una grandissima Atalanta tra la maglia rossa e sta Gasperini.
2: Va bene Gigi, ti lascio, buon divertimento in quel di San Giuliano di Rimini, ci sentiamo alla fine per il commento finale, grazie
3: a dopo, ciao
2: grazie
3: ciao.
2: Mille allo scrittore giornalista Gigi Riva, tra poco sentiremo, spero, anche Xavier e Iacobelli. Credo che non solo Andrea Salvati e Matteo De Santis, ma anche noi vi stiamo descrivendo perfettamente cosa abbiamo visto nel corso dei primi 46 minuti di gioco. Ci sono delle opzioni importanti in panchina, perché abbiamo Kessié, abbiamo Rowe, vedremo se poi nel secondo tempo Sarri si deciderà a mandarli in campo. Hanno retto abbastanza bene con Sonu e Scalvini contro un indiavolato Malen, Dybala non si è ancora acceso, se vogliamo, però obiettivamente abbiamo fatto un tocco in area, c'è questo dato veramente inquietante, un tocco nell'area della Roma contro 36 palloni giocati dalla Roma nella nostra area di rigore. Avete capito bene questi dati per leggere cos'è accaduto sinora, e speriamo obiettivamente che qualcosa cambi, perché reggere poi quello che sarà il secondo tempo, che immagino durerà intorno ai 50 minuti, non sarà sicuramente facile. Senti, possiamo contattare, se non c'è, Xavier Enrico Mazza, sai, lui è uno statistico per eccellenza e ci può dare ulteriori delucidazioni prima che inizi il secondo tempo, questo secondo tempo che sarà ancora veramente una sofferenza. Ci sono i commenti di Giorgio Lazzari, di Massimo Ruggeri, di Carlo Canavesi, della splendida Simona abbronzatissima con un vestito bianco sul canale 15 di Bergamo TV. Poi, come sempre, noi vi proporremo naturalmente anche i commenti dalla sala stampa dei due allenatori e naturalmente anche di due dei protagonisti della gara. Enrico, ci puoi illuminare? Di nuovo benvenuto innanzitutto su questi primi 46 minuti di gioco. Ho letto delle statistiche veramente terrificanti per noi, ovviamente, purtroppo.
4: Sì, è vero, tra l'altro una partita dove non c'è neanche bisogno delle statistiche, si è giocato a una sola porta, una sola squadra in campo. Dobbiamo anche dire che a livello di conclusioni ce ne sono state solamente due nello specchio della porta, che hanno impegnato Carne Secchi, però la produzione di gioco che ha fatto la Roma, l'intensità che ha messo, i raddoppi sulle fasce, questi continui cambi di campo.
2: Sta per entrare Cristovic, scusami se ti ho interrotto.
4: Sto guardando anch'io, quindi in effetti abbiamo visto Scamacca impegnarsi, volenteroso, però annientato da Andicà. Però vorrei anche uscire dal singolo giudizio del giocatore, perché è tutta la squadra che ha remato dietro, come anche nelle altre partite. Dimostriamo di saper anche essere compatti, ben chiusi, e quindi questo ci ha fatto resistere.
2: Allora riproduciamo la stessa partita contro il Bologna e speriamo ovviamente di ottenere lo stesso risultato. Enrico, ci sentiamo poi per il commento finale. Grazie.
4: Grazie a te.
2: Grazie a Enrico Mazza, linea ad Andrea Salvati e a Matteo De Santis.
1: Atalanta diretta stadio.
5: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni e i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
6: La febbre del sabato sera.
7: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
6: La febbre del sabato sera.
7: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22 la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
1: Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
8: Rieccoci di nuovo insieme allora per la radio cronaca del secondo tempo di Roma-Atalanta 0-0, il parziale del primo. Ben ritrovati da Matteo De Sanctis
9: e da Andrea Salvati, ben ritrovati.
8: Eccoci qui allora su Radio Alta RTL 102.5 con Krstovic che sta per entrare in campo nell'Atalanta. C'è un cambio, è quello che meno mi aspettavo, però a naso dovrebbe essere Krstovic per Scamacca, ma siccome non sono rientrati tutti i giocatori sul terreno di gioco ci teniamo il dubbio. Lui però intanto ha già tolto tutto, la casacca e quant'altro, e quindi sicuramente Krstovic dal primo minuto. Nel secondo tempo di un Atalanta in netta difficoltà nel primo, vedevo le statistiche, l'intervallo oltre il 63-37% del possesso palla, 18 tiri in totale della Roma contro uno dell'Atalanta, 4 nello specchio della porta, fortunatamente una media bassa, 7 calci d'angoli a 0, per dare un po' un'idea di quello che è stato il primo tempo nettamente favorevole alla Roma.
9: Sì, nuove statistiche che lasciano il tempo che...
8: XG
9: sono 1,50 per la Roma, secondo me basso per quanto visto, 0,06 per l'Atalanta.
8: Alto per quello che si è visto. Però 0-0 il risultato, cioè, ricorda un po' quello che si è visto nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna, facendo ovviamente la tara in base a quello che è il valore della Roma rispetto al Bologna. L'Atalanta ha avuto il merito con Carnesecchi di fare 3 parate importanti e di non aver preso gol in questo primo tempo, anche se è stato giocato praticamente esclusivamente in fase difensiva. Quindi credo Scamacca.
9: Totti
8: che era stato il migliore in campo del primo tempo.
9: Sì, è vero, ne aveva prese tante, concretizzato l'unica occasione capitata sui piedi dei giocatori dell'Atalanta, debole il passaggio, insomma vediamo se Krstovic, intanto Scamacca in panchina.
8: Speriamo che non sia nulla di particolare per lui, che non si tratti di infortunio e così via.
9: Non lo so, non messo.
8: Ha fatto bene, insomma. Io il primo tempo, l'ho detto, era migliore in campo dopo Carnesecchi, dal mio punto di vista. Tutto pronto per il fischio d'inizio del secondo tempo, lo batte l'Atalanta con Gaetano che allarga per Bellanova.
9: E riparte la ripresa con l'Atalanta, il lancio lungo davanti a cercare proprio Krstovic, palla però intercettata dalla difesa della Roma che con Mancini fa ripartire l'azione dall'altro lato per indicare.
8: da questi per Svilar, quindi Krstovic al centro dell'attacco nero-azzurro, supportato da De Ketelaer e Delmas in questo secondo tempo. Ecco, tra i due, insomma, Scamacca nel primo tempo era stato nettamente meglio rispetto a De Ketelaer e Delmas, però c'è Krstovic adesso a cercare di alleggerire un po' la pressione giallorossa. Svilar, sì, per Ndicka.
9: Il quinto passaggio per vie orizzontali che fanno tra loro, un po' più alto forse il pressing dell'Atalanta in questo inizio di ripresa. Palla che finisce ancora una volta sui piedi.
8: Terreno dell'Olimpico non bellissimo, adesso stavo guardando, non sì, proprio un sì, biliardo sì, visto così, però.
9: Siamo solo alla. Beh, è vero che all'Olimpico.
8: Guarda lì il mezzo al campo.
9: Esatto, si è già giocata anche la Coppa Italia, sì, si sì, è giocata, gioca anche la Lazio, quindi insomma è un campo che viene sicuramente sfruttato di più rispetto a quello di Bergamo.
8: Ora l'Atalanta è in possesso di palla con il taglio da parte di De Ketelaer che prova ad andare via Hermoso, va De Ketelaer in area di rigore, il cross in qualche modo Ndicka salva, poi arriva Ederson, è il gol! È il gol!
9: Incredibile!
8: Ederson porta in vantaggio!

0: Affiondati in mezzo alle gambe dei giocatori della Roma, Roma che non era scesa in campo ad inizio ripresa, veramente dormita colossale della squadra di Gasperini. Si era visto anche con quella con quei continui passaggi in orizzontale tra Svilar, Mancini, Ndicka, è rimasta lì il pallone. L'Atalanta insomma sfrutta al 110%, direi, sì, l'unica vera grande occasione finora della partita per l'Atalanta. Quindi Atalanta in vantaggio 1-0 a sorpresa sulla Roma al primo minuto della ripresa.
1: È subito lo zampino di Kostovic che sulla
0: quante ne sa.
1: Ora vediamo con e adesso vedremo la reazione della Roma, che andrà subito alla caccia del pareggio. Svilar rinvio a cercare sulla fascia Lulli, che la mette giù bene su Elmas, gli va via in velocità, però torna Elmas, gli tocca il pallone alle spalle e in fase difensiva riconquista palla d'Atalanta con Ederson.
0: Prova a ripartire ancora con Kristovic, bello il movimento del 90 dell'Atalanta sulla destra per Belanova con la sua classica corsa sincopata, l'1-2 col compagno. Insomma, un'altra Atalanta, però, al di là del gol in questo inizio di ripresa,
1: magari un po' più di coraggio. Il gol magari ha dato un po' più di coraggio di giocare un pallone che non scotta e non suda in mezzo ai piedi dei giocatori nerazzurri, con Cossonou che alleggerisce all'indietro per Carnesecchi, di nuovo per Livoriano. Da questi in avanti per Samardzic, che prova a servire bene Kostovic adesso per la corsa di Bellanova, si apre un varco, va Bellanova fino in fondo, Bellanova non lo vede, viene fermato in calcio d'angolo.
0: Peccato, perché c'era Elmas dall'altro lato
1: che aspettava
0: completamente solo, non l'ha visto, secondo me non l'ha visto, perché insomma stava cercando di andare via, intanto
1: non ha mai alzato gli occhi dal pallone.
0: C'era un fallaccio però, ragazzi, su Bellanova,
1: sì, che forse più che calcio d'angolo era calcio di punizione per l'entrata di Wesley su Bellanova,
0: sul piede sinistro di Bellanova, che tra l'altro resta a terra dolorante. Speriamo insomma non sia niente di grave, chiamato
1: lo staff, e quindi c'è il primo minuto di recupero della partita.
0: Questo sì, insomma speriamo che non sia niente di grave, perché l'entrata è stata veramente brutta, e a tenaglia proprio sui piedi di Bellanova. Infatti subito si alza Zappacosta che accelera il riscaldamento. Insomma speriamo che per Raul non sia nulla di grave, che possa proseguire,
1: anche perché è la prima volta che esplora la tre quarti avversaria, quindi
0: ma lo vedo lamentarsi parecchio,
1: sì, l'entrata sulla caviglia di
0: forse
1: Wesley,
0: forse gliela girata. Andiamo a rivedere il replay dell'azione con Wesley che entra proprio.
1: Sì, questo è fallo.
0: Questo era fallo. Questo era
1: non prende mai neanche. Sai che anche il pallone non lo prende mai.
0: Sì, forse un intervento del VAR potrebbe starci, perché comunque insomma medicato Bellanova, molto dolorante a terra, caviglia sinistra, con lo staff medico.
1: Ci vorrebbe un'altra inquadratura, ma addirittura la sensazione è che non sia neanche il giocatore, ma non tocchi neanche il pallone.
0: No, anche a me sembrava pensavo fosse rigore, cioè evidentemente, però
1: adesso lo rivedranno.
0: Intanto si è rialzato Bellanova e non zoppica, quindi credo che fa segno alla panchina
1: di aspettare.
0: Quindi probabilmente proverà a vedere come risponde il piede sinistro dopo questo intervento. Intanto c'è il corner, il primo della partita per l'Atalanta.
1: E questo è un altro segnale, con la battuta a cercare Cossonou che di testa però alza il pallone altissimo, mentre è andato a saltare mentre stava tornando con i piedi per terra, colpisce male, dunque palla fuori al quinto minuto del secondo tempo. Il risultato è cambiato, l'Atalanta in vantaggio 1-0 con il gol di Ederson all'Olimpico, e ora Lulli per la Roma.
0: Riparte la squadra giallorossa con Cristante sulla sinistra per Kone, ancora palla in avanti per Lulli, restituita a Kone. Kristovic con un leggero pressing, palla indietro quindi per Cristante, tutto solo subito dopo il cerchio di centrocampo, c'è libero Lulli qui sulla destra, servito prontato da Bellanova, che sembra essere, anche perché quello era Elmas, non era Bellanova, infatti dicevo sembra essere a posto. Palla ancora però per Lulli,
1: ora è Elmas che intuisce bene, in fase difensiva recupera palla, però poi sbaglia l'apertura, anzi apre per un compagno che è Bellanova, che non è ancora rientrato in campo perché non ha ancora avuto il via libera del direttore di gara. Quindi Atalanta ancora in 10 contro 11, attenzione a Wesley che prova a saltare De Ketelaere che lo accompagna sul fondo. È l'ultimo tocco del giocatore dell'Atalanta, l'arbitro assegna il calcio d'angolo, non lo so,
0: andiamo a rivedere, perché insomma eravamo molto lontani con l'inquadratura, andiamo a rivedere.
1: Vediamo che prova a saltarlo, poi l'ultimo tocco.
0: Forse
1: sì, mentre sta cadendo
0: da un'ancata in faccia a Wesley.
1: Sì, e quindi corner per la Roma, sì, esatto. È giusto.
0: Ancora Dybala ovviamente dalla bandierina, battuto basso, rasoterra, corto, l'1-2 col compagno, ora lo spiovente, lungo, esce Carnesecchi e questa volta in presa sicura, due mani. Intercetta e ferma il pallone, voleva rinviare su.

0: Subito lo fa ora sui piedi di De Ketelaere.
1: Che viene subito attaccato, quindi scarica il pallone all'indietro, poi prova l'1-2 con un compagno, è già rientrato però Lulli, e quindi pallone recuperato dalla Roma, anche se sono curioso ancora di capire com'era la versione della corsa sincopata.
0: No, perché ha una corsa, cioè Bellanova è uno di quei giocatori che...
1: Mi ricorda un po' Aldo Giovanni e Giacomo, la corsa sincopata.
0: È un modo di dire che tu riconosci dal modo in cui corre.
1: Certo, cioè,
0: se io ti facessi vedere delle immagini solo delle gambe, senza la schiena...
1: E riconosci Bellanova,
0: Riconosci il modo che ha di correre con questi passi corti ma veloci, alternati un po' corti, un po' lumi.
1: Tanto doppio cambio in arrivo per la Roma, che però attacca ora il pallone verso Dybala, che viene contenuto da Scalvini, che si lamenta per la concessione del calcio d'angolo, ma mi sembrava corner tutta la vita, onestamente.
0: Credo che avesse chiesto un fallo di mano di Dybala sulla scivolata per andare a intercettare il pallone, credo. Infatti l'arbitro dice di aspettare un controllo al VAR per vedere se è regolare, e infatti è regolare. Parte Dybala, ancora battuto corto, l'1-2 con Mora, palla per Dybala e rasoterra fuori, con il destro, altra grande parata di Carnesecchi, ancora una volta Carnesecchi, veramente un inizio di campionato strepitoso, e questa sera è la terza grande parata delle 99 della
1: Roma. Poi fortunatamente Dybala sbaglia il cross e la mette sul fondo, e la quarta parata della partita di Carnesecchi, con la conclusione appena dentro l'area di Cone a giro, vola Carnesecchi a respingere, tiro forte, ma lui era già lì, l'aveva già pensata Carnesecchi, eccola qua, tra l'altro come al solito con un compagno che lo ostacola sulla traiettoria, e lui
0: e
1: che ci arriva
0: il pallone
1: comunque.
0: Anche in questo caso il compagno, che invece di andare di testa a cercare di interrompere,
1: la lascia
0: il
1: passare,
0: la guarda, la lascia passare. Intanto è uscito Lulli
1: ed è entrato Sule, Molina sono sicuro,
0: Molina è entrato anche Sule al posto di Mora,
1: sì, è uscito Rodrigo Mora, quindi doppio cambio per la Roma, che subito cerca di, quindi fuori Lulli e dentro Molina per quel che riguarda la fascia. Intanto Carnesecchi per Kolasinac, che il gioco è ripreso, e poi come dicevi Sule per Mora per quel che riguarda insomma la fase offensiva. Ora si apre un buon varco per Elmas sulla fascia, che riesce a tenere in gioco il pallone sulla sinistra, deve rientrare sul destro, non ci sono compagni ad aiutarlo, il pallone però è uscito oltre la linea laterale,
0: secondo me non è riuscito,
1: e infatti protesta dell'Atalanta, forse secondo cartellino giallo per Sarri per proteste, che si lamenta con l'assistente perché il pallone non era uscito del tutto dalla linea laterale.
0: Ah, io avevo avuto anch'io quell'impressione.
1: E dici al quarto uomo, l'hai visto anche tu. La sensazione è che il pallone non fosse uscito, però.
0: Anche a me, insomma, dalle immagini.
1: Lì per lì a velocità normale, poi non abbiamo vista rallentata.
0: La curiosità, gli unici ammoniti del match, uno per parti, due allenatori. Sarri e Gasperini.
1: A dare un senso alla partita di Colombo. Ora vediamo il possesso palla della Roma quando siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo all'Olimpico. Risultato cambiato: Roma 0, Atalanta 1.
2: Spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
3: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
3: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it.
4: Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
0: La nuova, il pallone.
1: Cosa? La conclusione di Samardzic vicino al gol. Atalanta in contropiede con l'azione di Krstovic, rifinita da Bellanova, il cross per Samardzic, che è arrivato in anticipo su Cristante ma non è riuscito ad angolare il pallone, mentre c'erano state proteste della Roma per un contrasto tra Ederson e Molina in area di rigore, che mi era sembrato abbastanza regolare, uno spalla contro spalla, nulla di trascendentale. Invece qui l'occasione per Samardzic, che è stato ben contrastato a Cristante, che in pratica l'ha obbligato a cercare il gol da una posizione difficile pur di arrivare in anticipo sull'avversario. Roma che contrattacca,
0: e Atalanta che però ha avuto un'occasione grandissima per mettere le match sul 2-0, che per quanto visto nei primi 45 minuti insomma avrebbe avuto del paradossale, non me ne vogliate, ma comunque un'Atalanta diversa in questa ripresa, è cambiato proprio l'atteggiamento e anche l'intensità di gioco. Un primo tempo dove veramente la squadra di Sarri è stata presa a pallonate dall'ex Gasperini. Ancora Roma in attacco con Molina sulla fascia destra, 1-2 con Dybala, dietro per Wesley, no Mancini, pardon.
1: Quindi Cone adesso per la Roma nella tre quarti nero-azzurra a cercare il varco nella difesa di Sarri, ora Cone ancora, Atalanta tutta nella propria metà campo a difendere Ora De Ketelaere a sporcare il pallone in fallo laterale ancora di più. Serve il sacrificio dei due esterni d'attacco, De Ketelaere ed Elmas. Ndicka per Mancini.
0: Prova a ripartire la Roma, Ndicka. Palla dentro. Bello il controllo in qualche modo di Sule. Dietro ancora per Ndicka. Trova libero sulla fascia sinistra il compagno. Ancora con E. Lancio lungo in avanti dall'altro lato per Molina. Sempre solo, molto solo Molina sulla fascia destra, il cross dentro l'area di rigore, palla sui piedi di Malen trova spazio, non lo trova.
1: Era in posizione fuori gioco, sì, alza l'azione, però lui l'aveva comunque rifinita male, devo dire che non era andato al tiro di prima intenzione, un po' dimenticato dalla difesa nero-azzurra.
0: Fuori gioco che insomma, a me non sembrava esserci.
1: Qualche dubbio, forse onestamente.
0: No.
1: Forse era sulla prima palla quando c'è stato quel, però...
0: Non lo so.
1: Malen che scuote il capo perché comunque aveva controllato male il pallone, lo aveva servito male, e ora il rinvio da parte di Carnesecchi a cercare Krstović che va a vuoto, poi l'anticipo da parte di Hermoso, la difesa dell'Atalanta con Bellanova all'indietro per Carnesecchi dentro la propria area di rigore a cercare l'aiuto di qualche compagno, ed ecco il rinvio lungo di nuovo a cercare Krstović, palla però a metà, Ndicka a buon gioco, però Bellanova si inserisce bene, attenzione, contrattacco Atalanta con la possibilità di mandare Krstović in porta, l'apertura non è buona, ma Krstović resiste il tiro e la palla fuori, l'ha messa fuori, ha fatto tutto bene controllando di forza su Mancini il pallone, spallata per mandarlo al VAR, poi subito a concludere anticipando Svilar, la palla non gira abbastanza, palla a lato di pochissimo,
0: ha voluto piazzarla, peccato perché se avesse calciato di punta dritto per dritto forte secondo me la palla sarebbe finita in rete, sarebbe stato un 2-0 a questo punto meritato per questo inizio di secondo tempo, perché l'Atalanta veramente ha cambiato passo, ha cambiato dinamica di gioco, sta creando diverse occasioni ed è meritatamente in vantaggio 1-0 quando siamo alle 59esima, attenzione per la Roma con Dybala, prova a metterla dentro per Malen, sbatte il pallone su un difensore dell'Atalanta, poi Bellanova spazza via col pallone che finisce addirittura nella tre quarti di campo della Roma
1: con Mancini che rega la palla a Ederson, di nuovo opportunità per l'Atalanta, Roma che è un po' passiva, adesso l'Atalanta si butta dentro con la possibilità di ancora con il tentativo di De Ketelaere, la palla ribattuta, poi al limite non c'è nessun giocatore nerazzurro, ma qua l'Atalanta deve approfittare di questa fase di sbandamento della Roma ed essere più cattiva lì davanti, perché è già la seconda volta anche qui un'altra palla buttata via dalla difesa della Roma, momento di sbandamento e adesso l'Atalanta deve affondare per chiuderla.
0: Deve affondare ed è già questa la terza occasione nel giro di pochissimi minuti, veramente buttata via, qui intanto rivediamo l'azione di prima.
1: Mamma mia, è uscita di pochissimo.
0: Di pochissimo, allora istituto prima gli ascoltatori che chiamavano e si erano presa molto con De Ketelaere, ma qui il lancio d'esterno di prima intenzione per Krstović è veramente meraviglioso, anche De Ketelaere insomma in questo secondo tempo sceso in campo all'Olimpico con un piglio completamente diverso, attenzione però alla Roma, c'è spazio sulla destra per Molina, il cross basso intercetta
1: Scalvini,
0: palla che
1: poi si salva in qualche modo molto complicato l'Atalanta con Elmas in avanti, adesso deve cercare di prendersi il fallo, invece la tocca bene Krstović, poi Ederson, Elmas nel traffico con troppa superficialità, ma poi Ederson di nuovo sembra avere molto più gamba l'Atalanta adesso in questo secondo tempo, cosa strana, Hermoso in mezzo al campo intercetta il pallone, grande chiusura a Roma che torna di nuovo alla caccia del pari
0: con la palla per Malen, defilato però sul vertice corto dell'area di rigore in due su di lui, attenzione però che serve Sule al limite dell'area di rigore, palla che resta lì, fuori per Mancini, sulla destra per Molina, sempre solo Molina.
1: Molina per Cristante, il tiro respinto, conclusione di Hermoso. Hermoso ha fatto più gol all'Atalanta in carriera che non nel resto poi delle altre squadre, però qui era Sule il tentativo bloccato in due tempi da Carnesecchi, buona posizione, palla fortunatamente centrale bloccata in due tempi da potere nell'azzurro, nulla di trascendentale, ma Sule aveva comunque trovato la porta.
0: Allora io non so se fosse una strategia, un disegno tattico di Sarri dove ha aspettato nel primo tempo la Roma, ha fatto sfogare la Roma, comunque la Roma nel primo tempo correva molto
1: attenzione, chiede il cambio Kolasinac che zoppica e adesso viene accompagnato dal direttore di gara a bordo del campo, probabilmente ci vorrà la sostituzione. La Roma ne fa due nel frattempo con credo Ghilardi, se non vedo errato.
0: Dovrebbe uscire Mancini, se non l'ho visto male.
1: Fuori Mancini e dentro Ghilardi.
0: Sì.
1: Che non è proprio un cambio abituale.
0: poi fuori anche
1: Malen. No. E anche questa è una cosa particolare.
0: Io però a questo punto credo che sia una dentro Castro. Castro credo che
1: Gasper è stato molto sveglio e reattivo, cioè ha visto la sua squadra in difficoltà e ha detto forse sono spompi, magari sono stanchi o qualunque cosa, ma cambiano. Ha avuto coraggio di cambiare subito due senatori della squadra.
0: Sì, anche qui però guarda la rimessa in gioco completamente sbagliata da parte di Molina, che non si intende col compagno. La rimette indietro.
1: Atalanta sarà comunque in 10 uomini perché ancora Kolasinac non è stato sostituito. No. E resta lì a bordo campo. Ora Dybala a cercare di controllare un pallone impossibile. Palla sul fondo, nulla di fatto, però forse sarebbe il caso di accelerare la sostituzione. Kolasinac a bordo campo che zoppica.
0: Non so se vuole. Credo che chieda di rientrare. Comunque lancio lungo.
1: Ci prova a rientrare quando siamo al 63esimo. L'Atalanta è in vantaggio per 1-0 all'Olimpico con il gol di Ederson, che adesso ha trovato fiducia. Palla sui piedi di De Ketelaere che si infila in un imbuto. La perde con Koné. Qua invece doveva subito scaricare il pallone. Allora la Roma prova a ripartire nella metà campo nerazzurra con il tentativo di sventagliata per Molina.
0: Molina sempre solo su questa fascia, bello il controllo delle 20 giallorosso, palla indietro per Cristante per Koné, l'appoggio per Hermoso, Dica salito, palla dentro, attenzione il taglio!
1: E ancora Carnesecchi sul suo palo. Prendo con il Dybala. Piede? Con il piede
0: su Castro, bella la girata di
1: Castro. Di Castro.
0: Fai che forse ha preso il pallo.
1: Palo esterno, vediamo un po' con Carnesecchi che dice io non l'ho toccata. Palla sul palo esterno, sì. Palo esterno di Castro che ha sterzato, è andata alla conclusione, base del palo.
0: Base del palo pieno.
1: Sì. Sì.
0: Il destro violento di Castro raso terra.
1: Con Carnesecchi che aveva allungato il compasso, poi dice non l'ho toccata e la palla è andata sulla base del palo. Ora il tentativo dell'Atalanta con Krstović in mezzo a quattro giocatori. Ancora Krstović che lotta.
0: Bravo.
1: La riconquista col fisico, la scarica per De Ketelaere, inventa Schärs, il pallone per Elmas dall'altra parte, area di rigore, Elmas per Ederson dentro. Però ormai la Roma si è chiusa, può ripartire troppo. Adesso ha chiesto troppo, adesso prova a ripartire Elmas, prova a sprecare il fallo, c'è Kolasinac, quindi arriva Kossonuk, allontana con decisione in zona Krstović che prova a lottare, no, non c'è nulla, anzi forse c'era addirittura norma del vantaggio con la Roma che riparte. Squadre allungate in questo momento,
0: squadre allungatissime con Molina, c'è libero Sulè, preferisce servire invece Dybala, palla al piede,
1: stanno per entrare Zaleski e Pasalic intanto che la Roma attacca,
0: servito Sulè sulla sinistra, prova l'1-2 con Dybala, sbaglia il passaggio di ritorno il giocatore argentino della Roma. Palla indietro ancora sui piedi di Carnesecchi, affrontato da Sulè, il lancio lungo di Carnesecchi, siamo al 65esimo, Atalanta in vantaggio 1-0 all'Olimpico sulla Roma, fallo conquistato dall'Atalanta, fallo sì, di
1: indica su Krstović che resta terra, ma non è nulla di particolare. Ora i cambi di Sarri, doppio cambio, Pasalic e Zaleski con fuori Elmas che secondo me ha fatto un ottimo secondo tempo in fase di ripiegamento, di fase difensiva, per cui rispetto all'insufficienza del primo la sufficienza la guadagna grazie al secondo tempo, e fuori anche Samardžić e dentro Pasalic che dà al centrocampo un po' più di muscolarità e un po' meno di qualità, però anche direi che si sono salvati con questa prima parte di secondo tempo. Siamo arrivati al 20esimo della ripresa all'Olimpico, Roma 0 Atalanta 1.
2: Spot. Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980. Al servizio della vostra sicurezza.
4: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Forse un fallo Castro, sì, fallo, calcio di punizione in favore della Roma all'interno della propria tre quarti.
1: Fallo di Gaetano, altri cambi nella Roma, entra un difensore, Balerdi, l'ex Marsiglia, ed esce Ndicka.
0: Ndicka un po' quindi, in difficoltà in questa.
1: Io credo che sia, non so cosa abbia accaduto, cioè nella sistemazione dell'Atalanta nel secondo tempo. Poi sicuramente Krstović sta creando problemi alla Roma, sì. Anzi se fosse anche più concreto sarebbe probabilmente avremmo anche un gollettino in più, E quindi Gasp coraggiosamente cambia un po' tutto. Io non mi sarei aspettato questi cambi di Gasperini, però vede le difficoltà della squadra.
0: Sì. Ricordiamo poi comunque loro hanno la trasferta in Turchia, sì, contro il Fenerbahce, quindi probabilmente cerca anche di non spremere certi giocatori.
1: Considerate le tre partite in una settimana.
0: Esatto, per provare, insomma, ha comunque una bella panchina l'ingresso di Castro.
1: Attenzione alla Roma che adesso attacca con Molina.
0: Sempre solo da quel lato, continuo a dirlo, ma sul lato sinistro.
1: Sembra quasi una scelta quella di aspettare i giocatori, gli esterni giallorossi a ridosso del vertice.
0: Tempo, questa volta invece è Molina sempre solo, anche in questa occasione. Guarda, prende palla, nessuno gli va incontro. Palla fuori.
1: Cristante.
0: Con il tacco di Castro dentro per il compagno. Alla fuori per Conè a servire Castro che da due passi non riesce a girarsi, per fortuna un batti e ribatti e
1: alla fine
0: non si capisce,
1: fallo. Alla fine sarà calcio d'angolo, suppongo, credo che forse c'è stata una deviazione con una mano, ma nel traffico sia diventata una cosa impazzita, sia una conclusione, non neanche sul braccio, sulla schiena forse, addirittura
0: credo sul braccio, ma era proprio a coprirsi la faccia. Calcio da d'angolo dietro. Comunque per la Roma dalla destra della porta, difesa da Carnesecchi. La
1: attenzione,
0: Dybala, spiovente,
1: colpo
0: l'anticipo
1: di Bellanova.
0: Palla che resta lì, ancora Dybala. Dybala prova il gioco di gambe, prova ad andare sul fondo, converge, palla fuori, il cross teso dentro, non ci arriva più niente.
1: Ghilardi, ho visto, credo.
0: Ghilardi, palla che quindi si spegne sul fondo. Passano i minuti, intanto 22 al 90esimo, Atalanta in vantaggio. 1-0.
1: Bisogna dire che la Roma ha esaurito le sostituzioni già al 68esimo minuto. Intanto l'arbitro Colombo va a richiamare Carnesecchi, che aveva cambiato pallone per andare al rinvio, e l'arbitro lo ha richiamato perché lo ha ritenuto un tentativo, insomma, di rallentare la ripresa del gioco e quindi di perdere tempo. 68 minuti e Gasp ha esaurito le 5 sostituzioni a sua disposizione. L'Atalanta se ne è giocate 3. Ora Krstović per De Ketelaere, che può andare verso dentro l'area di rigore. De Ketelaere 2 su di lui, prova a fare tutto da solo, niente. Poi riesce quantomeno a mettere la palla in fallo laterale, evitando il fallo di fondo e consentendo all'Atalanta di rimanere lì. Ma la sensazione è che l'Atalanta, con un po' più di concretezza lì davanti, possa rendersi pericolosa, cosa che non è mai sembrata nel primo tempo, mentre invece magicamente nella ripresa è iniziata tutta un'altra partita.
0: Mentre la Roma nel primo tempo è stata murata da un Carnesecchi sublime questa sera,
1: qui l'Atalanta non è neanche arrivata alle parti di Svilar, a parte l'occasione di Corso.
0: Esatto, l'Atalanta nella ripresa ha sprecato 3 occasioni nettissime per raddoppiare. Questo insomma potrebbe essere un peccato, al momento non fa grossa differenza, ma speriamo che sia così anche al triplice fischio finale.
1: Attenzione Zaleski, un bel movimento dell'ex giocatore giallorosso. Zaleski prova tutto, fare tutto da solo, arriva poi il piedone di Cristante a fermarlo dentro l'area di rigore. Ha chiesto un po' troppo Zaleski,
0: ha perso l'equilibrio nel finale, peccato perché aveva saltato anche l'ultimo difensore, a quel punto gli rimaneva solo da calciare verso Svilar, qui intanto un falletto di Ederson.
1: Nazionalità polacca per Zaleski, ma cresciuto a Tivoli e prodotto del settore giovanile della Roma. Intanto prova Molina, salta Kolasinac, poi torna molto bene Gaetano, che evita anche il fallo laterale. Bene Gaetano in questo ripiegamento, poi però Zaleski non è così concreto, perde palla. Roma di nuovo in possesso nella metà campo nero-azzurra.
0: Atalanta che ora secondo me non deve fare l'errore di chiudersi all'indietro. È vero che la rete è nata su una bella azione di contropiede. Attenzione qua, palla che resta lì per Sule, anticipato di un non nulla da Kolasinac.
1: Poi però Ederson si addormenta al limite dell'area di rigore, la palla ancora per la Roma, che spinge forte con il cross in area di rigore, tentativo di testa bloccato da Carnesecchi, testa di Sule, centrale tra le braccia di Carnesecchi, che va subito al rinvio.
0: Subito al rinvio davanti a cercare Krstović, sta giocando molto in contropiede l'Atalanta. È vero che il gol è nato da un'azione di contropiede, è vero che anche le altre 3 occasioni sono nate da azioni di contropiede, però attenzione a non far risalire troppo la Roma, così come era stato nel primo tempo. All'arrembaggio la Roma ora sulla destra per Molina, bello il controllo per Dybala, spazio il sinistro di Dybala,
1: largo,
0: c'era comunque arrivato ancora una volta Carnesecchi.
1: Carnesecchi al
0: momento
1: è
0: da 9, io sto guardando su Opta le pagelle momentanee, al momento Carnesecchi 9.
1: Io lo prenderei a fantacalcio.
0: Sì, Carnesecchi sì. Nella Roma il voto più alto al momento è per Wesley, 8.1, però Carnesecchi 9.
1: Però nel secondo tempo è un po' sceso, devo dire, adesso invece dalla parte di Molina, adesso scende l'apporto di Molina rispetto a Lulli, una partita che ha cambiato volto. Intanto attenzione con De Ketelaere, che ha commesso fallo su Hermoso, che resta l'ultimo baluardo della Roma. Intanto cambio nell'Atalanta, vediamo se 1-2.
0: Con la Sina ci uscirà, credo.
1: Andiamo con Lasina che entra Zappa Costa, sì.
0: Sì, con Lasina
1: entra Zappa. E quindi cambia, probabilmente, vediamo se cambia qualcosa, no? Perché Zappa Costa rimane a sinistra, cambia niente. Zappa Costa gioca a sinistra e Bellanova a destra, quindi non cambia nulla.
0: Problema per Colasina, che l'abbiamo vista prima sofferente, ha provato a continuare, ma evidentemente
1: ha fatto anche un buon salvataggio prima su Dybala, però si vedeva era stato anche saltato due volte, esatto, rimanendo fermo sulle gambe.
0: Sarrivo i giocatori al 100%. Attenzione ancora alla Roma che riparte con Dybala, serve sulla destra Molina.
1: Sì, sarà importante Zappa Costa appena entrato su Molina per contenerlo, visto che adesso ha preso decisamente in mano quella fascia. Roma, dall'altra parte con Wesley,
0: che era solo, però fuori gioco?
1: Non ci crede. L'arbitro interrompe il gioco, si alza la bandierina.
0: Andiamo a rivedere
1: se si è rimasto lì oltre la linea. Sì, è rimasto oltre la linea.
0: Sì. Oltre la linea, non di poco, anche se non ci fosse addirittura luce tra lui e la linea di difesa dell'Atalanta. Poco importa, se non che siamo alla 73esimo. Con l'Atalanta in vantaggio 1-0 all'Olimpico sulla Roma.
1: Dopo 17 più recupero.
0: 17 più recupero dopo un primo tempo di enorme sofferenza. Il gol subito ad inizio ripresa di Ederson. Il lancio lungo ora a cercare Krstović,
1: che va giù nel contrasto con Hermoso. È una bella lotta quella di Krstović, adesso però con Hermoso.
0: Lancio lungo dall'altro lato a cercare Molina, bello l'anticipo di Zappa Costa, di testa, palla che finisce sui piedi
1: Zaleski
0: per Zappa Costa.
1: Zappa Costa per il pendolino di Sora, per Zaleski all'indietro, per Gaetano, quindi l'apertura di Pasalic per Bellanova, l'Atalanta nella metà campo della Roma, di nuovo dal croato che tocca per De Ketelaere, all'indietro bene per Bellanova, Atalanta che manovra il pallone, poi Krstović e poi l'intercetto di Hermoso che mette palla in fallo laterale.
0: E sarà quindi rimesso in gioco con le mani per l'Atalanta, già effettuata con le mani. Dietro per Cossonou, buona la partita anche del difensore dell'Atalanta. Lancio lungo di Gaetano, intercettato da un giocatore della Roma. Prova a ripartire. Squadra di Gasperini, palla sui piedi di Dybala all'interno del cerchio di centrocampo, frena. Poi il passaggio per Sule. Trova sulla sinistra Wesley. Cerca lo spazio per il cross, l'effetto, palla dentro per Cristante.
1: Sì, Cristante di testa che schiaccia il pallone, fortunatamente non trova la porta, palla a lato, è arrivato prepotente dentro l'area di rigore a staccare in terzo tempo Cristante, che fortunatamente l'ha messa fuori di non moltissimo.
0: Anticipando tra l'altro
1: Dybala, che però forse non
0: era messo meglio Cristante, comunque era messo meglio Cristante, colpisce senza guardare la porta e non la c'entra fortunatamente per l'Atalanta,
1: che comunque la Roma da quando ha messo Hermoso centrale, togliendo Ndicka e Mancini, mettendo lui a comandare la difesa, ha ritrovato secondo me quell'assetto difensivo che era mancato.
0: Però Krstović, a differenza di Scamacca, ha vinto quasi tutti i duelli che si è trovato ad affrontare in questa ripresa sui lanci lunghi, prende il pallone, riesce spesso ad andare via. Scamacca ci è riuscito una volta sola, poi nelle altre aveva preso tanti colpi, tanti calci.
1: Nel gioco sporco Krstović ha dato sicuramente una grande mano, anche se ha avuto la palla del 2-0, è stato bravo in tutto fuorché nella conclusione finale, che è uscita di pochissimo a lato. Intanto c'è una rimessa laterale con la palla che sbatte involontariamente su Giampiero Gasperini, di nuovo Roma in possesso di palla. Siamo alla mezz'ora del secondo tempo all'Olimpico, Roma 0, Atalanta 1.
2: Spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Di Ghilardi, ora Cristante, altra bella occasione per la Roma, una grandissima incursione di Dybala, poi questo diagonale che ha tagliato tutta l'area, fortunatamente non c'è nessun giocatore della Roma pronto.
1: Era Bellanova allontanato, che ha fatto, non è il primo salvataggio di Bellanova nella partita, intanto De Ketelaere adesso va vuoto su Kone, ancora Kone, prova a farla passare, allontana Pasalic per De Ketelaere che è sicuramente un po' stanchino in questo finale, allontana il pallone verso Pasalic che la fa scorrere in qualche modo, vince il rimpallo, possibilità di controllare contropiede. Ai. Fa correre per Krstović. 3 contro 2, 3 difensori della Roma, 2 attaccanti dell'Atalanta. Krstović cosa fa? Decide di fare tutto lui. Perde però il dribbling con Hermoso che, ti ripeto, da quando è entrato, secondo me ha dato una registrata alla difesa della Roma. E nel duello con Krstović, che dominava con Dica e Mancini, adesso è Hermoso, che è già la seconda volta che fa due grandi salvataggi con grande personalità.
0: Altra grande occasione sprecata questa per raddoppiare, però andava concretizzata meglio.
1: Almeno andare al tiro.
0: Esatto, almeno andare al tiro. Attenzione che al tiro prova ad andare ora su lei, siamo già dall'altro lato. Palla che resta lì con Wesley fuori per Dybala, che con una girata riusciva a portare via il pallone, a cercare di seguire Molina. Intercetta però Zappa Costa. Ancora il contrasto.
1: Qui Zappa Costa aveva scaricare il pallone prima, invece si è infilato in imbuto e l'ha persa. E quindi Roma di nuovo in possesso di palla con Koné che va da Wesley.
0: La Roma prova, palla dentro per Castro, il cross va di testa Scalvini, stop al centro area, un po' pericoloso. Comunque resta sui piedi di Zaleski, il lancio lungo.
1: E ancora? Chi?
0: Ancora lui, sì, Hermoso.
1: Sì, è molto...
0: risorto in questa seconda parte del secondo tempo, che si era un po' spento nella
1: l'inserimento di Ghilardi accanto a lui sicuramente lo ha aiutato. Adesso vediamo Koné al limite dell'area di rigore, Koné muro nero azzurro, Koné la palla al limite. Poi per Ghilardi che tocca per Molina,
0: libero sempre sulla destra, va al cross Molina, morbido, bella nova di testa, palla sul petto di Zaleski che si gira mettendo giù il pallone in mezzo all'area di rigore, rischia tanto il 59 dell'Atalanta. Qui ora è
1: Krstović
0: che però conquista un fallo, credo, forse
1: fallo laterale quantomeno, sicuramente sì. Questo è importante,
0: pronto che sì, il grande ritorno.
1: Ecco qua l'esordio in maglia nero-azzurra 9 anni dopo di Frank Essie, il presidente è tornato, the president is back.
0: Ashe Ederson fino al momento
1: che chiede acqua,
0: fino a questo momento l'uomo partita suo, il gol al secondo minuto del primo tempo.
1: Ederson ha messo la firma su questa partita, il capitano dell'Atalanta. E vediamo quanto manca al termine, 12 minuti, 11 più recupero.
0: 11 più recupero, che credo che in questa ripresa tra infortuni e sostituzioni prevedo almeno un 5-6 minuti di recupero finora, credo, perché comunque...
1: Rimessa laterale per l'Atalanta, Frank si prende il posto di Ederson.
0: Vediamo, sarà curioso vedere la vera condizione di Cassie in Serie A dopo qualche anno d'assenza in un campionato giocato sicuramente ad alti
1: intanto
0: ad
1: l'Atalanta impiega più di 5 secondi necessari per la rimessa e allora viene girata in favore della Roma e dunque subito giallorossi in possesso di palla con in questo momento Hermoso che va da Wesley
0: sulla fascia sinistra. Wesley affrontato da Bellanova che non lo presta, lo aspetta, preferisce quindi darla indietro per Hermoso. Ora palla sui piedi di Cristante, c'è libero Sulè qui sulla destra, servito proprio davanti alla panchina di Gasperini. 1-2 per Sulè che riprende il pallone, entra in area di rigore con una finta, va Zappa Costa in contrasto e mette il pallone in calcio d'angolo, forcing molto intenso della Roma in questo finale di partita con l'Atalanta in vantaggio 1-0, scocca all'80esimo, battuto corto il corner, indietro per Sulè, il sinistro dentro, libera di testa
1: la palla, mamma mia, esce sul fondo con Carnesecchi fermo tra i pali, il tentativo di testa credo di Ghilardi ma una deviazione di un giocatore nerazzurro, ha alzato la palla campanile, palla non lontana dall'incrocio dei pali, Carnesecchi fermo, palla fortunatamente lontana dall'incrocio. Ma
0: altro corner per la Roma, battuto piovente al centrale rigore, resta lì il pallone, poi finisce su nel giocatore
1: che
0: dell'Atalanta
1: che allontana e subisce fallo.
0: Vabbè, decisivo è il primo intervento di Kessi con Castro, che credo che lamenti un fallo di mano, tocco con la mano forse proprio da parte di Kessi, ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Andiamo a rivedere. No, Cossonou. Era Cossonou, effettivamente colpisce il braccio, però la coscia, poi lui muove il braccio per inerzia, ma il pallone finisce sulla coscia, comunque le braccia nettamente attaccate al corpo. Quindi
1: forse ha cercato di tirare via il braccio col pallone che è finito più sulla coscia che non...
0: Può essere. Intanto Ederson 10,5 km.
1: Ecco perché. E Gaetano 10 km, che per essere un geometra del centrocampo non è guarda poco, che però non riesce a far filtrare un pallone per decretelare possibilità per la Roma con Carnesecchi che esce dall'area di rigore, spazza il pallone in tribuna a Montemario.
0: Il pallone è andato a Latina, neanche a Montemario, è uscito dallo stadio, infatti sostituito. è subito rimesso in gioco dalla Roma, 81 e 40 secondi, Roma 0 Atalanta 1, Molina sulla fascia destra.
1: Anticipo di Zappacosta che prova a ribaltare l'azione in favore dell'Atalanta, prova ad andare via in velocità, Cristante ne ha di più, Zappacosta che va, Cristante lo tiene, poi cerca di resistere, ancora Zappacosta in area, ancora Zappacosta, non lo aiuta nessuno, tocca all'indietro per Zaleski e quindi fa respirare l'Atalanta che sì per lo scambio con Gaetano, quindi Zaleski, adesso l'Atalanta fa passare anche i secondi cercando di aspettando il pressing della Roma
0: che non c'è.
1: Zaleski all'indietro addirittura da Carnesecchi addirittura.
0: Questo però è un peccato, questo però è un peccato perché dà la possibilità alla Roma
1: di risalire.
0: Esatto, di rischiarsi, era tutta schiacciata dietro. Siamo all'82esimo, 8 al 90esimo, più recupero con l'Atalanta in vantaggio 1-0.
1: Bella nova per Scalvini. Scalvini per viene incontro giocatore nero-azzurro, l'arbitro norma del vantaggio, quindi Kessié che può aprire, morbido per De Ketelaere, è troppo morbido, si inserisce il solito Hermoso che però mette il pallone in fallo laterale, rimessa Atalanta che respira, mancano 7 minuti al termine più recupero.
0: Palla già rimessa in gioco sui piedi di De Ketelaere.
1: Che caracolla, bella palla per la corsa di Bellanova che sprinta con Wesley. Il contrasto, l'ultimo tocco secondo me è di Bellanova, quindi sarà rinvio dal fondo. Bellanova probabilmente voleva un eventuale fallo magari.
0: O forse il corner, andiamo a vedere. Stai scherzando, dice all'arbitro, ma sei serio? Stai scherzando?
1: Ammonito Bellanova per proteste nei confronti dell'assistente dopo il contrasto con Wesley.
0: Non lo so, non sono d'accordo perché non era neanche una protesta così esagerata, così...
1: Ma poi visto il metro della partita.
0: Esatto, cioè forse credo sia il primo ammonito non dalla panchina del match.
1: Sì,
0: se non
1: credo
0: ricordo
1: di
0: male, sì, dovrebbe essere...
1: Non l'abbiamo rivisto tra l'altro col monitor.
0: Sì, il primo ammonito della partita che non siano gli allenatori.
1: All'83esimo.
0: All'83esimo perché ricordiamo insomma le ammonizioni per Gasperini e Sarri. Prova la Roma a cercare il pareggio con l'Atalanta in vantaggio 1-0 all'84esimo all'Olimpico di Roma in questa terza giornata. Due squadre che erano fino all'inizio di questa partita a punteggio pieno, due vittorie per entrambe nelle prime due partite di campionato, strabordanti quelle della Roma, più sofferte quelle dell'Atalanta, ma alla fine non importa come vinci, i punti sono sempre tre con la Roma un po' stanca in questo finale.
1: Sì, devo dire che
0: Wesley zoppica vistosamente.
1: Anche Dybala mi è sembrato che abbia accusato qualcosina. Rinvio da parte di Carnesecchi a cercare Krstović, che in qualche modo stoppa il pallone nel traffico in mezzo al campo. Si lotta, vediamo la decisione di Colombo su una palla che va in fallo laterale, rimessa per l'Atalanta. Poteva starci forse un calcio di punizione per la Roma, ma l'arbitro lascia giocare.
0: Ha lasciato correre molto questa sera l'arbitro.
1: Ci dobbiamo forse un po' abituare ancora a tutta questa serie di contrasti con mancati fischi. Esatto. Ora vediamo Krstović che prova a resistere a Hermoso che si porta a casa la maglia, poi alla quarta volta che lo fa tutto regolare, nel mio calcio questo era fallo, ma comunque l'arbitro lo lascia giocare. Ora Sulè esce Scalvini
0: e
1: gli tocca palla in fallo laterale.
0: Fallo laterale, bravo Scalvini, bell'intervento, accentua la caduta. Sulè forse cercava un fallo che non c'è stato, ancora la Roma
1: 5 minuti al termine, intanto
0: Cristante affrontato da Kessié sulla destra per Sulè, spazio Sulè, si accentra, non trova spazio indietro ancora per Cristante al centro del campo, dall'altro lato per Wesley, Cermoso libero, viene servito, lo affronta Bellanova, indietro ancora per Wesley, il cross lungo finisce tra le mani di Carnesecchi in presa sicura,
1: che appoggia subito il pallone per Zappacosta che va al lancio lungo verso Krstović, poi lotta che sì, commettendo fallo, calcio di punizione.
0: Non era fallo su Dybala, che sì, un po' lento, le prime impressioni, un po' lento, un po' poco preciso, due passaggi sbagliati,
1: diciamo
0: prima
1: un po' arrugginito.
0: Così, non me ne vogliono. Io non so se sono le immagini che ci arrivano, la maglia di una taglia sbagliata, mi sembra anche un po' leggermente sovrappeso.
1: Così sembra bello stagno.
0: Magari è solo un'impressione visiva.
1: Ghilardi per lo scambio con Molina, ancora Cristante per Sulè.
0: Alla dentro per Molina, il cross rasoterra intercettato da un difensore dell'Atalanta, prova a uscire qui con Cristante che secondo me fa fallo sul giocatore dell'Atalanta, no, per l'arbitro tutto regolare, tiene il pallone Cristante, palla morbida in avanti per Molina, bello lo stop del 20 della Roma, indietro per sulle vertici sinistro, l'area di rigore, prova ad accentrarsi su lei, non trova spazio, dall'altro lato per Wesley, altro vertice, il cross dentro, il colpo di testa di un giocatore della Roma con la palla che resta lì, Molina poi prova a calciare, sbaglia, colpisce Dybala. E il pallone
1: non
0: finisce.
1: So se era un tiro o un cross.
0: Secondo me era un tiro che ha preso male il pallone.
1: E intanto Carnesecchi prova a sorprendere la difesa della Roma lanciando verso De Ketelare, che sul quale però perde il contrasto con credo Ghilardi, non lo so, ha fatto una bellissima chiusura per il difensore della Roma, poi Sulé, conclusione a giro lontano dalla porta di Carnesecchi, lontano dalla porta di Carnesecchi. 3 minuti al termine più recupero, siamo all'87esimo, Roma 0 Atalanta 1.
0: Vediamo se resiste la tattica
1: puoi chiamarlo il bunker.
0: Non è stato nel primo tempo un bunker, sì, proprio di quelli atomici,
1: vecchia maniera.
0: Esatto. Nel secondo tempo invece sono una muraglia con ampi spazi. Attenzione però la Roma che prova con Castro, che prova il taglio dentro, intercettato, palla in fallo laterale, corre lo stesso Castro a impossessarsi del pallone, a rimetterlo in gioco con le mani, qui ci sarebbe da rivedere la posizione perché l'ha battuta 10-15 metri indietro rispetto a dove è uscita, ma poco importa, con Cristante c'è sempre libero Molina sulla destra, prende il pallone, va al cross, Molina teso, bello il colpo di testa,
1: traversa, parte alta della traversa, di Castro.
0: Un palo in traversa, sì, per l'ex attaccante del Bologna,
1: sì, che tra l'altro specialista in gol all'Atalanta, ha preso un palo e adesso di testa ha scheggiato la parte alta della traversa,
0: sì.
1: A Carnesecchi immobile, quindi
0: vabbè, non è che può prenderle.
1: No, nel senso se non avesse preso la traversa
0: punto,
1: sarebbe entrato.
0: A questo punto Carnesecchi secondo me meriterebbe anche una grande occasione in nazionale, per quanto ho fatto io adesso Donnarumma ultimamente non l'ho visto giocare, ma Carnesecchi, sì, attenzione comunque la Roma con Dybala, 1-2 con Castro, Dybala,
1: ancora
0: altra parata di Carnesecchi, altro tiro, Carnesecchi
1: che salva su Wesley.
0: Doppia parata di Carnesecchi.
1: Di cui la seconda, secondo me, mentre cadeva, di una difficoltà pazzesca.
0: Carnesecchi stasera deve prendere man of the match il pallone, perché come se avesse fatto una tripleta, quindi se ne
1: ha salvato sul primo, ma sulla seconda mentre cadeva, forse un po' più fotografica la seconda,
0: sì, ma la prima,
1: però la prima buona, ma questa seconda sì, poi
0: la seconda su deviazione, palla deviata anche da Bellanova, il tiro era stato leggermente deviato da Bellanova che gli ha spostato il pallone.
1: Un minuto al termine, 89esimo, Atalanta in sofferenza,
0: il corner per la Roma, palla dentro, Hermoso di testa, c'è il gol.
1: Vabbè, meritato, alla fine poi è sempre Hermoso, te avevo detto, che segna l'Atalanta, e quindi alla fin dei conti non si può dire nulla, all'89esimo il gol di Hermoso di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo con la parabola, tra l'altro beffarda, perché a pallonetto con sul palo più lontano.
0: C'era, l'aveva intuita Carnesecchi, ma nulla poteva questa volta, perché insomma adesso andiamo a rivedere se c'è stata anche una deviazione, se è tutto regolare, però insomma sembrerebbe di sì. Hermoso fa segno anche l'arbitro, il tempo che sta perdendo l'Atalanta per rimettere in gioco, mentre Hermoso incita tutto lo stadio per spingere la Roma.
1: Bene, negli ultimi minuti sono traversa, doppia parata di Carnesecchi, non si può dire che sia trovato, colpo di testa di Hermoso completamente solo,
0: però,
1: e poi l'ha lasciata Carnesecchi quasi convinto che il pallone ha preso una traiettoria incredibile.
0: Sì.
1: Ora arriva da parte di Zappacosta, quindi Krstovic che va a lottare.
0: Perdonami, stavo guardando al volo le statistiche, i tiri della Roma sono 35.
1: Sì, non c'è
0: 9 in porta, 6 tiri totali dell'Atalanta, con quelle 3 grandi occasioni per raddoppiare dopo il vantaggio. 5 minuti di recupero intanto.
1: 5 minuti di recupero, diciamo che l'1-1 ci sta benissimo. Certo, a 89esimo, insomma, avevamo anche un po' cullato l'idea che si potesse portare a casa qualcosa in più. Attenzione alla Roma con Molina.
0: Con palla davanti per Sulé, che apre sulla sinistra per Hermoso, che si è fatto 30 metri di gran lena al 91esimo. Ancora Hermoso, limite l'area fuori per Coné. Cerca lo spazio, non lo trova sulla sinistra per Wesley, il cross dentro per Sulé, che da due passi calcia fuori.
1: Sì, non trova la porta Molina forse?
0: No, Sulé.
1: Ma proprio Sulé, mamma mia.
0: Sulé.
1: Sul secondo palo, sì, Molina era dietro.
0: Sulé. Prima deviazione
1: col
0: di Dybala,
1: sinistro, sì.
0: E poi per Sulé che da due passi non c'entra fortunatamente la porta. Ci crede la Roma però, e che continua a spingere, non sta contenta del pareggio la squadra di Gasperini, 4 al termine dei 5 di recupero. Hermoso, il controllo, si gira Cristante, dentro per Dybala, il sinistro che va a sbattere su
1: un compagno, forse addirittura
0: Erboso Castro.
1: Comunque la partita veramente l'ha cambiata Gasperini, togliendo Ndicka, e secondo me togliendo Ndicka e Mancini in difficoltà con e mettendo Hermoso lì in quella posizione da lì in avanti, e Atalanta non è più riuscita con lo stesso Krstović a rendersi così pericolosa come aveva fatto. Attenzione alla Roma ora, con un rinvio di Carnesecchi non preciso. Molina con
0: Castro dal limite, prova a centrarsi il destro di Castro, fuori di un niente, c'era arrivato però questa volta Carnesecchi.
1: Speriamo che la partita finisca presto, mancano 3 minuti e mezzo al termine.
0: Andiamo a rivedere qui da dietro la porta con Castro che si accentra
1: sul palo più lontano. Sì, la palla non esce di molto, la palla non esce di molto. Conclusione di Castro a giro che non trova la porta. Intanto rivediamo il gol completamente solo Hermoso. Qui l'errore sicuramente del piazzamento alla difesa nero-azzurra, completamente solo.
0: Poi fortunata anche la parabola, perché gli si alza e insomma prende proprio l'angolino basso della porta di Carnesecchio. Il lancio lungo per Krstović sulla bandierina del corner, perde il pallone.
1: Si arrabbia con i compagni che non hanno creduto nella sua possibilità di recuperare palla. 2 minuti e mezzo al termine, 1-1 all'Olimpico tra Roma e Atalanta, con la Roma che spinge forte alla caccia della vittoria. Coné
0: sul lato sinistro, Coné dentro per Castro, Castro per Dybala, c'è libero sulle tre aree di rigore, la finta per mettere il pallone sul sinistro, il gol di Sulé, incredibile.
1: In 2 minuti e mezzo la Roma
0: L'ha ribaltata,
1: ma negli ultimi 10 minuti bisogna dire la verità che l'Atalanta ha riperso campo come era stato all'inizio. Ha riperso campo in maniera clamorosa. Bisogna dire che ogni azione della Roma è diventata un'occasione da rete, cosa che non succedeva e non è successo per mezz'ora del secondo tempo. Nella ripresa invece ogni azione è diventata un tiro in porta.
0: È diventata pericolosa, una traversa, un palo. Sì. E, insomma, Atalanta che ha il rammarico di quelle 3 occasioni, quei 3 contropiedi sfruttati malissimo. Se fosse riuscita a concretizzarlo, mettevi il match sul 2-0, diventava più difficile.
1: Però in merito gli ultimi 10 minuti sono stati una.
0: Esatto,
1: un
0: il merito della Roma di avere continuato imperterrita testa bassa a cercare la via del gol, e anche dopo il pareggio avere continuato a spingere per cercare il gol vittoria. Qui
1: dalla panchina ha trovato qualcosa in più l'Atalanta, ha trovato Krstović e non molto altro, invece la Roma ha trovato gli inserimenti di Molina che è diventato il Wesley del primo tempo.
0: Anche Sulé ha fatto bene. Posso dire una cosa? Secondo me è azzardato mettere in campo che sì, perché io non me ne vogliate, ma da quel momento lì secondo me l'Atalanta ha giocato con un uomo in meno, lento, impreciso. È un po' fuori anche dagli schemi, forse l'aveva sentita già chiusa la partita Sarri.
1: No. Non lo so, era un momento in cui sembrava che la Roma onestamente non avesse più energie e non ci credesse più. Stato un momento in cui però negli ultimi 10 minuti dall'80esimo credo che anche guardando la cronaca sia un'occasione dietro l'altra.
0: Sì, guarda, andiamo a rivedere le statistiche, ve l'avevo detto poc'anzi, stavo guardando, ha fatto 39 tiri la Roma, adesso 40 tiri in una partita è raro da vedere, si vede, neanche il Paris Saint Germain tira 40 volte, 6 tiri totali dell'Atalanta di cui 2 in porta, 10 tiri in porta della Roma, il 20% di realizzazione su 10 tiri, non è male.
1: 30 secondi al termine, più qualcosa ancora di recupero credo, con l'Atalanta che prova a spingere nella metà campo giallorossa con Bellanova, Pasalic ancora per De Ketelaere. Vediamo se c'è l'opportunità di costruire un'ultima azione d'attacco, la palla dentro in area di rigore, poi allontanata di nuovo con l'Atalanta in possesso di palla con Zappacosta per Zaleski che può andare a puntare, 2 su di lui, Zaleski per Zappacosta, il cross, secondo palo a cercare la torre di Pasalic che viene anticipato in fallo laterale.
0: Wesley veramente al 95esimo coi crampi riesce ad anticipare, a mettere ancora la sua, prova a chiudere davanti l'Atalanta, a cercare un pareggio, va Bellanova con le mani, credo che farà una rimessa molto lunga, prende la lunga rincorsa direttamente in area di rigore
1: a cercare Scalvini che l'alza campanile, De Ketelaere prova a prolungarla, è in
0: fuori gioco
1: tra l'altro, e quindi sarà rinvio per la Roma e sembra finita qui purtroppo, con beffa per Atalanta che le altre partite le aveva
0: rischiato
1: vinte.
0: Di vincerla, siamo sinceri Matteo, abbiamo visto una partita stasera,
1: io ero convinto fino a 10 minuti dalla fine che potesse vincerla, mi sembrava fosse cambiata l'inerzia, però gli ultimi 10 minuti sono diventati
0: veramente
1: un assalto a forte pace,
0: esattamente, però insomma diciamo anche una cosa, ci sta a perdere con questa Roma, perché è una Roma veramente sulla cresta dell'onda in questo inizio di campionato. Anche stasera nel primo tempo la Roma meritava di chiudere sul 2-0, parliamoci chiaro, poi nasce quel gol di Ederson all'inizio ripresa, da lì ha avuto poi altre due o tre occasioni veramente pericolose che ha sfruttato malissimo, va detto, sì. Questo va riconosciuto. Sì, sì. Poi ci sai che lui, cioè, non è...
1: sarebbe stato un po' troppo probabilmente. Ora vediamo che vediamo Cossonou per Scalvini, siamo negli ultimi secondi di partita, 96-30 Zappacosta per Scalvini e finisce qui, non c'è tempo per buttare dentro il pallone, finisce con la vittoria della Roma per 2-1, meritata, assolutamente meritata nei numeri, ma fino a 10 minuti dalla fine abbastanza impensabile, mentre Kolasinac va a lamentarsi con il direttore di gara, mentre
0: mi fa vedere il cartellino rosso Zappacosta, cioè, non gliel'ha estratto, ma Zappacosta si stava lamentando con l'arbitro, l'arbitro ha aperto il taschino e gli indicava il cartellino rosso come per dire se continui lo tiro fuori.
1: Non lo so, beffa, beffa per come è arrivato il gol alla fine.
0: Ci ha creduto di più la Roma non ha mai mollato.
1: Quando sembrava morta la Roma poi invece ha tirato fuori gli ultimi 10 minuti mettendo Hermoso a fare l'attaccante, ci ha creato...
0: Anche Castro, sì, sì. Quando è entrato fresco, volenteroso, voglioso di fare...
1: I cambi l'hanno sistemata, sì, sì, sì. Cambi l'hanno sistemata e onestamente nei numeri non c'è nulla da dire, nei numeri non c'è nulla da dire, tanto proteste dell'Atalanta col direttore di gara Colombo di Como, sarebbe anche De Ketelaere, adesso sarei curioso di capire qual è l'episodio in particolare che viene...
0: Continua a fare 5 con le mani, non capisco... C'è il via, arriva il rosso, gliel'aveva detto Cristovic.
1: A Gaetano?
0: Non credo, non era Cristovic.
1: Credo a Gaetano.
0: Gaetano. Bah. Non si capisce il perché. Credo abbia detto qualcosa, perché comunque non è il prestito dell'arbitro. Partita sì. Finita, mostrato il rosso a Gaetano.
1: Non so, forse volevano ancora 30 secondi, un minuto di recupero, ma magari penso che... prolungare, però non lo so, però grande rabbia per come è arrivata la sconfitta, però insomma l'Atalanta aveva vinto l'ultima partita col Bologna in zona Cesarini e stasera la perde in zona Cesarini quando stava per vincerla. L'89esimo ha preso gol dell'1-1, poi al 92esimo il gol della sconfitta. Ripeto, è una partita che ha avuto più partite dentro. Primo tempo 0-0 sembrava un miracolo, poi il gol di Ederson dopo 2 minuti
0: più di un miracolo, sì. Per quanto visto
1: poi invece è venuta fuori l'Atalanta, la Roma sembrava cotta, poi però coi cambi negli ultimi 10 minuti è diventata un rullo compressore, un'occasione dietro l'altra, parate di Carnesecchi, due pali e poi alla fine l'Atalanta ha barcollato e poi è caduta.
0: Però diciamo che
1: qualcosa si è visto.
0: Se qualcosa si è visto, se l'Atalanta è riuscita comunque a tenere a testa e a mettere in difficoltà anche questa Roma, fa ben sperare per il proseguio del campionato, anche perché sì. Altre squadre hanno poi impegni europei che cominciano già questa settimana. L'Atalanta fino al 15 ottobre può concentrarsi solo sul campionato. L'appuntamento è a sabato prossimo,
1: sì.
0: A Bergamo,
1: Atalanta-Cagliari.
0: Atalanta-Cagliari, che almeno sulla carta dovrebbe essere una partita molto più abbordabile.
1: Ci aspettiamo di vedere anche la fase di possesso dell'Atalanta.
0: Speriamo, insomma,
1: cosa che è mancata questa sera.
0: Di più entusiasmante.
1: È tutto, grazie ad Andrea Salvati.
0: Grazie a Matteo De Santis, come detto ci sentiamo sabato sera per Atalanta-Cagliari.
1: Yes. Buona serata a tutti.
0: Alla prossima.
4: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot, spot.
2: Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo.
4: Spot, spot.
5: Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
6: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
4: Radio Alta Sport.
7: Dopo praticamente 8 gare la Roma batte l'Atalanta nel modo più atroce da un punto di vista calcistico. Ai miei tempi si diceva: caro Andrea Salvati, tu sei giovane, si va a Roma e non si vede il Papa. Ed è quanto è accaduto, perché voglio dire, sembrava una partita magari forse non meritatamente da vincere. Nel secondo tempo abbiamo fallito anche due clamorose palle gol per chiuderla, ma chapeau alla Roma, c'è tutta la sprint, lo sprint, la garra, la determinazione di Gasperini in questa vittoria. Zavè Iacobelli è con noi a commentare la partita. Caro direttore, ho un po' di amarezza in gola. Benvenuto.
8: Ah, un po' di nuovo, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Un po' di amarezza, ma bisogna essere, come dire, aderenti al verdetto del campo. Il campo dirà domente. Avevamo visto il primo tempo della Roma, la squadra di Gasperini aveva dominato in lungo e largo. Abbiamo visto nella ripresa un'Atalanta diversa rispetto al primo tempo, però torno a riaffermare la considerazione che avevamo fatto prima che si giocasse, ovvero questa è una squadra, la Roma, che da un anno gioca e ha assimilato il calcio di Gasperini. L'Atalanta è un cantiere in costruzione, l'Atalanta è alla quinta partita in 15 giorni, le stava riuscendo il colpo gobbo, sarebbe stato già un grande risultato un pareggio per come si erano messe le cose, ma poi alla fine, quando ci sono giocatori che hanno talento, classe e qualità come Sulé, perché il gol che ha fatto è stato da grande giocatore, così come un grande giocatore grande Secchi, che nel primo tempo si è opposto con tutta la sua bravura
7: in campo anche questa sera, determinante Iaco dal mio punto di vista, cioè...
8: sono d'accordo, ma sai, è una sconfitta questa che deve essere presa come un momento di crescita ulteriore della squadra di Sarri, che ha bisogno di tempo, soprattutto poi quando sei alla quinta partita in 15 giorni, cioè sono andati in campo ogni 3 giorni, quindi era fatale che ci si misurasse questa diversità rispetto ad una Roma che viaggia sulla cresta dell'onda. Quindi anche dalle sconfitte c'è molto da imparare, quindi adesso poi non ci saranno più partite ogni 3 giorni, almeno fino alla metà di ottobre, ci sarà il tempo per lavorare, ma stiamo parlando di una squadra che comunque dopo 3 giornate del campionato ha 6 punti.
7: Ecco, abbiamo visto nel finale, perché sto cercando di ricostruire anche grazie alle immagini di Sky, l'espulsione di Gaetano. Me la puoi confermare anche tu, perché c'è stato un finale abbastanza turbolento con molti giocatori che protestavano perché secondo loro non è stato concesso il recupero dopo l'esultanza per il gol di Sulé. Il gioco è stato interrotto praticamente 3-4 minuti e il direttore di gara non ne ha recuperati neanche 2. Intanto fammi salutare, scusami, Andrea Salvati, a cui auguro buon viaggio, perché andrà a vedere la Roma contro il Fenerbahce in quel di Istanbul. Grazie. Buon lavoro Andrea, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. È successo questo, non so se hai recuperato anche tu queste immagini, perché Gaetano risulta essere stato espulso per proteste.
8: Sì, anche qui stavo controllando ovviamente le notizie in tempo reale che arrivano dall'Olimpico, però manca ancora la conferma ufficiale, ma dovrebbe essere stato espulso per proteste.
7: Allora,
8: è stato un finale assolutamente concitato.
7: Sì, concitato, anche perché poi Kolasinac, che è andato vicino al direttore di gara dicendo: ma come, avevi detto 2 minuti di recupero, la partita è stata sospesa, perché poi sono andati tutti sotto la curva sud. Sì. Magari non sarebbe successo nulla, cioè adesso non voglio, però purtroppo Gaetano ci mancherà la prossima gara. Questo è un dato di cronaca importante che volevamo sottolineare. L'aspetto dei singoli, perché poi, direttore, è importante vedere, è entrato Chessy nel finale, a me è piaciuto molto Krstović, mi è sembrato in crescita Bellanova, la difesa ha retto, perché poi dobbiamo, tu sei molto molto onesto intellettualmente, bisogna riconoscere anche la forza di questa Roma che...
8: No, ma cazzo, ma, se non ci fosse stato Carnesecchi nel primo tempo, il primo tempo mi sarebbe concluso sullo 0-0. e bisogna prendere atto di questo fatto. Non si può avere tutto e subito nel calcio. C'è stato e c'è tuttora un corso, un cambiamento tattico evidente. Ci sono giocatori come ad esempio De Ketelaere che non sono ancora in condizione. Le scorie del mondiale si fanno sentire, è arrivato per ultimo in ritiro, e così come lo stesso Elmas deve inserirsi. Chiesì, ci ha detto ieri Sarri, che ha svolto una preparazione individuale fino a quando si è contatto con l'Atalanta. È una questione di tempo, ma questa è una sconfitta dalla quale bisogna trarre anche spunti in previsione del lavoro che resta da fare. Ma alla vigilia non c'era credo nessuno che indicasse l'Atalanta come favorita nel confronto con la Roma all'Olimpico, con questa Roma che ha infilato la terza vittoria.
7: Anzi, sembrava una sconfitta annunciata, invece praticamente fino al 45esimo portavamo a casa quantomeno un punticino, che mi sembrava alla fin fine meritato.

0: tutte a questa prestazione e ovviamente di pensare alla prossima partita. Siamo alla terza di campionato, non alla terza.
1: Ecco, vorrei chiudere, visto che tu hai una dimensione a 360 gradi, perché poi Fiorentina-Torino 1-2 con il Torino in rimonta, sì. Inter in rimonta e Roma in rimonta. Cioè questo calcio italiano, quello giocato, quello che poi gli appassionati amano, mi sembra che ci stia regalando tante belle cose, a dispetto di quello che invece accade nel potere, con le ultime triste notizie che vorrei che tu commentassi magari sui social, ecco, quando hai tempo naturalmente.
0: Certamente sì, penso che tu ti riferisca alla questione del tesseramento, del mancato tesseramento del presidente federale. Guarda, veramente. Ma ti pare possibile che in sede di presentazione delle candidature non ci sia stato questo controllo fondamentale?
1: No, ma vabbè, poi la salvezza questo arriva da Chinè, che ha fatto, sì, le pulci nei conti di una squadra, sì, torinese, e qui dice: vabbè, non abbiamo controllato prima, perché dobbiamo controllare adesso?
0: No comment. No comment, parliamo di calcio.
1: Ti abbraccio virtualmente. Grazie Xavier, aspetto il tuo commento. Grazie mille Xavier e Iacobelli, veramente se il calcio giocato ci diverte, a livello di gestione non ci sono parole, arrivano fatti letteralmente incommentabili. Voglio salutare Rosanna con gli amici del Bar Stadio di Ponte San Pietro che ci stanno ascoltando. Saluto sempre Ingrid, grazie per la conferma, è stato espulso Gaetano per proteste nel finale. Massimo, mi contatti anche Cesare Zapperi del Corriere della Sera, e naturalmente non lo so se ha retto l'urto Gigi Riva, perché vedo che non risponde. Noi vi ricordo che vi prometto che vi faremo ascoltare la conferenza stampa dei due allenatori e due protagonisti. Ha retto allora Gigi Riva? Io temevo il peggio, però lui a San Giuliano, questo cos'è, una frazione di Rimini, Gigi?
0: Lì è un quartiere di Rimini, sì.
1: Ecco, davanti al mare.
0: Davanti al mare? Sì. Io avevo fatto il pronostico 1-1, ti ricordi?
1: E io ero felice di offrirti una pizza, ero particolarmente lieto, ho detto dai che mangiamo una pizza insieme al mitico Gigi Riva. Invece cos'è successo?
0: È successo, allora, diciamo, dipende come guardi le cose, no? Perché se noi guardiamo con un minimo di obiettività, il risultato è giusto. Il problema è come è maturato, che allora lì si girano un po' le scatole, perché hai preso due gol nel recupero praticamente, e sul secondo gol il santo ha perso la santità. Canestecchi ci ha tenuto in partita tutta la partita, perché certo, è stato il migliore in campo anche oggi, però proprio in virtù di questo non mi prendi gol sul primo palo, cioè proprio l'ABC del calcio.
1: Ecco, però se ricostruiamo l'azione, io l'ho rivista qualche volta, cioè anche noi siamo stati dei pollastri, perché cioè Sule è stato bravissimo, però abbiamo preso un'azione su una ripartenza, cioè questo credo che sia un aspetto abbastanza singolare per il concetto sarriano del calcio.
0: No, allora, assolutamente, cioè, allora, intanto io credo che nei 5 minuti finali, dopo che avevamo preso l'1-0, l'1-1 pari, bisognava ragionare e bisognava cercare di tenere la palla lontano dalla nostra porta, ma senza perdere equilibrio. Invece abbiamo perso equilibrio, abbiamo preso un gol evitabile, e non solo, però lì c'è stato vogliamo chiamarlo almeno un mezzo errore di Carnesecchi, perché ripeto, il portiere non prende gol sul primo palo, questa è una regola fondamentale. Dopodiché, certo, se non c'era lui, a quel punto la partita era finita da un pezzo, e come diceva il grande Dan Peterson, la mamma aveva già buttato la pasta da mo. Cioè, no,
1: quindi, bella citazione baschettara, un mito, esatto, Dan Peterson.
0: Esatto. Quindi, detto tutto questo, cosa ci portiamo a casa di buono? Io direi che una cosa buona ce la portiamo a casa, incredibilmente, nella partita che rappresentava

0: delle difficoltà evidenti, abbiamo scoperto che la fase difensiva non è poi così male.
1: Assolutamente, temevo veramente una sbandata colossale, tutto sommato.
0: No, siamo stati ordinati e se tu ci pensi, nonostante una mole di gioco davvero, davvero imbarazzante contro di noi, alla fine la Juve, la Roma ha avuto 3 occasioni nel primo tempo e 2 nel secondo, prima di far gol, che per la mole di gioco 5 sembrano tante ma sono poche, perché la difesa ha retto e cominciano a funzionare i meccanismi. Quindi da questa partita ci portiamo a casa questo, e ci portiamo a casa il fatto che nel momento in cui abbiamo fatto gol la squadra ha dimostrato che avrebbe potuto reggere. Ho cominciato a vedere i triangoli sarriani in campo un po' di più delle altre volte, e nonostante il risultato negativo, nonostante la sconfitta, ho visto i primi ruggiti del sarrismo.
1: Esatto, sono d'accordo con te. Gigi, allora ti lascio, adesso lo provoco Massimo, adesso senti cosa mi dice. Ti lascio così con amarezza, però so che tu starai degustando un bel lambrusco, perché poi alla fine...
0: Guarda che se vieni in Romagna e chiedi il lambrusco, ti inseguono con la scopa, eh.
1: Ah, ecco, lambrusco emiliano, sangiovese, va bene, allora, allora vai con sangiovese e salutami gli amici di questa zona di Rimini che merita di essere visitata. Gigi, ci sentiamo.
0: Guarda, ti devo dire una cosa, c'ho vicino a me un direttore d'orchestra molto famoso che ti fa Juve. Ah. Ma questa sera ha tifato Atalanta in mio onore.
1: Hai visto?
0: E come a giudizio degli amici che sono qui, è più abilito di me.
1: Ah, addirittura. Cioè,
0: se talmente si chiama Maglio Benzi.
1: Allora, offrigli un sangiovese, tiralo su col morale, dai, mi raccomando, Sorbole.
0: Va bene.
1: Un abbraccio Gigi. Ciao caro.
0: Buona serata a tutti voi e forza Atalanta sempre comunque. Ciao.
1: Mi raccomando, su col morale. Intanto vedo che dalla regia mi stanno provocando con delle pagelle che vorrei commentare con il prossimo ospite, che dovrebbe essere il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Tra l'altro nel 3-2 dell'Inter ci sono delle polemiche, non è che voglio cambiare argomento, perché Lautaro Martinez avrebbe dovuto essere espulso per una gomitata a Marin e per un'esultanza, lui addirittura è andato quasi tra i tifosi ad esultare e non è stato nemmeno punito. Vabbè, questo è il calcio, le polemiche sono sempre all'ordine del giorno. Cesare Zapperi ci onora della sua presenza dalla Corriere della Sera. Benvenuto.
2: Buona serata a voi.
1: Allora, Cesare, io ti porto a scuola, va bene? Sei d'accordo? Sei contento?
2: Non ho più l'età, però va bene.
1: Va bene, proviamo. O lo devo chiedere ad Andrea Iannotta, perché sai che poi lui ci segue sempre e noi lo salutiamo con affetto e stima.
2: Perché vuoi portarmi a scuola? Spiegami.
1: Perché carne secchi 8. Bellanova 5 e mezzo.
2: Oh, Bellanova ha fatto una discreta partita, non lo vederei così.
1: Ma anche per me, io gli avrei dato 6 e mezzo a Bellanova.
2: Sì, appunto, è stato anche più volte sottolineato da esperti delle cronache che ha fatto una partita molto difensiva, però molto attenta, che essendo Bellanova è un dato positivo, insomma. Comunque non parliamo dei singoli, se vuoi giudichiamo la partita nel suo complesso, adesso poi le pagelle ognuno dà le sue, ci possono essere...
1: Ederson 7, Carnesecchi 8 e chiudiamo qui? Migliore in campo?
2: Sì, vabbè, se a te piacciono così va bene, non c'è problema. Non, a Ederson 7 mi sembra un po' eccessivo, a Carne Secchi 8 perché ha salvato almeno 3-4 gol, gli altri io gli darei la sufficienza e poco più o anche poco meno a tanti altri. Insomma, direi che l'Atalanta, come dire, ha acceso una fiammella a un certo punto del secondo tempo, ma ha giocato secondo me una brutta partita, cioè non, e se anche solo avesse pareggiato, non dico vinto, sarebbe stato un furto con destrezza. Cioè non, è stata veramente una partita dal mio punto di vista quasi inguardabile. Non so che altri commenti tu abbia raccolto finora, però se pensiamo che se qualcuno ha coltivato l'illusione che l'Atalanta potesse uscire indenne dall'Olimpico in una partita così, secondo me è cosa che non sta né in cielo né in terra. Il primo tempo è stato l'assalto a forte apache, nel secondo tempo sicuramente l'Atalanta è migliorata, è cresciuta, ha avuto la possibilità di andare in vantaggio, però insomma un palo, una traversa, almeno 5-6 parate prodigiose di Carnesecchi. Chi avrebbe dovuto vincere questa partita?
1: Beh, lo stellone, perché sembrava che a un certo punto anche questa sera lo stellone.
2: Ho capito, però ragazzi, non è che non si può far giocare un campionato sperando sullo stellone, e con il Bologna, e con il Sassuolo, e con l'Apoel, e con la Roma. Insomma, va bene, anche Sacchi diceva che era un elemento fondamentale, non mi ricordo che tipo di regola diceva o quale fattore, c'era una formula che usava, però insomma non basta la fortuna di non giocare a calcio. La Roma stasera ha giocato a calcio, l'Atalanta ha fatto un'altra cosa. Insomma, qualcuno dice che gli è tornato in mente l'Atalanta di Colantuono. Beh, insomma, per larghe parte dei tratti della partita c'erano nell'area atalantina 8-9 giocatori. Cioè, io non credo che nemmeno Sarri pensi che questa sia la sua Atalanta. Io voglio crederlo e voglio sperarlo. Io credo che i tifosi abbiano il diritto di vedere un'altra partita, un altro modo di giocare, poi, perché il risultato non dice tutto, dice qualcosa ma non dice tutto. Io penso che ci siamo abituati a vedere giocare a calcio, quello che stiamo vedendo fino ad oggi non è giocare a calcio, secondo me.
1: Anche se poi nel secondo tempo, dopo l'immeritato vantaggio, voglio cercare di cogliere qualche aspetto positivo.
2: E un quarto d'ora, 20 minuti su uno.
1: Abbiamo avuto due clamorose occasioni, una con Krstović, una palla gol da concretizzare.
2: Fabrizio, ci sono stati, adesso i numeri precisi non li ho, ma siamo più di 30-35 tiri verso la porta atalantina, una buona decina in porto, anche di più, contro 3-4 dell'Atalanta. Cioè, non so, all'oratorio si diceva che era una partita improponibile. Cioè, se vogliamo attaccarci al gol di Cristo, dice va bene, per carità. C'è qualcuno che dice se fai i punti, se riesci a portare a casa dei punti, non stasera, nonostante giochi male, chissà quando giocherai bene. Voglio sperare che l'Atalanta prima o poi giochi bene. Per quello che ho visto fino ad ora è una speranza, è solo una speranza. Mi pare che troppi giocatori non ci siano. Elmas, per fare un nome, impalpabile. Samardžić sì, ha fatto un bellissimo gol col Bologna, ma è tornato il Samardžić che è un fantasma che vaga per il campo. È stato messo nel secondo tempo che sì, e si è visto che insomma che sì, ha bisogno di perdere qualche chilo e di guadagnare. E insomma, non è che ci dobbiamo prendere in giro. Io almeno,
1: cosa che ha fatto Dybala, che l'ho visto veramente in perfetta forma, non l'ho mai visto così tirato a lucido, come si suol dire, caro Cesare. L'effetto Gasperini funziona.
2: Diciamo pure, come stanno dicendo in tanti, stanno scrivendo, che la Roma ha giocato con me l'Atalanta degli anni di Gasperini, con quell'energia, con quella forza. Poi dopo ha sbagliato tanto, però ha messo in campo una partita spettacolare. L'Atalanta deve imparare la nuova tattica di Sarri, che Dio ce la mandi buona. Io non sono particolarmente fiducioso, mi spiace, vorrei esserlo, però questo tatticismo esasperato di Sarri a me non
1: allora Cesare piace. A supporto delle tue considerazioni ti do qualche dato statistico, in attesa sempre di sentire i protagonisti, perché sono dati che inquadrano, credo, perfettamente la partita. Possesso palla Roma 67, di contro Atalanta 33, e qui arrivano i dati che dimostrano che poi il 2-1 rispecchia in meno quello che si è visto. Tiri totali: Atalanta 6, Roma 39.
2: Sì, cosa stavo dicendo un attimo fa.
1: Tiri in porta, Atalanta 2, Roma 10. Grandi occasioni, Atalanta 1, Roma 5. Calci d'angolo, con i calci d'angolo all'oratorio, dopo tanti calci d'angolo c'è un gol, tant'è vero che il gol di Erboso è arrivato da calcio d'angolo, 14-1 per la Roma. Sorrido, perché se uno legge questi dati...
2: Possiamo dire che il 2-1 è un risultato che è di lusso con tutti questi numeri, no? Cioè, voglio dire, se con questi...
1: Allora, io non so il risultato, Cesare, li voglio ripetere a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta che sono in macchina, stanno guidando. Cioè, se io non vi do il risultato finale e vi leggo questi dati: 67% possesso palla Roma, 39 tiri dalla Roma contro 6, 10 tiri in porta contro 2, 5 grandi occasioni contro 1, 14 calci d'angolo contro 1, che risultato puoi presupporre?
2: Ma no, uno si aspetta di sentire un 3-0, un 4-0, un 4-1, ma no, così, cioè, non è che... invece è finita 2-1 con un gol al 93esimo, quindi, come dire, è andata di stralusso, non di lusso, però appunto, siccome i tifosi tarantini non hanno l'anello al naso, ma guardano le partite, sanno distinguere i valori, sanno capire l'importanza di una partita, di come si gioca, io penso che abbiano visto che la loro squadra stasera non è stata assolutamente all'altezza. Si sapeva che la Roma era molto più avanti, i valori sono diversi, tutte le giustificazioni e le attenuanti va bene, però forse dopo aver incassato 3 vittorie senza meritare è arrivata una bella doccia fredda, e speriamo che la squadra si dia una bella svegliata, che Sarri magari riesca a far capire meglio la sua tattica, la sua strategia, e che dalla prossima partita, visto che arriva il Cagliari, che quindi non è un avversario temibile, si torni a vincere, ma soprattutto a giocare a calcio, perché io credo che i tifosi di Atalanta vogliono vedere la loro squadra giocare a calcio, non fare della tattica fine a se stessa, ma giocare a calcio. L'ho detto 3 volte sperando che il concetto sia chiaro.
1: A buon intenditor poche parole, come si suol dire. Intanto stavo cercando di guardare anche Facebook per scoprire se hai pubblicato qualcosa. Parli di un famoso politico sulla cresta dell'onda, però vedo che non c'è ancora nulla.
2: La mia opinione sulla Trenta te la sto regalando a te adesso e agli ascoltatori.
1: Grazie mille per il privilegio.
2: Non lo scriverò per dover scrivere le cose turche, non ho voglia di farlo.
1: Ci sentiamo in settimana, tutto Atalanta News, spero. Buon weekend, Cesare.
2: Buonanotte a tutti, grazie.
1: Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera, che ho sentito Massimo un po' sfiduciato. Andiamo in pubblicità, che così se arrivano i protagonisti li facciamo sentire.
3: Radio Alta Sport. Spot, spot. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM è consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari. È consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. mcsedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo. Radio Alta Sport.
1: La Roma che batte proprio nei minuti di recupero l'Atalanta, un finale abbastanza drammatico culminato con l'espulsione per proteste di Gaetano, che guarda caso mancherà nella prossima sfida contro la sua ex squadra, il Cagliari, il debutto di Kessié. Veramente c'è amarezza, però ci sono dei dati abbastanza inconfutabili, lo chiedo alla nostra presidente.
4: Mezz'oretta giocata bene.
1: Una mezz'oretta giocata dopo l'1-0, sì, potevamo chiuderla la partita.
4: Bene,
1: Sì, però un primo tempo letteralmente in balia della Roma.
4: Il primo tempo era da uscire, andare a bere il caffè da qualche parte, perché era un tiro al bersaglio, guarda. Però ci siamo difesi, cioè, un altro dato positivo che vedo anche lì, purtroppo, ci siamo difesi bene.
1: Ecco, ci siamo difesi bene con il solito protettore, mi ha mandato una foto molto bella del nostro portierone Carnesecchi, Ingrid, che ringrazio, con una dimensione proprio un po' da santo. Marilena, approfittiamo anche della presenza, della disponibilità del nostro Alessandro Lissa Pezzotta.
4: Alessandro,
1: tu eri praticamente nella curva opposta a dove hanno realizzato.
2: Esattamente.
1: Ecco, dacci le emozioni, le sensazioni dei 158 tifosi atalantini che speravano di ritornare da Roma dopo aver visto il Papa.
2: No, più che altro, allora, più che altro dobbiamo fare un attimino di analisi, nel senso, ci hanno preso a pallonate per 70 minuti, nei 20 minuti dove non ci hanno preso a pallonate siamo riusciti a trovare il vantaggio, potevamo fare il 2-0 due volte, alla fine incredibilmente la perdi così, alla fine così fa male, assolutamente, però alla Roma cosa gli vuoi dire, hanno meritato, cioè.
1: No, anche perché lo dico a te, lo dico a Marilena, lo dico ai nostri radioascoltatori, cioè ho elencato prima a Cesare Zapperi dei dati che sono veramente, non lo so, anche inquietanti.
4: Non vogliamo neanche sentirli, guarda.
1: Ma però adesso Marilena, io ti dico 39 tiri per la Roma contro 6, 10 tiri in porta per la Roma contro 2, 5 grandi occasioni contro 1, contro 1, e ben 14 calci d'angolo contro 1. Per l'Atalanta, cioè davanti a questi dati dici, bah, il 2-1.
2: Beh, d'altronde si chiama sport e se deve finire tanto a poco, finisce tanto a poco. A volte succedeva a noi, adesso succede a qualcun altro. Comunque andiamo avanti, insomma, servono anche queste partite per crescere.
1: Ecco, servono queste partite per crescere, però l'umore che c'è tra i tifosi atalantini mi lascia veramente un po' esterrefatto e mi dispiace. Perché
2: vabbè, se la gente credeva che cambiare completamente pelle volesse dire che tutto andava tutto perfettamente fin da subito, ragazzi, cioè, non funziona così il calcio.
1: Non funziona così il calcio, bisogna avere pazienza, l'ha detto anche Cesare Zapperi più volte. Però Marilena, quello che non lo so, io poi seguo i social ovviamente anche da un punto di vista professionale e come sempre seguo la pagina di Corner con l'amministratore Roberto Belingheri, che è anche il vice caporedattore dell'Eco di Bergamo. 14 minuti fa esattamente ha pubblicato questo, ve lo leggo testualmente, ascoltatevi bene se è possibile, alzate la radio. Lissa, tu sei a Roma e dillo pure ai 158, lo potete leggere tutti tra l'altro il suo pensiero all'interno di Corner, la pagina di Facebook. Per la pubblicazione dei post, lui li ha sospesi, ci si aggiorna domattina, virgola, quando qualcuno avrà finito di festeggiare la sconfitta. Cioè, qui ragazzi dobbiamo metterci un po' d'accordo. Qui dobbiamo metterci veramente un po' d'accordo. Ecco, non lo so. Aiutatemi se è possibile.
4: Posso. Allora, ti ricordi tanti anni fa che a un certo punto anche a Gasperini stavamo preparando la valigetta?
1: Come no?
4: Tanti anni fa.
1: Come no, col Palermo, una notturna, Napoli, gol di
4: Napoli, ecco.
1: No, poi è arrivata la vittoria con Petagna contro il Napoli, sì.
4: Però era valigia, però venivamo anche da periodi in cui si lottava per la salvezza, per cui avevamo pazienza ad aspettare. Poi abbiamo fatto 10-11 anni alla super grande. L'anno scorso abbiamo detto proviamo, bene o male ci siamo barcamenati. Abbiamo mandato via Juric, abbiamo preso il bello, eccetera, eccetera. Quest'anno la pazienza era finita, cioè è finita, perché si sta ancora pensando a quello che è successo un anno e qualche mese fa. Capisci? Il tifoso Cioè, io mi ricordo che i tifosi a Bergamo eravamo 7-8 mila, siamo diventati improvvisamente 15 mila.
1: Su questo bisognerebbe fare un'analisi quasi sociologica, esatto. Perché vedo poi adesso queste nuove generazioni che vanno allo stadio, non me ne vogliono, però molti non sanno neanche se si gioca in 11, se si gioca in 14,
4: sì,
1: cioè
4: siamo diventati di moda a un certo punto.
1: Prego Lisa.
0: No, semplicemente allora i commenti sui social li leggo anch'io e credetemi, non è che sono tutti commenti di atalantini di nuova generazione. Per me anche qualcuno che può avere la mia età piuttosto che la vostra dovrebbe ammortizzare un attimino i toni e capire che si è cambiato pelle. Ripeto, poi se vogliamo portare chi c'era prima nella cassa da morto lo faccia qualcun altro.
1: Allora io tutte le sere vi invito.
0: Io non gioisco per una partita vinta dalla Roma come fa qualcuno.
1: Ale, una sera venite al Bastadio, vi faccio parlare con tanti tifosi atalantini lì a Ponte San Pietro. Voglio dire, l'idea che l'Atalanta possa perdere non è quasi contemplata, cioè qualcuno sogna lo scudetto eccetera eccetera. Io li riporto alla realtà e dico signori miei,
4: ragazzi,
1: scusami Marilena, scusami se ti ho interrotta, però faccio un ragionamento razionale. Io dico, non è bello guardare in casa altrui, però una squadra che si chiama Fiorentina, una squadra che si chiama Torino, una squadra che si chiama Bologna, una squadra che si chiama Milan, una squadra che si chiama Juventus, ci sono 5 squadre blasonatissime del nostro campionato che hanno vissuto e stanno vivendo anni terribili. Cioè, noi siamo in conference, eravamo primi in classifica, work in progress, abbiamo una società seria che non ha debiti, una dirigenza molto molto professionale e preparata. Ragazzi, adesso questo pessimismo cosmico è da psicanalizzare quasi, non lo so, questo è il mio sfogo, fatelo anche voi, microfono libero, ecco.
4: No, non è pessimismo cosmico, è che eravamo abituati ad andare allo stadio e divertirci, adesso andiamo allo stadio e soffriamo.
1: Bene, ma quante squadre in Italia... Quante squadre in Italia fanno divertire?
4: Ho capito, ma io sono atalantina.
1: Ho capito, però voglio dire, io ho 70 anni, cara amica bella.
4: Io qualcosa di più.
1: Ecco, io però ricordo partite. Beato Lisa che è giovane.
4: Ho visto anche la Serie C.
1: Ho visto partite dove non si tirava in porta.
4: Ascolta, quando io inizio a mangiare il filetto, se poi tu mi fai mangiare ancora le ossa bollite, non ho voglia di ossa bollite.
1: Ho capito, però bisogna farsene una ragione, perché non lo so, Lisa, tu che vai con 158 eroi questa sera a Roma, ma vai ovunque, vai in Ungheria, vivi praticamente questa realtà dei tifosi, cioè cosa ne pensano in questo momento, sono lì con te, come hanno digerito questa amara sconfitta?
0: Direi quasi che qualcuno mi ha già detto che è pronto per ripartire per la prossima, e questo è assolutamente.
1: Voglio dire, si è giocato male col Bologna, avevamo vinto, sembrava tutto passato in cavalleria. Questa sera abbiamo giocato, credo, con la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, perché su questo siamo tutti d'accordo? Ecco, cioè, voglio dire, abbiamo preso un secondo gol da Polli, perché appena ho visto iniziare l'azione mi sono detto, ma santo Dio, chi lo marca sulle... Stiamo subendo un'azione di contropiede al 93esimo minuto di gioco.
0: Diciamo che l'inerzia della partita dopo loro 1-1 ha cambiato proprio completamente.
1: Però noi siamo stati anche un po' dei polli, perché scusami. Lì dico, di là che poi c'è stato questo capolavoro di Sulé, però non sempre ti va bene.
4: Però,
1: stai lì chiuso, non fai avanzare nessun terzino, Zappacosta rimane in zona, invece addirittura dopo il pareggio hai cercato di vincere la partita. Non lo so se questo è il calcio sariano.
4: Secondo voi non abbiamo anche sbagliato qualche cambio?
1: Beh, io credo che chi si debba ritrovare quantomeno una condizione atletica ottimale.
4: Ma Rowe?
1: Rowe non lo so. Io ho visto Elbas. Cioè, ragazzi, poi voglio dire, è bello parlare dei singoli ed è anche brutto, perché lo sai, vengono tutti definiti dei fenomeni.
4: Sì.
1: Giusto?
4: Poi vedremo.
1: Ecco. Io Elmas, se è questo, fuori, cioè hai speso 20 milioni e più per Raspadori, hai Zelensky che fa le due fasi, non lo so, Elmas, Lissa, l'hai visto Elmas lì a Roma?
0: Sì, ho visto che c'era, sì.
1: Cioè, questa è l'amara considerazione, c'è Samardžić o inventa qualcosa? A me sembra impalpabile ed è un mio pupillo, ecco, cioè è uno che potenzialmente mi aspetto sempre qualcosa di creativo.
0: Sì, ti dà sempre l'impressione che manchi qualcosina.
4: Anche Cristo ha fatto una sgambata pazzesca per arrivare in Cina poi.
1: Ho capito, però scusatemi, Krstović quando è entrato ha fatto reparto da solo, cioè
0: d'accordo,
1: ha sbagliato un gol che poteva chiudere la partita, però dico, ha fatto reparto da solo. Niente, Lisa, dove sei adesso?
0: Ora stiamo per uscire dallo stadio.
1: Ecco, tutto tranquillo, eccetera, eccetera. Sì. Dobbiamo chiamare il farmacista? Avete bisogno di qualcosa? Chiamamelo un attimo, dai, poverino, che magari può dare qualche suggerimento anche ai nostri radioascoltatori, che magari sono un po' scioccati da questo finale di partita.
4: All'inizio del secondo tempo ci speravano, ci abbiamo sperato, ecco.
1: Vabbè, ma chi non ci spera? Ma scusatemi, no. Ma il colpo di testa di Hermoso, cioè Hermoso ha colpito di testa, non sapeva neanche lui dove spedirla la palla, ha colpito il palo interno.
0: Il problema è che l'ha spedita nel posto giusto.
1: Bravo. E nessuno la marcava. Allora, perché ti disturbiamo, caro?
5: Ciao Fabrizio, ciao a tutti, Marilena.
4: Ciao.
1: Perché stiamo aspettando un ricostituente da parte tua. Giusto? Marilena, hai bisogno di qualcosa?
4: No, grazie, guarda.
1: Una tisana, una tisanetta. Una tisanetta. Qualcosa per Alessandro, però Nando glielo devi proporre, perché adesso...
5: Vai. Fabrizio, io sono cioè il primo tempo no, però il secondo tempo sono abbastanza fiducioso, dai, io non ho una squadra abbastanza, si è visto il gioco, io dell'anno scorso non ho mai visto delle verticalizzazioni, quest'anno nel secondo tempo ci sono state delle verticalizzazioni, poi che dite che ha sbagliato i cambi eccetera, però diamogli tempo, cioè io contro una Roma del genere portare quasi a casa la partita, perché fino all'87esimo eravamo in vantaggio di 1-0. Io la vedo bene, ecco, dai, diciamo così, mi fa ben sperare per il futuro.
1: Sentire un tifoso fiducioso è merce rara in questo periodo, per cui Nando...
4: Hai visto la felicità del gatto?
1: Ma scusami, cioè, io ho visto la felicità di tutti, perché
5: nessuno, sinceramente,
1: ecco, bravo, ho notato anche quella, però volevo sorvolare su questo argomento, vabbè, volevo sorvolare. Lisa, ti auguro buon viaggio, a che ora pensate di arrivare a Bergamo? Alle ore
0: adesso
1: piccole.
0: Vediamo un attimo le soste, però penso che tra le 6 e le 7 gli orari siano tutti buoni, insomma, magari anche qualcosa prima.
1: Allora, ti auguro buon viaggio a te e a tutta la tua allegra compagnia.
4: E ai fedelissimi.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Lisa.
5: Buon rientro a tutti, ciao. Complimenti che siete andati a Roma.
1: Complimenti veramente vivissimi.
0: Grazie,
1: ciao Lisa, ciao Nando, buonanotte.
0: Ciao
1: Marilena,
0: Fabrizio,
1: grazie
0: a tutti
1: voi.
0: Ciao.
1: Grazie.
4: Vedi che loro ci credono veramente, no? E questa è la cosa più bella.
1: La fiducia non deve mai mancare.
5: È giusto così? Siamo tifosi?
4: Quei 158. Sì, siamo tifosi, però ti piace anche vedere giocare bene, no? Settimana scorsa abbiamo giocato male, però abbiamo vinto. Questa volta a un certo punto ci credi, perché dopo aver segnato il gol stavamo giocando bene.
1: Andate a leggere Gianni Brera con la famosa Dea Eupalla, è un consiglio che vi do. Questo è un bel riferimento, perché poi il calcio è anche questo, e l'abbiamo visto questa sera con la Fiorentina che è stata sconfitta in casa, e con la miracolosa vittoria dei Bauscioni milanesi interisti, primi in classifica. Ragazzi, sì. Buonanotte, sogni d'oro.
4: Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Buonanotte. Ciao.
1: Ecco, adesso permettetemi lo sfogo, sono le 23 e 26 minuti primi. Massimo Effendi, dietro il vetro, mi guarda e dice: ma è bello vedere la nostra splendida Simona, Matteo De Santis, Massimo Ruggeri, ascoltare Carlo Canavesi, vedo anche Giorgio Lazzari sul canale 15 di Bergamo TV. Però la domanda che faccio è: i protagonisti quando arrivano? A Sky sono passati da tempo, cioè ormai l'ho invocato, alzate il volume, Gasperini.
6: È verde? Vai.
7: Prego. Buonasera, mister. Ha avuto il coraggio e la bravura di togliere dopo un'ora Malen. In quel momento cosa ha pensato?
8: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
6: di premere. Vai.
8: Ecco. Si sente?
6: Sì.
8: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sule e Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo. Siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci manca un po' di freschezza, secondo me. C'era un po' di fatica, perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro. Ci mancava forse un po' di determinazione. Il tiro partiva sempre un po' sporco. E niente, questo era un segnale, probabilmente, che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
6: Daniele.
9: Sano. Sente? Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche due totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro due ragazzi che se ne sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e due parole su loro. Grazie.
8: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partiti con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. E l'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato a difesa, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita, e loro hanno ripuntellato a difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco. Poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo, davanti, abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere, un po' Carnesecchi, è stato strepitoso. Un po', come ho detto prima, mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
10: Buonasera. Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato all'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Se ha visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
8: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio. È vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco. Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato, quindi crescerà anche No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
11: Mister, buonasera. Volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo, e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
8: Non so da che è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah, ok, vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5? Mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre, alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Cugliarac, che è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rong ha già giocato a Lecce, e oggi è entrato Balestri, è entrato Molina, che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta è che ci sarà un calendario è molto fitto di partite per tante settimane, e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi è fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui. E io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di senza subire dei cali di variare anche i giocatori, andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà delle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato, e questo per più volte, e lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì, diventano l'ordine del giorno, e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
12: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solo la Roma.it. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico. Allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo. Grazie.
8: Beh, assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria, perché non abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri... vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta, però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
13: Facciamo l'ultima.
14: Buonasera, Alessandro Sticozzi, Este News. 36 tiri in tutto, 10 nello specchio. Scusi se perduro su quello che l'ho chiesto l'altra volta. Una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo per un tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
8: Sono d'accordo. Non sarebbe stato possibile. Sarebbe negli altri anni, i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si giocava più. Questa è stata una grande invenzione, anzi questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso, e quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
13: Grazie.
8: Arrivederci.
1: Bene, abbiamo sentito anche Gasperini, anzi il primo contributo che abbiamo dalla sala stampa dell'Olimpico, mi è sembrato molto onesto, ha riconosciuto anche i meriti dell'Atalanta dicendo che l'Atalanta è una grande rosa, però obiettivamente la Roma questa sera, e lo confermano i dati pratici, ha dimostrato di essere nettamente superiore. Però io credo che poi certe sconfitte devono essere anche analizzate serenamente, magari ci sono troppi voli pindarici nei tifosi, perché vedo il volto di Sarri.
13: Vede la sera.
10: Buonasera. Ciao, Marina buonasera. Belotti, Corriere della Sera. Quanta fiducia dà sul futuro questa mezz'ora del secondo tempo? Che cosa si porta a casa nonostante il risultato? Grazie.
15: Porta a casa incazzatura di livello 9. No, la partita abbiamo sofferto il primo tempo, però abbiamo sofferto più supremazia territoriale e non palle gol nitide. Abbiamo fatto bene la prima mezz'ora del secondo tempo, con la possibilità di andare anche al secondo gol, e poi nel finale non abbiamo avuto più la forza di alzarci, e aspettando giocatori di questo livello tecnico vicino alla nostra area di rigore, la possibilità di pagare alta, infatti l'abbiamo alla fine pagata. Però per onestà intellettuale si deve dire anche sì, abbiamo avuto la palla del 2-0, ma potevamo perdere lo stesso 3-2, visto che loro hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A, e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
9: Prego. Sono qua, mister.
15: Ciao.
9: Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
15: È stato un errore dell'arbitro, perché Gaetano mi ha detto, non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa.
9: Sì,
15: se
9: sì,
15: lo diceva solo Gaetano poteva avere dei dubbi, me l'hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco di 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
9: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta, e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più
15: la protesta,
9: forte.
15: Penso che l'arbitro quando si è battuto al centro ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro, mai. Quindi è un errore dell'arbitro. Ma in questo momento sì, se continua così, sì, la squadra che gioca al ritmo produce, in questo momento è tanta roba, ma l'avevo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
16: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
15: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro, perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no, mi ha ammonito probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
17: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Marotta del Corriere dello Sport. Io
15: Ciao.
17: Volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle, insomma, che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che, insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto. Quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto le ha fatto ritornare in questa città.
15: Mi sono sentito
17: stadio
15: a mio agio, perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi te l'ho detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
14: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro Ciao. Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, non è malaccio.
15: No, siamo... abbiamo preso torno al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Ketelaer o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori che con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
13: Grazie.
15: Ciao,
13: buonasera.
1: Bene, abbiamo sentito un amareggiato Maurizio Sarri, ne ha ben d'onde, ovviamente, visto il risultato finale, accolto anche degli aspetti tutto sommato positivi, la famosa pazienza che ci deve essere, credo, in questo momento della stagione, visto questo evidente work in progress, è entrato che sì nel finale. Ha debuttato Elmas dal primo minuto, anche se devo dire non ha inciso in modo particolare. Io credo, Massimo, che possiamo ringraziare tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguirci durante questa lunghissima serata. Lunedì ci rivediamo a Bergamo TV con Piero Vailati per commentare la partita. A tutto Atalanta News, sta chiudendo anche il suo salotto Carlo Canavesi, per cui io vi auguro, a nome anche di Massimo Effendi e da parte mia Fabrizio Pirola, la più serena buonanotte.

0: Spot. Spot. Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
1: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.